0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Sei su Radio Rock.
2: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Dearly beloved.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. Get ready! Tutta un'altra storia. Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
6: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
7: e c'è anche la partita di rugby.
8: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
6: Ma è quella in cui corre anche papà?
8: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
9: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
10: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.

0: in the future.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi incomincio la mia pillola sui fenomeni da baraccone parlandovi del capo baracca. Un uomo gigantesco, la barba folta, lo sguardo severo, comanda burattini come un generale comanda i soldati. L'abbiamo tutti conosciuto da bambini, prima nelle pagine di Collodi e poi, più grandi, nelle canzoni di Edoardo Bennato. Figura imponente, autoritaria, eppure, in fondo, molto in fondo, dal cuore sorprendentemente tenero. Ma nel mondo reale, i mangiafuoco, non sono i burattinai, non sono i capi baracca, ma uno dei fenomeni da baraccone. Artisti che tengono il fuoco fra le labbra e lo sputano a distanza, squarciando il buio con una fiammata e trasformando l'uomo in un drago di tolkieniana memoria. Oggi parliamo di coloro che dominano il fuoco con le labbra.

L'arte di domare la fiamma con la bocca ha radici anche questa antiche, neanche a dirlo. Così antiche che risulta difficile capire se sia nata in un luogo preciso o sia comparsa indipendentemente in più parti del mondo. Nell'India e nel sud-est asiatico secoli fa c'erano rituali religiosi in cui il fuoco era simbolo di purificazione. Toccarlo, trattenerlo, addirittura mangiarlo significava dimostrare di essere oltre la paura e il dolore, un contatto diretto con il divino. In Europa i mangiafuoco invece cercavano spiccioli alle fiere di paese, a fianco di giocolieri ed acrobati. Il loro era un numero di meraviglia e prestigio, un segno di destrezza, non di devozione. E quando nell'Ottocento i freak show iniziano a mettere insieme artisti e fenomeni da baraccone di ogni tradizione del mondo, ecco che i mangiafuoco tornano al centro della scena, pronti a esibirsi ovunque ci fosse un tendone, possibilmente antincendio.

numero più classico del mangiafuoco è quello semplicemente di spegnere la fiamma in bocca. L'artista impugna una torcia accesa, la avvicina lentamente alle labbra e all'ultimo istante la inghiotte, o almeno così sembra. In realtà il gesto è fulmineo, studiato al millimetro. La bocca deve chiudersi attorno alla torcia, la lingua e il palato isolare la fonte di calore, privando in un solo istante la fiamma di ossigeno. Naturalmente anche qui il controllo del proprio corpo deve essere assoluto, perché un attimo di esitazione e la lingua ve la mangiate alla griglia. Il numero che fa davvero trattenere il fiato al pubblico però di solito è quello dello sputafuoco. Qui il fuoco non si spegne, esplode. L'artista ovviamente tiene in bocca un liquido infiammabile scelto con cura, una paraffina liquida, un cherosene, mai benzina o alcol, troppo volatili. Inspira profondamente, si posiziona a favor di vento e quando la torcia è accesa e a distanza di sicurezza soffia. Non un soffio normale, deve essere un getto particolare frammentato che deve trasformare immediatamente il liquido in una nube finissima di goccioline. Un aerosol umano sostanzialmente. A contatto con la fiamma, quella nube prende fuoco in un lampo, creando questa lingua di fuoco che si apre nel buio come un drago che sputa fiamme, ma che ovviamente, se l'aerosol delle labbra è stato fatto correttamente, è innocua, perché la nube è fatta di goccioline talmente piccole che bruciano all'istante e la fiamma non può nuocere a nessuno, se lo fate bene. Perché dietro questa magia visiva ci sono una marea di rischi e incidenti, ustioni e vabbè, neanche a dirlo, ma soprattutto il fatto che avere del cherosene in bocca necessita di un controllo perfetto della respirazione e della deglutizione, perché altrimenti, beh, semplicemente vi avvelenate di cherosene.

E parlando di fuoco ed alte temperature, non posso non concludere questa cinquina di pillole su santoni e fenomeni da baraccone con l'esibizione che è forse la più famosa di tutte, la camminata sui carboni ardenti. O come diceva mia zia, io al massimo sulla carbonara ardente ci potrei camminare. Questa pratica si trova in una marea di culture indipendentemente, qui ne abbiamo le prove, cioè non si è sviluppata in un solo luogo e poi diffusa, ma tante culture l'hanno adottata con significati diversi. In India è il solito rito religioso di purificazione, nelle Fiji era invece un rito di iniziazione per i giovani uomini, e in effetti è quasi sempre una esibizione collegata a riti spirituali di passaggio o a banali prove di coraggio fra amici. Sembra impossibile, piedi nudi che camminano sulle braccia ardenti senza ustionarsi, in realtà è una questione di fisica e termodinamica. I carboni ardenti hanno una temperatura molto alta, 5-600 gradi, ma bassa conducibilità termica. Significa che quel calore non lo trasferiscono rapidamente. I piedi hanno un loro strato corneo fatto di cheratina, i famosi calli ne fanno parte, che lo isola parzialmente, e se il passo è rapido, continuo e senza esitazioni, il tempo di contatto medio con ogni pezzetto di superficie del piede è minimo e il carbone ardente non fa in tempo a trasferire il suo calore mortifero. La camminata, se fatta bene, con il giusto tipo di passo, con il giusto tipo di appoggio, si può effettivamente fare senza danni seri. L'importante è che i carboni siano ben preparati. Perché? Perché si può camminare solo su quello che è veramente carbone ardente, ovvero il residuo ardente di una combustione ormai per lo più avvenuta. Se i carboni sono troppo freschi, ancora non, per l'appunto, carbonizzati, se c'è ancora un po' di fiamma viva, anche poco visibile fra un pezzo di carbonella e l'altro, addio piante dei piedi. E infatti la maggior parte delle volte che le esibizioni di questo genere vanno male è perché i carboni non erano propriamente carboni, ma ancora considerabili pezzi di legno infuocati. Non solo, se per caso il legno che è stato adoperato contiene della resina e quella resina è ancora presente, la resina conduce termicamente, da Dio, quindi un pezzettino di resina incombusta su un carbone equivale a un buco nel piede.

ad oggi questa pratica che sembrava ormai abbandonata ha ricevuto nuovo slancio e sapete da chi? Dalle grandi aziende e multinazionali. Per fini di marketing? No, ma che? Per quegli eventi meravigliosi che per me sarebbero lieti quanto, non lo so, un'alluvione di merda che si chiamano team building. Oh sì, l'azienda ci paga un bel viaggetto a tutti noi dipendenti per stare insieme e fare attività che rafforzino il gruppo, perché noi qui in fondo siamo una famiglia, mica sono qui perché sono morto di fame e ho bisogno di soldi. E durante questi team building, dove, naturale, negli USA è diventato di nuovo di moda fare una prova di coraggio. Se ti fidi davvero del tuo capo, cammina sui carboni ardenti. Ora, naturalmente, io adoro e venero il nostro santo direttore Emilio Pappagallo, ma se per andare in diretta mi chiedesse di camminare sui carboni ardenti, probabilmente risponderei con due parole in stretto romanaccio, un'espressione che trovo terribilmente efficace pur non volendo di per sé dir nulla, e sarebbe «se l'alle».

0: anche per oggi Wake Up Pals finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pals.
2: Wake Up Pills. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
3: Sport. All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 €. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 €. E bondiri coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 €.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revita Lift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
4: The Rock Show! The Rock Show!
5: Questo è il Morning Show di Radio Rock
6: Summer Edition.
7: Buongiorno amici e amiche di Radio Rock, sono le 7:04 e siamo pronti ad iniziare insieme questo venerdì 4 settembre, l'ultimo venerdì per quanto riguarda questa Summer Edition del Rock Show. A tenervi a compagnia ancora per oggi fino alle 10, siamo in due, io sono Nicole Fondato e con me, con voi, c'è Sandro Fuffo Bernardini.
8: Ciao Nicole, buon venerdì a tutte e a tutti.
7: Partiamo subito dai Fleetwood Mac, Landslide.

0: Chance Encounters, Mazingers, con questa novità apriamo questo venerdì mattina fuffo, l'ultimo per quello che ci riguarda. Poi da lunedì torneranno splendidi più che mai tutti gli amici del Rock Show.
1: Dalle 6 alle 7 Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi, poi l'ora successiva Emilio Pappagallo, Martina Caronna. È per noi The Last Dance,
0: sì.
1: Già l'avevo citato, un po' come i Chicago Bulls del 98. Tu chi sei? Michael Jordan? Scottie Pippen?
0: Sono la cesta che la devi fare canestro.
1: La cesta. La cesta.
0: La cesta qua dei panni quando escono gli spogliatoi. Ma domani torneremo a vestire i panni dei Rockbuster. Ci troverete tutti i weekend dalle 9 alle 12. Ma bando alle ciance, godiamoci questa fine settimana insieme. 3899 106 600 per i vostri messaggi, le vostre proposte musicali, per farci sapere come state affrontando questa giornata. Se volete, insomma, solleticateci con le vostre idee musicali. Noi vi solletichiamo con Patti Smith. Questo è Jubilee.

0: Jubilee, Patti Smith, che così ci delizia in queste prime ore del mattino.
1: C'è anche una canzone, il Mambo del Jubilee, sì, fatta da Patti Smith con il Piotta. Dai, sono le 7:16, diciamo, è venerdì. Ci ritroverete domani, però è stato un piacere condurre queste 5 settimane di Rock Show Summer Edition. Ma si sta avvicinando l'autunno.
0: Sì.
1: Ahimè, seppure oggi comincia, diciamolo per il quarto giorno consecutivo, la sesta ondata di caldo.
0: E vai. Come
1: ieri
0: si chiama?
1: Poi
0: il suo nome.
1: Sul Nino che sta arrivando. Il Nino una volta per gli appassionati di calcio era Fernando Torres, sì, un giocatore clamoroso. Invece in questo caso è un fenomeno atmosferico che renderà più calde le acque.
0: Diamo il buongiorno a Raffaele, che ci dà il buongiorno e ci scrive: oggi è come quando arrivi all'ultima pagina di un libro, ti spiace arrivare fino in fondo perché sai che ti mancheranno un po' i personaggi, la storia, le sensazioni. È stato davvero un agosto piacevolissimo in vostra compagnia, torneremo ad accontentarci del weekend, ma grazie davvero, a domani saremo pronti e scattanti. Raffaele,
1: non essere mai stato dal 1987.
0: È una menzogna, ma tant'è. Però sai, invece, possiamo essere pronti e scattanti grazie a chi?
1: Questa domanda a Roma non si fa mai.
0: Grazie a chi? Radio Rock Promotion.
1: Vuoi vedere i Fountains DC dal vivo a Lisbona il 21 ottobre? Approfitta del concerto e regalati un viaggio in Portogallo. Tepper Portugal ti ci porta con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Firenze, Venezia, Bologna e Napoli. Parti per il rock e scopri il Portogallo. E se vuoi andare ancora più lontano, approfitta delle tariffe speciali TAP anche per il Brasile o il Nord America, sempre via Lisbona. Scegli il tuo prossimo viaggio su flytap.com perché TAP abbraccia il mondo.
0: E noi abbracciamo il mondo anche grazie ai Rage Against the Machine, Bullet in the Head.

0: I Rage Against the Machine alle 7:23. Ti ho parlato di caldo, Nicole.
1: Che è la cosa che fai a quest'ora, da un mese a questa parte. Non mi sono mica colto di sorpresa questa notizia.
0: Però leggevo che c'è anche un contraltare, ovvero in Liguria in queste settimane c'è stato un boom clamoroso di funghi porcini. Quindi ci sono. No, non sto scherzando. È vero, in Valtrebbia nei bar non si parla d'altro, scrive Repubblica, di una famiglia che ha raccolto 50 kg di porcini.
1: E tu mi stai dicendo seriamente che lì non c'è altro argomento di conversazione
0: in Valtrebbia? In Valtrebbia non è tipo il bar dello sport qui a Roma. Dicevo, che sarà successo se una famiglia comunque raccoglie 50 kg di funghi?
1: I funghi porcini.
0: È tipo il caso del secolo. No, allora, perché c'è anche un'intervista incredibile a Fabrizio Boccardo, esperto micologo genovese, che ti spiega che il terreno ha accumulato tantissimo calore, quindi quando ci sono bombe d'acqua o piove in determinate zone, il porcino mi spunta subito e quindi tutti nelle varie zone vanno a riempire queste casse, quindi è pieno zeppo.
1: Quindi,
0: ragazzi,
1: dobbiamo
0: andare in Liguria.
1: C'è allarme ONU per il Niño, ma signori, periremo gustando degli ottimi porcini.
0: Che è una morte che è giusta
1: comunque
0: e dignitosa.
1: Forse la migliore che ci possiamo augurare tutti quanti.
0: Tra l'altro, da settembre, quindi tra qualche settimana, cominceranno quegli articoli di persone che si sono intossicate scambiando i funghi, perché adesso alcuni si fingono micologi e usano le app per dire questo lo posso mangiare, questo non lo posso mangiare, e poi
1: attenzione. Sentiamo le vostre voci intanto al 3899106600. Un buongiorno a Luca.
2: E basta con questo weekend, è piede va la settimana, no, è su, è vedo a lavorare pure durante la settimana.
1: Siamo degli scanzafatiche.
0: Andremo adesso per porcini, abbiamo capito qual è
1: ragazzi,
0: il futuro.
1: Ragazzi, adesso siamo pronti su questa settimana, perché il prossimo weekend non ci saremo e andremo per porcini. Sentiamo i Soundgarden con Spoonman.

Vanessa Soundgarden. Volevo ringraziare intanto Luca per un messaggio bellissimo che ha inviato al 3899106600. Un saluto anche a Giovanni che ci scrive da Napoli, a Luigi, tanti altri. Fra poco li ascoltiamo e li leggiamo. Se avete richieste musicali, fatele, sentitevi liberi. Oggi è l'ultimo giorno, siamo di manica larga. Intanto però arriviamo alla pausa delle 7:30 con Nina Mons, Juris e Punk. Torniamo tra poco.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Via l'iniziativa del comune Ritmo Roma per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Entro il 14 settembre va inviata la domanda di partecipazione. Requisiti per l'accesso sono l'indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma e l'età delle ragazze e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. Dall'8 settembre la capitale ospita la 41esima edizione del Roma Europa Festival, rassegna internazionale di musica, danza e teatro diretta da Fabrizio Grifasi. In programma oltre 90 spettacoli con circa 1.000 artisti da tutto il mondo che andranno in scena nei maggiori teatri della capitale. Parte lunedì 7 settembre Vinoforum, la festa del vino e dell'alta cucina che trasforma per 7 giorni Piazza di Siena dentro Villa Borghese in una cittadella del gusto. Ci saranno vini italiani e internazionali, i piatti più famosi della cucina romana e non solo, grandi chef e maestri pizzaioli. Info su comune.roma.it.
5: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: Radio Rock presents
7: Klimt 1918.
6: Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
8: Get your ticket.
6: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
9: Radio Rock.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
11: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Stai ascoltando
16: The Rock Show,
17: il morning show di Radio Rock,
18: Summer Edition on Radio
19: Rock. Le 7.35 prosegue il venerdì mattina di Radio Rock. Lo stiamo iniziando insieme con quest'ultima puntata della Summer Edition. Puff e Nicole con voi ancora fino alle 10 e ripartiamo dai Doors, Love Her Medley.
20: Radio Rock, back in time.

0: dei Nothing But Thieves, vi piace? Questo non lo sappiamo, ma se dovesse essere così, correte sul sito radiorock.it e votatela.
1: Anche senza correre, aprite la pagina.
0: Con calma, se no ne avete altre 14 a vostra disposizione.
1: Allora, intanto io mi stavo divertendo con la pagina Governi Italiani per Durata su Wikipedia. Sì. E io amo tutte
0: le stesse. È un ospizio che ha fuffo.
1: Perché? Perché oggi è il giorno in cui il governo Meloni diventa quello rimasto in carica per più giorni consecutivi nell'Italia post bellica, perché al primo posto c'è chiaramente quello di Mussolini, durato 20 anni, poi ci sono un paio di Giolitti. Nell'Italia repubblicana invece è record, parliamo di 1413 giorni consecutivi, quindi dal 22 ottobre 2022 supera il Berlusconi 2, che era giugno 2001 aprile 2005. E notavo comunque quanto nella storia repubblicana siano durati relativamente pochi i vari governi, cioè un governo che ti fa tutta la legislatura non esiste quasi mai. Ma adesso, curiosamente, gli inglesi hanno fatto lo switch. Gli inglesi, che duravano per tutta la legislatura i governi, adesso invece lo cambiano ogni 6 mesi. E c'era questa scena fighissima.
0: Esportiamo comunque sempre delle cose particolari.
1: No, c'era questa scena fighissima in realtà di Burnham, il nuovo premier, che va in una RSA a parlare con un anziano. L'anziano fa: ma lei chi è, un candidato? No, sono il premier. E questo anziano fa: un altro? Come a dire, ma ogni 6 mesi li cambiate. E quindi, cioè, al primo posto è oggi a Bari, al porto di Bari, ci sarà la festa di Fratelli d'Italia per celebrare l'evento. Cosa curiosa, volevano farla alla Fiera del Levante, però c'era il concerto di Caparezza, e quindi Caparezza ha detto: scusate, io sono mesi che l'ho organizzato, e quindi hanno ovviato per farlo lì.
0: Senti una cosa, dunque, io fra poco facciamo...
1: Mi dica, cara, senti una cosa, mi dica.
0: Fra poco andiamo avanti con le curiosità e le notizie. Prima volevo accontentare una delle varie richieste musicali che sono pervenute. Luca ci chiedeva, anzi ci dedicava, The Boys of Summer, però nella versione di The Ataris.

0: Boys of Summer, gli Ataris, hanno fatto anche una brochure, hanno fatto per questa longevità del...
1: Pensavo gli Ataris, hanno fatto una brochure, diceva, interessante.
0: No. Stavi già mettendo nel taccuino delle cose di cui non te ne frega assolutamente nulla.
1: L'avrei pagato per averlo. No, dici... Stasera alla festa,
0: c'è la
1: eccetera. Sì, c'è una brochure di 29 pagine con i risultati del governo. Vabbè, però è pure vero che se la festa è Fratelli d'Italia, non è che scrivono il nostro governo non ha fatto niente in 4 anni. Sarebbe, per carità, poi dice
0: intellettuale.
1: Però stasera non c'è né Tajani né Salvini, due vice premier, saranno in video collegamento. Ci sarà solo Maurizio Lupi, che viene considerato poi nel governo veramente marginale. Ah, c'è, sta pure Lupi. Ah, ok. Vabbè, comunque questo. Ma io vi ricordo una cosa importante. Radio Rock Promotion. Il nostro Dottor Cole vi presenta le Cliniche Sorriso by Dottor Cole & Partners. Dal 17 ottobre, anche in via del Forte Tiburtino 160, troverete uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze, che vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Potete richiedere info e prenotare una visita da adesso al numero 352-26-69-696. Le Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners vi aspettano dal 17 ottobre anche in via del Forte Tiburtino 160.
0: C'era una richiesta musicale che era pervenuta per, visto che siamo quasi al fine settimana, per la versione di I Believe I Can Fly dei Me First and Gimme Gimmes.

0: I can fly, tu puoi volare.
1: I believe I can touch the sky, sì. Aggiungerei. Senti, mi dici che ne pensi, che ne pensate voi di questa cosa? C'è un'iniziativa di KFC, quindi parliamo fast food americano, famoso, in particolare per il pollo.
0: Per le secchiate di alette
1: di pollo. Le secchiate di pollo. Il 5 e 6 settembre, quando è? Domani e dopodomani, c'è Modena Nerd, che sarebbe poi una sorta di Romix, ma a Modena, in cui il tema principale, fumetti, manga, eccetera. E c'è lo stand di KFC che lancia questa iniziativa, ovvero... KFC gratis a vita se ti tatui uno dei loghi del, quindi uno dei brand del fast food.
0: Ogni tanto le fanno queste iniziative negli
1: quindi stand. Vai lì, ci sono due tatuatori, ti sì. dicono puoi farti questo o quest'altro e in cambio puoi mangiare gratis senza scadenza i nostri prodotti in tre KFC, che sono una a Cesena, una a Modena e l'altro a Bologna. Dicono a vita, in realtà sono 36 pasti, quindi uno, non so, uno ogni 10 giorni che puoi fare in questi store, però senza scadenza, quindi lo puoi fare quest'anno, l'anno prossimo, cioè per questo a vita, però devi portare il loro tatuaggio per...
0: Ah, 36 pasti mi sembra un po' poco per un tatuaggio.
1: 36 ora. Pasti vuol dire uno ogni 10 giorni.
0: Ho capito, per avere un tatuaggio a vita con un logo.
1: Io questo ti sto chiedendo, te lo porteresti?
0: No, quello che ti sto dicendo, 36 pasti per farmi un tatuaggio.
1: Allora, se
0: o
1: ti
0: a
1: piace...
0: Vita.
1: No, però allora, se ti piace KFC, tu non paghi niente perché ti danno questo coupon. Una volta ogni 10 giorni vai a mangiare gratis in eterno.
0: No, non in eterno, 36 volte puoi mangiare in un anno. Ah vabbè, in un anno, okay.
1: Già c'hai di pensare. Che hai tenuto il punto,
0: no,
1: un
0: allora
1: secondo.
0: Io mangio le alette di pollo, però adesso che mi ci fai pensare, io pensavo 36 in tutto l'arco della tua vita. A
1: no,
0: questo punto
1: 36 l'anno, che vuol dire
0: sto pensando
1: 10 giorni.
0: Che ne so, mi danno il logo, che so, il logo della Conad e posso avere 36 spell. Allora lì forse sì. Chissà, forse
1: no,
0: sì.
1: È anche
0: allora
1: il valore del sì. tatuaggio. Il valore che il tatuaggio per alcuni è fondamentale, per altri magari dici ok, è decorativo e quindi mi porta appresso il faccione.
0: Però noi a questo
1: KFC.
0: Punto la domanda la giriamo a voi: lo fareste o non lo fareste? È sufficiente come compenso 36 pasti l'anno? Questo lo giriamo esattamente così, con la domanda così come ce l'hai posta. Nel frattempo i CCCP.

0: Io sto bene, forse non staremmo altrettanto bene se mangiassimo tutti i giorni.
1: Che tu avevi capito questo?
0: Io
1: allora,
0: ho capito questo.
1: No, è un'iniziativa che fanno a questo Modena Nerd KFC. Se ti fai il tatuaggio con il loro logo, sì, puoi mangiare gratis a vita da KFC ogni 10 giorni. Quindi ti danno un coupon. Sono 36 pasti l'anno, te presenti là. Però solo in tre posti, che sono a Bologna, Cesena e Modena.
0: Quindi se sei di Roma comunque devi pure andare a Modena o a Bologna.
1: Però magari sei un che ne so, sei un appassionato di McDonald's, ci vai ogni 10 giorni, gli fai vedere il tatuaggio, il coupon e quindi... Ma lo faresti? La domanda è: ne vale la pena?
0: Allora,
1: perché c'era la fila l'anno scorso.
0: C'era la fila l'anno scorso. Non è, come dire, come dicono in inglese, not my cup of tea, non mangio la lette di pollo, quindi non mi si,
1: vabbè,
0: come, mi si
1: allora,
0: pone il problema.
1: Qual è un cibo
0: se
1: che mangi?
0: Se fossero i falafel, mi dai falafel. Cecio fritto,
1: quindi
0: ragazzi,
1: faresti il tatuaggio del falafel per andare a
0: la cosa più
1: quello
0: buona,
1: sì,
0: di andare a mangiare il kebab, che non mangio più il kebab, è che tu nell'inculo di riferimento tu entravi al buongiorno, già avevi un falafel in mano.
1: Buongiorno, sì, sì, sì, sì.
0: Già al buongiorno, già invece ti stringevo la mano con un falafel. Quindi quello io tatuerei, ecco, il falafel me lo tatuerei. Ma sentiamo qual è la vostra opinione a riguardo.
2: Magari il fegato non è d'accordo a farsi tatuare.
0: Ecco, credo che la risposta poi fondamentalmente sia così. Ma ancora,
3: Nicole, se mangi tutti i giorni da KFC duri 2 mesi.
0: Sì, temo,
1: ma che,
0: temo proprio,
1: ma
0: di
1: che
0: sì,
1: 2 mesi, eh?
0: Neanche. Allora, ma se mi tatuassi il logo CCCP mi farebbero entrare gratis nelle loro prossime reunion, anche CSI. Ecco, questo lo farei, per esempio. A questo tatuaggio ci farei un pensierino. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi. Noi dobbiamo arrivare in pausa. Lo facciamo con Chris Isaac, Baby Did a Bad Bad Thing. Ma torniamo tra poco.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
4: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
5: Summer Edition.
6: Summer Edition con Puffo e Nicole per l'ultima volta. Poi da lunedì il palinsesto tornerà quello ufficiale di Radio Rock e lo trovate sui nostri profili social. Sono le 8:06, dicevo, arrivano gli Eagles.
7: Radio Rock, back in time.

0: Eagles Life in the Fast Lane aprono le danze di questa seconda ora del Rock Show Summer Edition. Parlavamo prima della pausa del Kentucky Fried Chicken, che ha avuto un'iniziativa molto particolare.
1: No, domani in realtà ci sarà a Modena Nerd questa iniziativa, perché hanno uno stand. Se ti fai il tatuaggio del logo di KFC, mangerai gratis tutta la vita nei loro punti vendita. In realtà non c'è Cesena, mi sono sbagliato.
0: Abbiamo illuso gli amici di Cesena.
1: Erano Reggio Emilia, Modena e Parma. Ogni 10 giorni puoi andare lì, fai vedere il tatuaggio e il coupon, e quindi ogni 10 giorni puoi mangiare gratis uno di questi tre stand. Vuol dire che sono 36 o 38 pasti all'anno in cui puoi fa, e non c'è una scadenza, quindi quest'anno, l'anno prossimo, eccetera. La domanda è: ne vale la pena? È capitalismo in purezza questo?
0: Quello
1: qui
0: sì, ovviamente sì. La risposta è ovviamente sì.
1: Dici, però alla fine, se mi piace mangiare pollo fritto, ci posso stare.
0: Vabbè, ma sentiamo cosa ne pensate voi. Giuseppe, buongiorno.
2: Buongiorno Fuffo e Nicole, intanto grazie per averci traghettato in questa letteralmente torrida estate.
0: È stato un onore.
2: Allora, io sono vegetariano dal 1990, quindi il logo di KFC anche no. Ma posso chiedere al fruttarolo sotto casa se ha in mente di fare una promozione simile, e potrei aderire.
0: Una mela. Ma fammi sapere se accetta, perché ieri parlavamo giusto dei rincari della frutta e della verdura. Se accetta, a questo punto sono disponibile anch'io al tatuaggio. Ci dicono: posso tatuarmi la parmigiana di melanzane però fritte? Questa è importante, tu tocchi un punto molto importante.
1: Se vai da nonna e fai oh, perché, è il momento della parmigiana.
0: Perché non è che mi fate la parmigiana di melanzana e mi fate quelle fighettate light fit. Sorry. Con la melanzana bollita, la melanzana
1: perché,
0: a forma.
1: Perché tu
0: no.
1: Sei in modalità hardcore,
0: no. Se deve essere melanzana deve essere fritta, se no quella me la chiamate in un altro modo.
1: Sentite come si
0: è un tortino di melanzana. Ma sentiamo ancora.
3: Perché non c'è lo store di Roma? Perché sennò stavo già là, cioè 36 pasti all'anno gratis. Mamma mia, mandavo falliti.
0: C'era chi.
1: Ma che conviene? Calcoliamo 36 pasti all'anno.
0: Quanto costa
1: un pasto da KFC?
0: E io che ne so, non ho mai mangiato in vita mia da KFC, quindi non lo so.
1: Quindi
0: non me ne vorranno gli amici, ma io sono vegetariano, non lo mangio.
1: Guarda, tra poco ti rilancio sempre sulla questione culinaria, perché c'è una cosa per cui noi italiani cadiamo sempre: sono gli articoli del New York Times, le ricette del New York Times, quando ti vanno a toccare la ricetta italiana.
0: Quella è rage bait pure. Loro lo sanno che arrivano gli italiani inferociti con i forconi.
1: Loro possono fare post sulla guerra in Iran, no, su Trump. Però se c'è un post sulla carbonara o la matriciana,
0: ragazzi, se
1: ti
0: volete,
1: arriviamo noi.
0: Se volete la rivoluzione, fate stracuocere, fate la pasta risottata come gli americani,
1: e la pubblicate online.
0: Intanto la novità dei Queens of the Stone Age.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: La musica nuova su

0: Person and Other. Non so che cosa ho detto, ma era comunque la
1: mia. È stato bello vederti fare lire.
0: Insignificant. C'è questo momento in cui mi si inceppa la lingua, ma era la novità. Se vi piace, votatela sul sito radiorock.it.
1: Allora, il New York Times conosce benissimo gli italiani, sì. Ha questa rubrica sia nel cartaceo, ma soprattutto online, sui social, di ricette. E quando va a toccare il cibo italiano, sa perfettamente, sì, che arriveremo noi.
0: Sa cosa sta facendo.
1: Perché hanno pubblicato un piatto di bucatini alla matriciana, foto in primo piano, ma è una matriciana rivisitata. C'è scritto pasta matriciana ma con chorizo affumicato, e sarebbe il salame salsiccia spagnola con la paprika. E sotto subito arriviamo noi. È questa è la matriciana. Che è una rivisitazione, e loro ti fanno anche la spiegazione in cui ti dicono che potrebbe non essere tradizionale, quindi lo premettono, potrebbe non essere tradizionale, ma uno dei nostri commentatori ha scritto di averlo preparato per la sorella italiana irriducibile, che all'inizio diceva no, ma poi...

0: Poi ne ha mangiato il secondo e il terzo piatto.
1: Che poi la pasta così con il chorizo è esattamente come il video di Cher, Dov'è l'amore, vestita da spagnola, però. Cioè è esattamente la stessa
0: cosa.
1: C'è
0: anche la Barilla che faceva la pubblicità, quella con Federer,
1: sì, con il sirtaki,
0: però pasta italiana.
1: Perché dice Mediterraneo, alla
0: Mediterraneo.
1: Fine,
0: però perché lo si chiamo così tanto noi? Perché credo, così me lo sono domandato, fa parte della nostra identità nazionale. Anche se poi le ricette, come le conosciamo, si sono evolute. Non è che la carbonara, soprattutto la matriciana stessa, siano state sempre così. Si sono evolute. Però è come se vai a ferire il sentimento dell'italiano. Non a caso il nostro cibo è patrimonio UNESCO. Si fa capire anche quanto noi italiani siamo popolo alla fine sereno,
1: sì.
0: Perché se la nostra identità nazionale, la prima cosa è il cibo, però sei contento. Ieri vedevo Hamilton, pilota di Formula 1, che tra l'altro si è presentato all'autodromo di Monza col cappotto cammello. Sembrava la canzone di André, cappotto cammello, al processo, al maxi processo, cappotto cammello. Era stupendo. E diceva: io vi amo per il cibo. È una cosa che proprio ci rende felici.
1: Il cibo fa parte comunque di tutte le nostre, di tutto il nostro quotidiano. Comunque il cibo è un modo di dimostrare amore, ruota tutto intorno, comunque anche al convivio, l'uscire insieme, ritrovarsi insieme, la famiglia. Quindi per noi tutte le occasioni sono collegate comunque al cibo, cosa che non succede in altri paesi o in tanti altri
0: paesi.
1: Allora,
0: nei popoli mediterranei succede. Per esempio, se avete visto l'Odissea di Nolan, quanto era importante l'accoglienza, le regole di Zeus. No, pure lì il cibo, la convivialità. E quindi è interessante, dall'altra, però
1: fra poco ne parliamo.
0: Pure un po' staccalmi.
1: Anche per chiedervi qual è la cosa sulle ricette che proprio più vi manda ai matti, che proprio vi fa imbestialire se vedete una storpiatura.
0: Oppure le varianti migliori.
1: Sì,
0: esaltiamole le varianti.
1: Esaltiamole. E esaltiamo anche un'altra cosa, perché è il momento di regalarvi dei biglietti.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Clint 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 quel giorno ci sarà la diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A, e poi ci saremo tutti noi speaker di Radio Rock. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Però, ragazze e ragazzi, se vi interessa, Radio Rock vi regala un ingresso. Come? Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Clint al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre Clint 918 Amor Release Party in concerto al Monk Roma, che in via Giuseppe Mirri 35 è un evento Radio Rock.
1: E noi ve ne diamo un assaggio con Dreamcore.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 €. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 €. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 €.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition on
8: Radio Rock. Le 8.32 prosegue il venerdì mattina di Radio Rock. Fuff Nicole con voi ancora fino alle 10 e ripartiamo dai Papa Roach, Getting Away with Murder.

0: I Papa Roach, Getting Away with Murder. Sono le 8:36 minuti e stavamo parlando del New York Times, che
1: è nostra lettura abituale.
0: Nostra lettura abituale, che ci ha regalato questa, questa ricetta rivisitata della matriciana con il chorizo.
1: Vabbè, in realtà il gioco è sempre lo stesso, lo diciamo, ci gioca il New York Times, fare la ricetta alternativa e aspettare che l'italico rancore arrivi, sì. Dicono no, quella non è la ricetta originale. E quindi stavamo parlando proprio di questo, dell'attaccamento italiano al cibo quando lo vede anche solo modificato dagli altri, se abbia senso oppure no, ma anche l'esaltazione delle varianti. A questo punto, caspita, ma vediamo, leggiamone un pochettino.
0: Sì, ci scrive Raffaele: mi fanno inferocire i dolci scomposti, tipo il tiramisù che ti danno un piatto con il mascarpone da una parte, due savoiardi e una tazzina di caffè.
1: Ah, no, questo è vero, però lo trovo molto divertente.
0: Però questo è vero comunque, il dolce scomposto. Sentiamo ancora, Donny, buongiorno.
1: Il tiramisù scomposto, sono elementi singoli.
0: Che poi te lo componi tu, cioè alla fine comunque è un po' come Ikea. Cioè che tu hai il piatto e poi te lo fai.
1: Ti danno le istruzioni.
0: Per 100 euro così, in un piatto enorme con una porzione di
1: mascarpone. È il lavoro che c'è dietro.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno Nicole, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho vissuto all'estero per un bel po' di tempo, Germania, Giappone, e ho visto le robe più aberranti nella mia vita, veramente, no, non le accetto, mi dispiace. Oltretutto ho pure studiato cucina, pure lavorato in una cucina, quindi raga, per me veramente ogni volta è un colpo al cuore.
0: Quindi per te è un colpo al cuore.
1: Come Cannavacciuolo, i giudici di MasterChef quando vedono la carbonara,
0: sì,
1: con la paura.
0: Sì, che hanno un mancamento.
1: Vabbè, però il cibo si adegua alle abitudini di un popolo.
0: C'era Salvatore che ci parla di una sua rivisitazione.
3: Allora, un'alternativa a un classico, una volta ho cucinato per 30 persone, la carbonara. C'erano una decina di vegetariani, allora ho fatto una carbonara con il guanciale, no, ma con le zucchine sì. Hai visto che è finita, volevo le zucchine, sono mangiata un po' tutti.
0: Allora, grande classico. Vi devo dire che c'è uno speaker qui di Radio Rock che è Giampiero Giuli, che fa una carbonara con i fiori di zucca, ragazzi, che è una sciccheria. Citofonate ad Antipop oggi pomeriggio e chiedete la ricetta.
1: Allora, perché si sfrutta troppo il termine aura, l'abbiamo già detto, sì. Però quando Giampiero Giuli cucina qualsiasi tipo di carbonara, ha un'aura potentissima. Diventa serissimo, lo vedi lì e fai caspita.
0: Poi oggi pomeriggio sintonizzatevi su rimastare sempre sintonizzare su Radio Rock,
1: perché cucinerà la carbonara in diretta.
0: Farà uno show cooking in cui vi regalerà questa ricetta. Noi intanto andiamo avanti con la novità degli Anthrax, ma torniamo tra poco.
4: Brand new music right here. Brand new.

0: Everybody's got a plan. Non tutti forse hanno un piano, ma questa è la novità qui in alta rotazione su Radio Rock. Se vi piace, votatela.
1: È quasi everybody's quasi got tu,
0: quasi
1: a plan.
0: Tutti. Intanto io ringrazio invece tutti quanti gli amici e le amiche che ci stanno scrivendo al 3899 106 600, dei messaggi molto belli che mi fanno commuovere fuori onda. Non mi fate commuovere.
1: È anche vero che Nicola ovviamente si commuove per qualsiasi cosa, sì. Però i messaggi in particolare. Allora, prima vi ho detto che oggi è il giorno in cui il governo Meloni diventa quello più duraturo nella storia della Repubblica come giorni consecutivi. Si andrà a vedere un po' i giornali. In effetti ci sono i giornali di centrodestra che aprono su quello. C'è Libero che mette una vignetta di Meloni che fa il gesto dell'ombrello.
0: Vabbè, delicatissimo, perfetto,
1: sì. Dall'altra parte, per esempio, il Fatto Quotidiano dice: Meloni 4 anni senza niente da festeggiare. Quindi ha fatto poco. Dall'altra parte, l'esaltazione. Uno dei temi di cui si batte ultimamente è quello della benzina, perché si era detto che quello, la scadenza era domani per il taglio delle accise sul gasolio, sarebbe stata l'ultima proroga. Invece no, sarà prorogata di altri 5 giorni. Il problema è che si va di 5 giorni in 5 giorni è solo sul gasolio di 17,1 centesimi, un'operazione da 50 milioni, e poi si deve capire come agire, e ci sono un po' di idee, perché potrebbe esserci o una card per i redditi più bassi e i pensionati e chi lavora tanto con macchina, oppure che ne so, con la nave, con la moto, eccetera. Però non si capisce bene come intervenire.
0: Potrebbero fare come il Kentucky Fried Chicken, che se ti fai tatuare, che ne so,
1: una
0: pompa di benzina, puoi avere un pieno.
1: Me fai il pieno.
0: Me fai il pieno. Cioè, non lo so, possiamo creare qualcosa del genere, un contest di questo tipo.
1: Che magari ci mette?
0: Credo che a questo
1: con
0: punto
1: un deca non si può andare
0: se
1: via.
0: Girassimo la domanda che abbiamo fatto prima con il KFC, sicuramente la risposta sarebbe di un plebiscito di sì al momento.
1: Allora,
0: farsi un tatuaggio.
1: Sullo sfondo resta l'ipotesi di finanziare gli interventi con un prelievo sugli extra profitti delle società petrolifere, però non vuole Forza Italia, che dice no, va concordata con le aziende. Fratelli d'Italia la vuole a livello europeo, la Lega invece, quindi non si capisce bene che succederà dal 10 di settembre. E riguarda solo il gasolio, e comunque la benzina adesso sta abbondantemente sopra i 2 euro. È una cosa che io controllo ogni giorno. Sono 5 settimane che mi sentite parlare di benzina.
0: Allora, il caldo alle 7 e il Niño e la benzina verso le 8:46. Oggi è l'ultimo giorno in cui potreste godere di questa meraviglia. Io devo accontentare una richiesta che mi ero tenuta da un po' per i Modena City Ramblers. C'è Giovanni che ci ha scritto da Napoli, che oggi andrà ad ascoltarli in live, e ci chiedeva i 100 passi. Eccoli qua.
2: Allora, forza. Con te cammina. Vai.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: Dove ci manca?
3: Con te

0: I 100 passi in Modena City Ramblers qui su Radio Rock. Allora, così, velocemente, con molta calma, en passant.
1: Con molta calma,
0: molta calma. Però, visto che oggi è il record di longevità, ma un voto a questi quasi quattro anni, perché era ottobre 2022, a questo governo qui, perché oggi entra di fatto, pure se non ci piace, non vi piace o vi piace, nella storia della Repubblica, perché è il governo più longevo di sempre. Vi fa capire, diciamo, anche quanto i governi italiani dopo un po' tendano a cadere, naturalmente, a non arrivare a fine mandato. Quindi sarebbe il primo a arrivare. Però vi ha deluso, alla fine vi ha soddisfatto, vi aspettavate di più,
1: vi aspettavate di meno, di peggio, non lo so.
0: Perché il discorso è interessante.
1: E anche una motivazione, ovviamente, perché potrebbe essere interessante, perché magari invece c'è chi aveva grandi aspettative che sono state disattese, c'è chi invece era terrorizzato e invece poi tutto sommato era soddisfatto. Quindi possiamo trovare una quadra magari così tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Rock e vedere un po', fare un piccolo bilancio.
0: Tra l'altro c'era ieri un articolo con le proiezioni di YouGov, perché adesso c'è questa idea di introdurre il ballottaggio. È interessante la cosa, perché se si dovesse votare adesso con la legge che hanno proposto, quindi se uno schieramento raggiunge il 42% ti danno il premio di maggioranza, vincerebbe con distacco il campo largo, roba di 43-44%. Il centrodestra adesso starebbe sul 38,5%. Se invece ci fosse il famoso ballottaggio che propongono, i voti di coloro che votano Futuro Nazionale nel secondo turno e anche parte di Azione, leggevo su Repubblica, andrebbero allo schieramento di centrodestra, e quindi ci sarebbe il ribaltone. Però il problema è che la Lega soprattutto non vuole questa cosa, perché dice: se facciamo due turni e nel primo sostanzialmente puoi votare chi ti pare, già ci votano per il voto utile il 5%, ora, ci voterebbe l'1%, con Vannacci supererebbe.
1: Una legge elettorale andrebbe ragionata e fatta comunque con una lungimiranza nel tempo e non sull'emergenza di quelle che possono essere i calcoli attuali.
0: No, io sono d'accordo. Secondo me, se devi fare una legge elettorale, la devi valutare non per la prossima elezione, ma da qui a
1: alla lunga distanza, insomma, sarebbe auspicabile.
0: Perché
1: almeno
0: poi ogni governo dice: rifacciamo la legge elettorale.
1: Però sempre ognuno comunque guardando, insomma, al proprio orticello.
0: Però
1: e non
0: notavo una cosa molto interessante, ovvero che adesso cominciano gli articoli contro Vannacci, perché cioè nel periodo dei sondaggi in cui diciamo quel voto là per il centrodestra conta di più. Per esempio oggi l'apertura di Repubblica è questa su inchiesta alla procura militare, che se vai a vedere, io me la sono letta, è il sindacato dei militari che chiede un approfondimento alla procura militare del fatto che due militari in servizio, almeno due, siano nel partito di Vannacci e abbiano un ruolo, diciamo, all'interno del partito. Però leggevo che al massimo rischiano una sanzione penale, una sanzione amministrativa. Quindi mi sembra che dalla parte del centro-est c'è la voglia di affossarlo, perché vedono che gli sta mangiando i voti, e quindi magari trovano una sponda anche su giornali di centrosinistra, che è interessante. Quando Vannacci, secondo me, andrebbe sconfitto, se lo vuoi sconfiggere, sui temi che propone. Però vabbè, comunque dai,
1: può venire fuori un dibattito abbastanza interessante. 3899 106 600. Noi andiamo avanti con la musica. Chevelle con Take Out the Gunman.

0: 8.58, allora vi abbiamo chiesto un parere su questi anni di governo, perché oggi il governo Meloni diventa il più duraturo di sempre della storia della Repubblica, è l'apertura di molti quotidiani da una parte e dall'altra, e a noi interessa, almeno a me interessa l'analisi, capire un po' se magari temevate peggio, è andata peggio di come pensavate, meglio di come pensavate. C'è da notare una cosa, da appassionato, a livello europeo se vai a vedere... quasi tutti i governi sono andati in crisi. Quello inglese prima c'era, cambiato 6.000 primi ministri. La Francia, non ne parliamo della crisi di Macron, i vari cambi che ci sono stati di governo. La Germania, per la prima volta dopo tanto, comunque i governi in crisi. Adesso si vota in Sassonia e probabilmente l'AfD prenderà oltre il 40%, avrà un governatore. Quindi c'è da notare che l'Italia è il governo che ha tenuto di più, oggettivamente. La Spagna... Sanchez viene criticato, inchieste interne, eccetera. Perché? Allora, perché c'è un partito comunque al 30% e gli altri sono in crisi, gli altri di coalizione? Perché l'opposizione niente di che? Perché ha governato bene? Oppure perché aveva determinati vincoli e quindi oltre non poteva andare? Insomma, vediamo un po', sentiamo, leggiamo un paio di messaggi, dai.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Ma personalmente da questo governo non è che uno, non è che io mi aspetto, ma deluso, questo è comunque, hanno avuto i numeri per governare. A me quello che mi lascia perplesso è che la sinistra o una certa parte politica del centro-sinistra non si domandano, non si fanno la domanda perché comunque sia in Italia che nel mondo le destre avanzano a mani basse. Perché se forse si facessero qualche domanda e capirebbero qual è la motivazione, sarebbero, le cose sarebbero un attimino un po' diverse. Ciao,
1: questo è uno spunto interessante. Secondo me forse se lo fanno le domande si danno risposte sbagliate.
0: A me l'atteggiamento, io prendo Vannacci, ne so, o la FD in Germania, se l'atteggiamento è sempre ok, però cioè, perché crescono? È quello che diceva l'ascoltatore, secondo me è interessante. Perché, su che punti sta crescendo, come li si affronta? Per quello dicevo, più che fare la campagna,
1: sì,
0: andiamo ad analizzare i punti e troviamo delle alternative eventualmente per rispondere.
1: Sono arrivati diversi messaggi, fra poco li ascoltiamo e li leggiamo. Ce n'era uno che ci dà anche il là per la canzone, per arrivare in pausa. Ci dice, ovviamente non li ho votati, ero terrorizzata, ma devo dire che hanno peggiorato meno di quello che temevo. Sono angosciata, schifata e impaurita del posto dove viviamo e dalle persone che ci governano. Mettete povera patria di Battiato, please. Vedi, in questo caso per esempio c'è chi si aspettava peggio e poi tutto sommato è rimasto tutto mari immobile. Noi approfitto di questo suggerimento per passare povera patria, torniamo subito dopo la pausa.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica!
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Stai ascoltando
9: The Rock Show, il morning show di Radio Rock, Summer Edition on Radio
10: Rock. Abbiamo superato le 9 da ben 7 minuti, è venerdì 4 settembre, The Rock Show Summer Edition con Fufo e Nicole e gli Smash Mouth.
11: Radio Rock, back in time.

0: I'm a believer, gli Smash Mouth. La domanda era molto semplice, visto che oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità nella storia repubblicana, un giudizio su questi 4 anni. Meglio? Peggio? Ve l'aspettavate così? Non ve l'aspettavate così? Insomma, i vostri giudizi, ne sono arrivati diversi, interessanti.
1: Intanto ringrazio per aver accolto comunque l'invito alla pacatezza nell'esporre le vostre opinioni, perché ovviamente sono opinioni contrastanti. Devo fare un'importante rettifica, perché il messaggio che ho letto prima aspetta, do anche il nome, perché così le do conto, della nostra amica, che diceva che il governo in realtà hanno peggiorato di molto quello che temevo. Io invece avevo detto di meno, quindi proprio avevo stravolto il senso. Quindi lei invece pensava
0: Nicola è pagata
1: sì,
0: da
1: pensava
0: Giorgetti,
1: cioè è andata peggio di quello che temeva, quindi importante. C'era Max che invece dava un altro spunto, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Max, buongiorno. 4 anni di governo, 4 anni di nulla, non hanno fatto una riforma, ha aumentato tutto e andiamo verso la guerra, così ho letto stamattina. Ci siamo fatti nemico Putin, potevamo comprare il gas a un terzo o a un quarto di quello che lo paghiamo adesso, praticamente un macello, hanno combinato un macello. Adesso pare sta una persona, aveva una verità 2 giorni prima, hanno limitato intercettazione ai magistrati. E chi più ne ha più ne metta, potrei stare qui a parlare per un'altra mezz'ora, ma tanto non mi hai mandato online.
1: No, come no? Ti mandiamo, perché? Finché tu no, finché no, perché noi abbiamo le sue opinioni, l'importante è che siamo espressi in modo civile, poi mandiamo tutto noi.
0: Sai, io, allora, tu parli di politica estera, quindi politica estera e economica, io mi aspettavo di più, invece il governo Meloni, diciamo, è rimasto nei paletti sia della NATO sia dell'Unione Europea. E tu parlavi della lotta ai magistrati, al un certo tipo di magistratura internamente. Però ecco, io per esempio sulla politica estera mi aspettavo altro. C'è stato anche il tentativo di rapporto con Trump, ma mi sembra che Trump
1: non sia andato.
0: Non è che l'abbia digerita tantissimo.
1: C'è invece chi ha invece delle osservazioni positive, dicendo: secondo me il governo Meloni ha avuto alcuni meriti, la prima donna al governo, però proprio dopo quasi 4 anni di stabilità mi sarei aspettato risultati più concreti sui problemi strutturali del paese: salari e potere d'acquisto, sanità, produttività, giovani e natalità, meno energie sulle battaglie identitarie e più sulle cose che incidono davvero sulla quotidianità. Alla fine un governo lo giudico soprattutto per questo: sto meglio, ho servizi migliori e vedo più prospettive per il futuro. Da quando è iniziato sto ancora cercando risposte, quindi comunque è un'analisi interessante.
0: Però è interessante perché le battaglie identitarie, perché sono a costo zero solitamente, quelle economiche invece no. A me invece sempre sorprende i famosi vincoli esterni di cui ti parlavo. Alla fine chiunque va al governo deve sottostare ad alcune cose, non ha margine di manovra, e quindi diciamo che la politica estera italiana con un governo di centrosinistra o centrodestra non è che cambia così tanto. Quello, quando c'è la prova della realtà, un po' ti impressiona.
1: Ci scrive anche Paola: penso che questo sia un periodo di transizione a livello mondiale, intendo, come in altri periodi storici, ad una trasformazione che c'è nelle cose, c'è una resistenza all'evoluzione, una conformità che fa andare, va a virare verso le destre, i conservatori, i contrari al mondo che evolve in un mondo che non si vuole, immigrazione in primis che non si potrà mai fermare, ma non si vuole neanche governare. C'era anche chi parlava, insomma, di non distinguere destra e sinistra, magari fra poco lo ascoltiamo.
0: Qualche giorno fa parlavo degli scandinavi, i socialisti scandinavi, socialdemocratici, che a livello di immigrazione sembravano la Meloni, quelli danesi che addirittura vogliono fare l'hub per i rimpatri, mi sembra, in Bosnia e Erzegovina. Ed è curioso perché storicamente non è che un socialdemocratico danese dici sei un fascista, sei un socialdemocratico, quindi è anche, magari, che ne so, il tema si è mai affrontato, non si è affrontato, boh.
1: Adesso continuiamo fra poco, prima la novità di Radio Free Alice. Brand new music right here. Brand new.

0: novità di Radio Free Alice la potete votare, se vi piace più delle altre, sul nostro sito radiorock.it. Continuiamo con i vostri messaggi arrivati al 3899106600 per dare un voto a questo governo. Abbiamo detto che appunto stanno festeggiando,
1: un giudizio,
0: approssimiamo comunque a un record effettivamente di longevità, e vi abbiamo chiesto insomma un giudizio e anche le motivazioni di questo giudizio. C'è Domenico che ci scrive: per me è andata anche peggio, perché non si riesce a trovare un'alternativa umana a nulla.
1: Sai che cosa mi aspettavo invece? Una battaglia economica, che non c'è, anche simbolica, che non c'è stata effettivamente. Quando oggi i giornali dicono: non ti ricordi un provvedimento eclatante anche sulla sicurezza, alla fine i problemi sono rimasti, per quello dicevo un po' però dall'altra parte non ha perso Fratelli d'Italia, se vai a vedere rispetto al voto di 4 anni fa, non ha perso tantissimo, quindi ha tenuto il suo elettorato. Dall'altra viene anche da dire: quante persone votano in Italia? Cioè, di quel 25-26-27%, quanto
0: è
1: realmente?
0: Questo poi è un dato. Il dato poi più significativo, secondo me, degli ultimi anni è proprio questo: è l'astensionismo, al di là poi di tutto. È un dato su cui ci si sofferma molto poco, ma è un dato interessante, anche perché effettivamente. Adesso non so se Domenico parlasse di alternativa umana proprio all'opposizione, o se intendeva un'alternativa umana proprio come discorso generale, perché anche lì ci sarebbe, insomma, argomenti di cui discutere, ce ne sarebbero. Sentiamo ancora.
2: Buongiorno. Allora, bisognerebbe valutare questo governo, secondo me, senza colori, senza bandiere. Non pensiamo che sia di destra, perché, per carità, non voglio parlare bene della destra, però facciamo finta che non ci siano colori, che non c'è né destra né sinistra né centro. Valutate solo il governo, senza pensare che la Meloni sia a destra. E non voglio parlare bene della destra, per carità, però secondo me questa longevità di questo governo è un passo in avanti, per carità, poi ci sono tante altre cose da rivedere, però secondo me un piccolo passo in avanti c'è.
0: Quindi per te, comunque, al di là del fatto che mai non hai votato, il fatto che ci sia un governo stabile è comunque un passo in avanti? Questo vado a in.
1: Però l'identità la mettono anche loro in mezzo, perché ti dicevo, l'identità, le battaglie identitarie alla fine sono gratis, ed è quello che un po' sposta nell'elettorato interno. Ma io vi devo ricordare una cosa, però, in tutto questo.
0: No, perché questo è importantissimo, perché la munificenza di Radio Rock comunque non si ferma qui.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: La munificenza, sì. Signori, attenzione, perché potreste vincere un biglietto. Parliamo di domenica 18 ottobre. Radio Rock presenta Le Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unum. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa anche nel nostro paese. In apertura, Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock vi regala un ingresso. Come? Inviate ora, se volete, un messaggio su WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jenny in concerto, Wishlist Club, che si trova in via dei Volsci 126B a Roma. È un evento targato Radio Rock e, ve lo ripeto, se vi interessa scrivete adesso Jen.
0: E noi ve ne diamo un assaggio con Do That Dance. Wow!

0: le potrete ascoltare live al Wishlist Club domenica 18 ottobre. Stavamo appunto parlando di considerazione, molto interessante devo dire. Ci scrivono però come puntualizzazione, anche se al governo ci fosse il PD, sempre in guerra ci avrebbero portato.
1: Ma su alcune grandi tematiche, per esempio la politica estera, lo vedi al Parlamento europeo, sia lo schieramento della Meloni che i socialisti che i popolari la pensano allo stesso modo. Quello è interessante. Comunque si può dire che da una parte e dall'altra, di fondo, senza picchi, cioè ti manca il picco di questo governo, e forse è il motivo per cui sta reggendo, che alla fine vabbè. No,
0: non lo so. Intanto sentiamo, per questa era anche una considerazione interessante.
2: L'unico vantaggio che abbiamo avuto avere governo così longevo e stabile che paghiamo di meno su interessi del debito pubblico, punto.
0: Quindi questo
1: la
0: è
1: discussione sui diritti civili pure. Per esempio a me ha impressionato leggere il programma di Vannacci, perché ho detto ok, centrodestra conservatore, poi ha detto quello di Vannacci, dici cazzo, cioè sta molto più a destra. Quindi sulla discussione sui diritti civili molto conservatore, poi di fatto pure lì non è che abbiano cambiato tutto. Poi leggi Vannacci e ripeti, fai caspita, e lì ti metti un po'.
0: C'era un messaggio, c'è anche un messaggio che devo, ragazzi, sono arrivati tantissimi messaggi, quindi devo recuperarlo, che diceva anche di non parlare più di destra e sinistra. Aspetta che cerco di recuperarlo, magari, perché può essere uno spunto anche quello.
3: Ragazzi, buongiorno, per favore la smettiamo di parlare di sinistra, destra, su, centro, giù, porca miseria, non ha senso.
0: Aspetta, proseguiamo.
3: Questo è il problema in Italia, in realtà nel mondo, ma in Italia a quanto pare è molto più evidente come problema, perché sinistra, destra, giù, centro, dei tre quarti sono i nomi delle squadre, stiamo a far campionato ogni volta. Non è così la politica, non è questa la politica, raga, non è questa, veramente, cioè non è così che si fa un paese, porca miseria, perché il governo è al servizio del paese, non il paese è al servizio del governo.
0: Poi c'erano anche due messaggi, però questo è uno
1: spunto.
0: Io su
1: destra e sinistra che non esistono, secondo me non è vero, perché si viene da filosofie politiche, quindi esistono, e poi come tramuti le tue politiche, ed eventualmente sì, rispetto al passato è un pochettino più su determinate tematiche, che ne so, sociali, destra e sinistra magari non sono più, però di fondo c'è una differenza. Però sull'affrontare il mondo in maniera iper identitaria magari ti posso dar retta, però
0: anche iper semplificata in molti casi, ma la semplificazione,
1: per esempio,
0: comunque...
1: vai a vedere adesso in Germania, era molto interessante, perché c'è il partito di Sara, non mi ricordo mai come si chiama, che è un po' la sinistra estrema, e sull'AfD, su alcuni temi economici sembra la stessa cosa. E quello, vabbè, uno spunto comunque.
0: Tra poco continuiamo comunque, adesso arriviamo alla pausa delle 9.30 con i Puglia Fundamental e torniamo, se volete contribuire sempre con questi toni che ci piacciono moltissimo, 3899 106 600.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: 90%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica!
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Let's get back to the rock.
9: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
10: Summer Edition.
11: Le 9.33, entriamo nell'ultima porzione di questa Summer Edition del Rock Show. L'ultima mezz'ora con Fuffo e Nicola, poi passeremo il testimone a Gagarin, a Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà e ripartiamo dalla musica degli Audioslave. Your time has come.
12: Radio Rock, back in time.

0: Slave, your time has come. Sono le 9:38 minuti. Abbiamo ancora circa 20 minuti da spendere insieme prima di salutarci e concludere questa summer edition del Rock Show.
1: È interessante il discorso che stava venendo fuori. Grazie per la compostezza, l'educazione, la riflessione su questo anniversario, possiamo dire. No, il record raggiunto dal governo Meloni di longevità, giorni consecutivi al potere, record nella storia repubblicana. E quindi vi abbiamo chiesto di tirare un po' le somme, anche perché oggi ci sarà la festa in Puglia, a Bari, al porto di Bari, voluta dal segretario Gemma, diciamo che è un po' una sorta di fratello di Meloni, che è il segretario pugliese, e quindi hanno puntato su Bari. La volevano fare la festa alla Fiera del Levante, ma c'era Caparezza che ha detto no,
0: Ubi
1: la
0: fare
1: al porto di Bari. E quindi ne stanno lasciando un sacco di spunti
0: interessanti. Sto cercando di passare tutto, ovviamente, tutti i vostri messaggi, di leggerli. C'è Aldo, mi ha fatto molto ridere, perché ha scritto: anche le piante sono longeve, senza riforme la longevità non serve a nulla, secondo lui. C'era questa nota di Silvia che ascoltiamo insieme.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Direi che il criterio, diciamo la cosa fondamentale secondo me che ha consentito questo governo di durare così tanto, è più o meno la stessa cosa che ha consentito di durare tanto alla Democrazia Cristiana, ovvero la nulla facenza, meglio il mantenimento dello status quo. E quello che è stato sdoganato è stato solamente sempre di più lo stato di diritto, quindi sono diminuiti i nostri diritti. Per tutto il resto non c'è stato nessun tipo di cambiamento radicale, né in una direzione né nell'altro, né nella direzione in cui probabilmente loro avrebbero voluto. Non è stato possibile, perché per fortuna abbiamo ancora un Presidente della Repubblica di un certo tipo, e oltre a ciò il referendum ha dimostrato che probabilmente ancora siamo in grado di renderci conto di quando la democrazia è in pericolo. E tutto il resto non credo che ne abbiano proprio intenzione di fare dei cambiamenti radicali.
0: E questo
1: invece
0: era
1: sulla percezione, cioè la Meloni secondo voi intercetta il paese? Perché io riflettevo su una cosa, ossia siamo il primo e il secondo paese più anziano d'Europa, ed a media sopra i 46 anni mi sembra, quindi teoricamente siamo un paese conservatore anche solo per l'età, ovvero più si alza l'età più di fatto è ovvio un paese tende a essere conservatore. Quindi il fatto che stavo dicendo che non ha molti picchi anche sulla politica estera, io penso per esempio sulla politica estera un caso emblematico è quello della coalizione dei volenterosi, che sono i paesi che spingono di più per il supporto all'Ucraina, e l'Italia in quanto grande paese alla fine ci deve stare, ma non ci vuole stare. Quindi mentre Francia e il Regno Unito spingono da parte, l'Italia fa un po' il nascondismo. E quindi si barca mia, c'è sto,
0: che è una cosa che ci riesce molto bene di solito, quella di stare sempre un po' mantenersi in un equilibrio.
1: Sì, ma quindi magari intercetta anche, penso alla persona media, perché poi conta la percezione anche umana che c'è in un leader politico, il fatto che la persona vede e fa vabbè alla fine, il famoso vabbè alla fine, guarda che conta tanto nella percezione umana, credo io, adesso la sto facendo un po' terra terra, però in un tipo di elettorato quello c'è, quella valutazione,
0: quella componente, dici, psicologica. A questo punto fra poco torniamo con i vostri messaggi, prima la novità.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su Radio Rock.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys, questa è un'altra novità da votare, se vi piace questa in particolare, sul nostro sito radiorock.it. Continuiamo con i vostri messaggi prima della chiusura, cerchiamo di dare spazio a tutti quanti perché sono opinioni interessanti, spunti interessanti su cui dibattere. Stefano?
1: Allora, sinceramente sono un po' perplesso da questo approccio impostato dal governo su come valutare i suoi risultati, sulla base del fatto che è il più longevo. Ma pensiamo alla nostra vita, alla nostra vita di tutti i giorni, alla nostra vita lavorativa. Noi non veniamo mica valutati per il fatto che occupiamo un posto un anno, tre anni o cinque anni. Noi veniamo valutati per quante iniziative lanciamo, quante ne portiamo a termine, quante sono incagliate da qualche parte, rispetto a quelle incagliate come le stiamo disincagliando. Questo è il modo in cui si valutano i progressi, per cui è alla fine gli spot elettorali che il governo sta lanciando sono appunto spot elettorali, fuffa, niente di più.
2: Quindi fuffa non c'entra niente con il mio soprannome.
0: Fuffa Berardini, Poi c'era un'altra riflessione interessante sul tema dei tassi. Ragazzi, un governo stabile aiuta perché abbassa il rischio Italia e quindi lo spread. Però dire che i tassi sono più bassi grazie al governo è troppo semplice. Pesano BCE, inflazione e mercato. E c'è pure il tema Francia. Oggi parte del miglioramento italiano si vede anche perché loro stanno messi peggio sui conti e il mercato gli chiede rendimenti più alti.
2: È curioso come dicevo, in Europa si sono invertite le cose, per cui i grandi paesi che storicamente erano in affanno, non erano in affanno sui conti, stanno più in affanno rispetto all'Italia. Ma invece, donne, voi dopo 4 anni di governo cosa ne pensate? Perché da una parte Giorgia Meloni ti può dire: io sono la prima presidente del Consiglio donna, che di per sé dice, ti porto un dato oggettivo, ho fatto la legge sul femminicidio, ma dall'altra parte, che ne so, anche solo sul linguaggio determinate battaglie, no, sembra esserci, no, chiedo a voi, non è,
0: no,
2: sì,
0: no,
2: sto portando i dati,
0: stavo rispondendo dicendo comunque avere una presidente del consiglio donna comunque non automaticamente significa che comunque sia una tutela, è una conquista sicuramente, ma non basta se poi comunque le politiche effettive per quello che riguarda la donna vanno in un'altra direzione.
2: Quindi
0: per me non è
2: la prima volta che c'è la presidente del consiglio e la leader dell'opposizione che sono due donne in questo periodo storico qua, però dall'altra parte molti ti dicono: secondo me c'è stato un passo indietro.
0: Secondo me anche, quindi insomma il fatto di essere una donna di per sé e quindi di raggiungere un traguardo, se poi comunque non fai delle politiche che favoriscano comunque la parità in questo senso, e allora no, non serve a niente, non serve a nulla, è esattamente la stessa cosa. Sentiamo Marco.
3: Il problema è che bisognerebbe spiegare a molti italiani che non è una partita di pallone, non bisogna fare gli ultras. Se sono sempre stato di destra, voto a destra, sono sempre stato di sinistra, voto a sinistra. Ma questi ci devono rappresentare per 5 anni, e quindi forse sarebbe il caso che per una volta e per sempre decidessimo di votare le persone e non il simboletto. E se non ci sono persone da votare, secondo me non andiamo a votare, diamo un segnale forte e cambiamo questo paese.
0: Questo purtroppo
2: è estremamente complicato. Il programma, cioè quello che manca, sì, non è la persona, perché poi uno può essere una carissima persona e si va sull'empatia, si va su... È il programma che mi propone. E quanto è realizzabile? Una cosa interessante è: quanto è realizzabile il tuo programma? Perché tu mi puoi dire: io domani te lo ribalto così il paese, poi è arrivato là. Puntualmente anche il più incendiario, per forza di cose, deve diventare pompiere.
0: Però questo discorso per esempio è lo psicodramma di quando comunque mai ricerchi l'opposizione, ti dicono: allora no, però devi utilizzare il tuo voto, non lo devi disperdere. E no, io non è che voglio votare a prescindere perché sennò si disperde, cioè vorrei andare a votare qualcosa che rispecchia me e non il simboletto tanto per, cioè questo è un discorso un po' complesso poi da scardinare. Però è anche vero che quando ci sono per il momento delle elezioni ti dicono: però non bisogna disperdere il voto, bisogna fare un voto comunque utile. No, cioè dovresti in teoria fare il voto che rispecchia quello che è il tuo sentire, o con un programma che comunque da cui ti senti rappresentato, non così tanto per. Che è un po' il problema.
2: Secondo me è un dato interessante, perché poi sta crescendo in silenzio, perché secondo me l'astensione di fondo alla classe politica conviene, perché sostanzialmente cristallizza le percentuali, quindi alla fine sta diventando quasi il 40%. Poi su grandi temi invece, che ne so, il referendum, ti cresce il tasso di partecipazione, è quello
0: è stato un dato interessante. Comunque, fra poco i saluti, prima i Nika, Player Stay, a proposito.

0: Winter's Tale, i Kneecap. Siamo quasi in chiusura, mandiamo magari un messaggio a Chiosari. Ci dispiace non poterli ascoltare,
1: però
0: tutti,
1: grazie,
0: perché veramente
1: bella,
0: grazie,
1: discussione.
0: Grazie, perché sarà una bellissima discussione. Chiudiamo insomma questa parentesi del Rock Show Summer Edition in maniera molto edificante, a riprova che volendo si può anche cercare di affrontare argomenti con insomma idee molto diverse, però cercando comunque di farli in maniera civile e rispettosa.
1: E quindi solo adesso diamo via alla rissa.
0: Adesso alla rissa,
1: insultiamoci
0: con cordialità. Sentiamo questo messaggio, poi fra poco i saluti. Eccolo qua.
2: Ciao cari, ciao. Avete ragione. Il problema non sono le persone, il problema sicuramente che siamo degli ultra e votiamo per la squadra di calcio, ma la cosa importante non è dire quella persona mi piace o non mi piace, perché sennò torniamo un po' a logiche di un secolo fa. Il problema è il programma, che cavolo volete fare con questo paese e con le nostre vite. Ha ragione, anche se poi non sono tanto d'accordo con lui su tante altre cose, Cottarelli quando dice che bisognerebbe introdurre la responsabilità contrattuale dei partiti e dei politici su quello che dicono in campagna elettorale, e se non lo realizzano per cause legate alla loro incapacità o mendacità, ne devono rispondere nelle aule dei tribunali che a loro non piacciono. Ciao, Andrea da Milano.
1: Era in galla se hanno introdotto una cosa del genere sulla campagna elettorale, di vieto di eccesso di cazzate in campagna elettorale.
0: Che sarebbe bellissimo comunque.
1: No, porterebbe al fallimento di questo paese, per carità. Per carità, noi ci divertiamo anche così.
0: Con eccesso di cazzate.
1: Se non fosse un mondo terribile, guarda che ci sarebbe da divertirsi. Per esempio i grandi comici ci sguazzano molto.
0: Beh, ci sguazzano, insomma è il loro mestiere, anche se ogni tanto gli viene sottratto qualcosa un po' dalla realtà che supera anche qualsiasi tipo di parodia. Allora noi intanto vi ringraziamo per averci accolto in questo spazio, in questo mese, adesso vedi mi emoziono, in questo mese siamo arrivati, di qualcosa
1: siamo
0: dove
1: arrivati.
0: Mi sto commuovendo.
1: Vabbè, non è che ce ne andiamo,
0: no,
1: domani
0: lo so,
1: stiamo
0: lo so,
1: in
0: però,
1: diretta. No, allora grazie, Rock Show Summer Edition sì. Finisce oggi, torneranno lunedì Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Martina Caronna.
0: Esatto, noi vi lasciamo in ottima compagnia perché adesso invece arriverà Gagarin con Marco e Tatiana. L'appuntamento per quello che ci riguarda, noi torniamo domani a rivestire i panni dei Rockbusters,
1: a rivedere
0: le stelle. Ci saremo ancora domani, poi ci prenderemo una settimana di pausa, ma saremo sempre il weekend, dal sabato alla domenica, dalle 9 alle infatti il weekend ho detto dalle 9 alle 12.
1: No, grazie a tutti, siete stati gentilissimi.
0: Ciao,
1: un abbraccio, ciao a tutti, ciao,
0: a
1: ciao, ciao.
3: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Gagarin. Mi ricevi?
8: Forte e chiaro.
7: Accensione motori.
0: Questo è Gagarin on Radio Rock.
9: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13 con Marco Muscarà
10: e Tatiana Fabrizio. Ciao Tati, come stai?
9: Avete visto ieri che da lunedì 7 parte ufficialmente il nuovo palinsesto di Radio Rock e noi ci siamo ancora per un altro anno.
10: Sì, in teoria sì, stagione. Se non ci facciamo cacciare oggi.
9: Ah, perché? Che dobbiamo fare oggi?
10: Non lo so,
9: che
10: io devo dire la verità.
9: Strano, ma sono pure fatti i capelli lisci.
10: Hai ragione.
9: Che deve andare peggio.
10: L'avevo notato.
9: Sì, proprio.
10: Sono reduce dall'asta del fantacalcio. Tatiana, ho sulle spalle 2 ore di sonno. E quindi oggi trasmissione molto trainata dalla forza, dalla capacità, dall'intelligenza di Tatiana.
9: Ah, pensavo ai nostri ascoltatori.
10: Oggi mi metto a rimorchio.
9: A loro.
10: Mi metto in scia come
9: fateci
10: un pilota di Formula 1.
9: Cosa vogliamo oggi ascoltare al 3899 106 600? Di cosa volete parlare?
10: Scusami, già stai
9: fateci
10: scaricando.
9: Fateci sapere tutto, perché poi da lunedì
10: già stai scaricando tutto sugli ascoltatori, scusa.
9: Non
10: fammi
9: ho
10: capire. Diteci voi quello di cui dobbiamo parlare. Vai.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Rock. Tra le novità ovviamente di Radio Rock potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Uscirà il 30 di ottobre il nuovo album.
1: Allora,
0: oggi,
1: Tati,
0: nel 1993,
1: sì,
0: un 4 settembre, gli 883 vincevano il Festival Bar con
1: Sei
0: un mito.
1: Ma quanto era bello il Festival Bar.
0: T'ho sbloccato un ricordo.
1: Mi hai sbloccato un grande ricordo. Io invece ti voglio sbloccare una sensazione, un'emozione, una prospettiva.
0: Ah, Marco oggi mi vuole sbloccare. Vai, Marco.
1: Guarda, in tutti i sensi, perché oggi...
0: Oh, in tutti i sensi, l'ha detto lui,
1: amici, amici, oggi, 4 settembre, è la giornata in cui dovreste fare tutti all'amore.
0: Oh, pure!
1: Andare tutti a letto,
0: Marco,
1: perché...
0: Marco oggi vuole sbloccare, ragazzi.
1: Sì, in tutti gli ascoltatori, poi ognuno chiaramente per fatti suoi, con chi vuole lui, eccetera, però... Oggi, 4 settembre, è la giornata mondiale del benessere sessuale, stabilito proprio dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto che la salute sessuale è una componente essenziale del benessere fisico, mentale ed emotivo di ogni persona.
0: Noi lo sappiamo, Marco.
1: Bisogna fare all'amore oggi, con chi volete, come volete, quando volete, dove volete, chiaramente nei limiti e nel rispetto, insomma, del pubblico decoro, ecco.
0: Certo.
1: Però comunque oggi è la giornata giusta per fare all'amore, se vi interessa.
0: Io consiglio
1: poi
0: una canzone.
1: Ne riparla, poi ve lo dico, se ne riparla il 4 settembre 2027.
0: Sì,
1: quindi
0: vabbè,
1: fate all'amore, mi raccomando, insomma, prendete nota di tutto.
0: Arrivano nuovi dettagli sul progetto dedicato al Fade Tour, la prima tournée solista di George Michael. E dopo l'annuncio nei mesi scorsi, che hanno fissato al 6 novembre l'uscita dell'album dal vivo, si parla anche del film omonimo che sarà presentato il 27 ottobre in anteprima. E però io recupererei una cover di quella famosa canzone nella versione dei Limp Bizkit.

0: Buongiorno Gagarin.
1: Buongiorno.
0: Due precisazioni.
1: Vai.
0: Uno, io manco lo sapevo che se vincesse il festival bar. Pensavo, ecco,
1: forse c'era uno che
0: festival,
1: vinceva.
2: Poi
0: tutti i cantanti se cantavano a posto,
1: sì.
0: Bella,
1: sì.
0: Bella la musica, bello tutto. Però non sapevo che se vincesse. Due,
2: ecco.
0: Oggi 4 settembre, Marco. 4 settembre 1994,
1: sì.
0: Ci fu il primo gol di un certo Francesco Totti,
1: il capitano.
2: Che gol, importante?
1: Beh, sai che non so se lo segnò. Allora, non mi ricordo se esordì col Brescia o segnò il primo gol al Brescia.
2: Vabbè,
1: vediamo.
3: Dai a Marchetto stasera, pizzetta, supplì a domicilio e fai all'amore.
1: Allora, il primo gol in Serie A di Francesco Totti fu nel 94 contro il Foggia. Roma-Foggia,
2: ecco.
1: 1-1. Totti ancora 17enne, non aveva ancora compiuto 18 anni, ma come sai benissimo, insomma, li avrebbe compiuti,
2: sì,
1: a giorni. E ha fatto il primo gol in Serie A.
2: Ma oggi è il compleanno della cantatessa Carmen Consoli, che nasceva nel 1974 a Catania. Ha recuperato lo stretto necessario. Carmen Consoli e Levante, cosa ne pensi?
1: Va bene.
2: Cantatessa Carmen Consoli, che nasceva nel 1974 a Catania. Ha recuperato lo stretto necessario. Carmen Consoli e Levante, cosa ne pensi?
1: Va bene.

0: oggi compleanno appunto di Carmen Consoli. Continuiamo invece a parlare di celebrazioni, perché YouTube stanno per celebrare i 50 anni dal giorno in cui si sono conosciuti.
1: Ma davvero?
0: Festeggiano il loro 50esimo anniversario e lo festeggeranno con una nuova canzone che si intitolerà Silenzio e sarà pubblicata venerdì 25 settembre. Quindi, la data in cui appunto ricorrono 50 anni dal loro primo incontro nella cucina di uno di loro, casa di uno di loro.
1: Ma quanto sono coccoloni che si ricordano il giorno in cui si sono visti la prima volta.
0: Chissà, esatto, se, a se
1: ci sono, chissà se ci sono queste cose tra di loro, che magari quel giorno no, Bonovox non si ricorda, allora gli altri vanno dicendo: ah, ma non ti ricordi che giorno è oggi? Fanno quelle cose e lui si dimentica l'anniversario, come un po' in coppia succede.
0: Capito.
1: Succede spessissimo.
0: Tra l'altro, questa celebrazione sarà anche importante perché la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione questa moneta commemorativa da 2 euro dedicata alla band. Si tratterà di un'edizione speciale da collezione. Pensa a te.
1: Oh, vabbè, mi sembra giusto come cosa. Comunque, 50
0: anni.
1: Quanto
0: valgono YouTube?
1: Tanto.
0: No, 2 euro.
1: 2 euro, davvero? Sì, perché YouTube 2 euro, mi sembra giusta come cosa. Oh, tra poco, Tati, se sei d'accordo, ti parlo di stazioni della metropolitana.
0: Ecco.
1: Perché a Roma c'è una stazione della metropolitana che potrebbe vincere un importantissimo premio, che io non sapevo esistesse, delle più belle stazioni metropolitane del mondo.
0: Già abbiamo capito.
1: E non è Quintiliani.
0: Ti ho già
1: dato un piccolo spoiler.
0: Abbiamo capito, però, io vorrei dire: ci fidiamo di quella metro che non guida nessuno?
1: Che viene guidata da una macchina?

0: appunto, che saranno celebrati. Allora,
1: arrivano parecchi messaggi.
0: Sì,
1: anche
0: qualcuno
1: riguardo...
0: ci chiede Toxicity, The System of Down, perché oggi, 4 settembre del 2001, usciva, quindi metteremo proprio quel brano lì, da quell'album lì.
1: Qualcuno criticava anche gli... sai che gli U2 comunque sono esattamente una di quelle band un po' divisive per gli amanti del rock. La fecero qualche anno fa la classifica.
0: A me per esempio non piace la... cioè mi piace qualche canzone, ma in generale come band
1: hanno fatto questa
0: classifica. Mettiamo uguale, però.
1: Hanno fatto questa classifica qualche anno fa, delle band rock più odiate dagli amanti del rock. E infatti finirono a che posto gli U2? Vediamo se indovini.
0: A che posto?
1: Al secondo posto.
0: Ah, sempre il 2.
1: Sempre il 2.
0: Perseguita.
1: Vediamo se indovini qual è la band più odiata da... Secondo me ci può arrivare molto facilmente. La rock band più odiata dagli amanti del rock.
0: La rock band più odiata... Gli Oasis?
1: No. No, ce n'è un'altra. Vediamo se indovinate voi. 3899-106-600 venne fatta su varie centinaia di migliaia di persone tempo fa in tutto il mondo. Quindi, insomma, è una classifica abbastanza attendibile. Questa band ci ha anche giocato un po' su questa cosa. E non la passeremo, ma non vi spiego il perché. Vabbè, se no do troppi diciamo indizi.
0: Quindi, ma oggi potremmo fare Spotify.
1: Intanto però vediamo se indovinate la rock band più odiata dagli amanti del rock. Poi più tardi vi parlo anche della stazione della metropolitana.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento Radio Rock.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, 1 chilo a 2,45 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
0: State ascoltando
10: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
11: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13 come ogni giorno. Torniamo con Faith No More e Rise Against per le novità.

0: dall'ultima uscita, sono tornati con due brani inediti.
1: Allora, stavo parlando, in realtà è un po' andato su quello il discorso, che tempo fa venne fatto un sondaggio con delle domande fatte a tanti amanti del genere rock e gli chiesero qual era la rock band più odiata, quindi dagli amanti del genere, del
0: sì,
1: rock.
0: Sentiamo e tutti i messaggi.
1: Vediamo se indovinate chi era, insomma, secondo me è abbastanza semplice.
2: Secondo me la band rock più odiata è quella dei Nickelback.
3: Sì. Marco Tatiana, buongiorno, la band più odiata? Forse i Coldplay?
1: Pure sì.
3: Buona
1: Coldplay.
3: Giornata, ragazzi.
4: Allora, secondo me sì, la band più odiata dagli amanti del rock, la band rock più odiata dagli amanti del rock, sono i classici Nickelback.
1: Vedi?
5: Buongiorno, Radio Buongiorno. Rock. Secondo me sono i Coldplay.
1: No.
5: Sì, sì, sono loro. E faccio una richiesta se qualcosa di Faith No More da King for a Day.
0: Ma sono appena andati.
5: Ciao, grandi. Ciao, vabbè, Giorgio. 79.
0: Vabbè, Imagine Dragons dicono
1: no.
0: Aerosmith, Bon Jovi oppure Queen, perché
1: no,
0: hanno rotto il cazzo.
1: No.
0: Ma è la risposta, mi sa che è Nickelback.
1: La risposta giusta era Nickelback. Tra
0: ma
1: l'altro,
0: hanno detto Limp Bizkit, Bon Jovi, Nirvana. No, vabbè,
1: tra l'altro,
0: ragazzi, non esageriamo.
1: In un'intervista del 2022 intervistarono proprio il frontman dei Nickelback, che gli disse che un giorno...
0: ma quella che è in alta rotazione in questo momento è fighissima.
1: Secondo me, infatti, c'è un ostracismo esagerato. Però il cantante di Nickelback, in maniera anche un po'... dice, all'inizio ci siamo stati male su questa cosa, ma cambiarono le cose quando un giorno stavamo consegnando... erano a questa cerimonia di premiazione e alla premiazione c'erano anche i Def Leppard. E arrivò... arrivarono nel backstage Joe Elliott e Phil Cullen e dissero grazie, e lui disse, il frontman di Nickelback, ma grazie di cosa? Ha detto, per aver raccolto il testimone, siamo stati a lungo la rock band più odiata del mondo, adesso però ci siete voi. E quindi avete in qualche modo, i Def Leppard si sentivano in qualche modo considerati alla stregua di Nickelback, la rock band più odiata dalle
0: amanti
1: del rock.
0: E poi possiamo dire, è molto difficile liberarsi di loro, quindi
1: sì,
0: perché
1: no, è
0: continuano
1: vero
0: a fare musica.
1: No, è
0: vabbè,
1: vero.
0: Però sai sì, che... Coldplay pure sono molto odiati, infatti
1: sì,
0: oggi facciamo la trasmissione più odiata di tutta la stagione, va bene?
1: Sai che esisteva anche un'app che se tu provi...
0: adesso li mettiamo tutti quelli hanno
1: se
0: citato.
1: Se tu provi a chiamare un tuo ex, partiva una canzone di Nickelback e ti bloccava il telefono.

0: ovviamente.
1: Allora,
0: la band più odiata dopo i Nickelback. Però mi diceva Marco questa cosa fighissima, ragazzi, del Nickel Block.
1: Esattamente, si tratta di un'applicazione che venne creata qualche anno fa. Non so se è più utilizzabile, perché insomma è una cosa un po' vecchiotta di anni 2015-2016, eccetera. L'applicazione funzionava così: tu la collegavi a dei numeri di telefono di persone che non volevi più contattare per qualche motivo, o comunque che sai, l'ex fidanzato o fidanzata, oppure l'amico con cui hai litigato e non vuoi più parlare, eccetera. Succede magari che ne so, una sera alzi un po' il gomito, ti ubriachi un po' e magari dici no, lo richiamo, gli mando un messaggio. Ebbene, l'applicazione non è che ti bloccava la possibilità di chiamarlo o di mandare un messaggio, ma nel momento in cui facevi quell'azione partiva una canzone dei Nickelback e dovevi ascoltarla tutta dall'inizio alla fine.
0: Ti passava la voglia,
1: per
0: sicuro.
1: Poter poi chiamare. In realtà poi nacque inizialmente come provocazione, come scherzo questa roba. Poi qualcuno la fece veramente, con Photograph tra l'altro dei Nickelback come canzone. Quindi venne creata poi a tutti gli effetti una vera app di questa roba, che nacque in realtà come meccanismo di scherzo, eccetera. Fu un'app che si chiamava Nickel Block.
0: Ma guarda che veramente figa. Vabbè, ci devi dire quella cosa della metropolitana, no?
1: Beh sì, bisogna dirla assolutamente. Perché signori, la fermata della metro C Colosseo è candidata a stazione più bella del mondo. C'è un concorso, ho scoperto, che si tiene tutti gli anni, il Prix Versailles, il riconoscimento più autorevole a livello internazionale, appunto, per le grandi stazioni. Ogni anno ne scelgono una. Lo scorso anno era stato vinto dalla stazione francese Villeneuve-Gustave-Roussy, e quest'anno una delle candidate e più accreditate vincitrici è proprio la stazione della metro C Colosseo.
0: Dai, sono d'accordo. Anche se a Napoli ci sono tantissime stazioni molto molto belle.
1: Però devono essere state completate in quell'anno, quindi magari sono più vecchie. Invece
0: no,
1: Colosseo,
0: qualcuna forse no. Non
1: è stata completata nel 2025, non lo so.
0: Magari no. Vabbè, c'è un nuovo singolo che anticipa l'album Count This Madness di Europe. Uscirà il 25 settembre. Ce la sentiamo?
1: Vai, perché no?

0: the time of your life, when the point of it all never burned so bright.
1: Ultimo singolo di Europe dal nuovo album che uscirà il 25 di settembre e terzo singolo finora pubblicato, uno dei tanti era stato anche, forse due, gli altri due erano stati anche nell'alta rotazione di Radio Rock. Vi parliamo però di un evento
2: importante che avverrà la settimana prossima, sabato 12 settembre, nello specifico il Meta Sound Fest. All'anfiteatro Michael Land di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Common Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco salirà Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini, Emanuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E poi ancora altre cose, le Swingeresse, quintetto vintage swing che ripercorre al meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento la nostra Paolonia Zumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina della serata. Tutta la serata sarà arricchita anche da stand enogastronomici. Sabato 12 settembre, Meta Sound Fest, 19:30, anfiteatro Michael Land di Genzano di Roma.

0: Comunque,
1: Marco,
2: sì,
1: Tati,
2: dici,
1: mandate a Gagarin.
0: Vabbè, l'ha detto perché abbiamo messo i Coldplay. No, ho visto che c'è uscita,
2: sì,
0: una lista delle di We Are Roma, delle regole non scritte per sopravvivere a Roma.
2: Oh.
0: Tipo, se trovi parcheggio sotto casa la prima volta, non muovere più l'auto,
2: no,
0: per una
2: più
0: settimana.
2: Almeno.
0: I clacson si usa anche per salutare gli amici.
2: Sì.
0: Il tassista sa sempre una strada più veloce che non lo è mai. E poi continuate voi al 3899 106 600.
2: Sai che più che il clacson per gli amici, il clacson deve essere utilizzato per scendere al papparapappa. Cioè quello, quando fai papparapappa col clacson scendi.
0: Ah, devi scendere di casa.
2: Al papparapappa, sì.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo con T-Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Alla grande con le nostre promo fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
3: Supermercati PIM, i bei family agora, i risparmio di qualità.
4: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek, e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: State ascoltando
10: Gagarin.
9: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
11: E Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Torniamo con Beast Boys e la novità dei Fontaine's DC.
10: Radio Rock.

0: Sono le 11:11, l'universo sta lavorando per noi, almeno questo speriamo. Arrivano Fontesi sì, che potete votare sul sito radiorock.it. Stavamo parlando di quali sono le regole non scritte per sopravvivere a Roma. Bisogna impararle, insomma, prestissimo, appena ci si trasferisce o appena sì. Si diventa un po' adulti, vengono tramandate di generazione in generazione. Eccone alcune, posso anche dire, quelle che avete inviato. Non fidarti mai del tempo di Google Maps, no, o di altri navigatori. Aggiungi sempre 15 minuti.
1: Ah, io 10 forse va, dipende dall'orario. Ma posso dirti, secondo me però, per chi si trova a muoversi in alcune città un po' complesse, sì, Roma, Napoli, Palermo, secondo me sono città che ti danno una sorta di educazione all'imprevisto, di dovertela, devi imparare a cavartela, che poi se vai in altre città in cui le cose filano un po' meglio, comunque non ci sono una serie di complessità come in queste città, poi te la cavi benissimo, cioè è veramente una marcia in più, no?
0: Sì, sì,
1: cioè, ti senti proprio come io ho fatto la guerra, adesso, capito, cioè che devo guidare a Pordenone, ma che problemi c'ho a guidare a Pordenone, cioè è una passeggiata. Ah, c'è poco parcheggio a Pordenone, ma tu sai che vuol dire poco parcheggio? Parcheggiare il sabato sera a Trastevere alle 11 mezzanotte.
0: Certo.
1: Cioè, te li devi inventare i parcheggi.
0: Assolutamente sì. Poi, se ti se un romano ti scrive "sto arrivà", detto sì, proprio così, significa che sta ancora sotto la doccia o sta uscendo di casa in quel momento. Quindi non vi fidate mai dei romani. Se proponi ad un amico romano di fare qualcosa e lui ti dice "mo ce penso e poi te dico",
1: sì,
0: questo è il classico Marco Muscarà, vuol dire che non se ne fa niente, quindi sì, non vi illudete.
1: Te lo fai mai?
0: Te faccio sapere, vuol dire che non viene.
1: Faccio sapere vuol dire che non viene, ma ecco, sono d'accordissimo.
0: Poi,
1: ma quando mandi, te lo fai mai? Ti succede mai quando, per esempio, a me è successo ieri sera, stavo andando all'asta, il navigatore mi diceva "ora di arrivo 20:37 o no 20:47 sì, ho detto, il navigatore mi dice "le 8:30 sto là", cioè che rubi comunque
0: sì,
1: 17 minuti al navigatore, anche se non è, cioè se ti dice 17 minuti forse
0: io
1: ce ne metti di più, non di meno.
0: Io sfido sempre.
1: E chi vince? Lui.
0: Io spesso.
1: Davvero?
0: Anche di un minuto, ma arrivo sempre prima di un minuto.
1: No, io non
0: Poi,
1: ce la
0: se piove, aggiungete mezz'ora a qualsiasi tragitto, chiaramente,
1: sì,
0: perché Roma
1: metri
0: si allaga, si blocca, cadono gli alberi, è un disastro. Se un romano ti dice "è vicino", chiedi sempre quanti minuti a piedi intende davvero.
1: Sì, ma per me è vicino, sono anche 25 minuti di macchina, è
0: ecco,
1: vicino.
0: Se passeggiando per Roma trovate un ristorante pieno di turisti,
1: no,
0: scappate.
1: Sono d'accordo. Se trovate quello fuori dal ristorante che vi blocca parlando in inglese,
0: scappate.
1: Scappate.
0: Cielo su Roma, su questo argomento, poi giochiamo a Spotify. Intanto

0: sentiamo un po' che cosa stanno dicendo i nostri ascoltatori.
1: Ormette, ve lo raccomando, guarda, certe volte dentro Roma fa fare il classico giro de Peppe.
0: Giro
2: sì,
0: de Peppe, vero.
2: Vero, vero.
1: Tragitto i 20 minuti trasformato in un'ora e 20. Una bellezza.
2: Però, però in alcuni casi poi tu fai la strada di tua iniziativa, ti ricalcola e ti dice 20 minuti. Cioè, solo che ogni tanto sbarella Google e all'improvviso
3: una delle regole che ho imparato sì. a mie spese trasferendomi a Roma è stato di non mettermi mai in cammino, soprattutto la sera o di notte, se non ho almeno più di un quarto di serbatoio di benzina perché ci sta che si sbaglia e si fanno 30 km in più.
2: Sì, un'altra cosa se posso. Vai.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: La prima cosa che devi imparare
2: a Roma,
4: quando vieni a Roma e vieni da Napoli, è che non devi mai chiedere al bar un caffè freddo, e perché rimane tutto carico di meraviglia. Ma soprattutto se il barista dice lo vuoi un caffè freddo, e dice no, per piacere, non mi piace, inventate un'altra cosa. Ma non prendete il caffè freddo perché è una delusione assicurata.
2: Posso vabbè, dire che sono d'accordo. No,
0: tra le cose che succedono a Roma, però c'è un regalo per voi.
5: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Sabato 19 settembre Radio Rock presente Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito showgaze e post rock torna dal vivo per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Ma voi direte, io lo so, il 19 settembre c'è anche il campionato di calcio, c'è l'anticipo della quinta giornata di Serie A, Roma-Inter. Ebbene, Tatiana Fabrizio si è battuta e sarà in prima fila con la maglia di Dybala a seguire dalle 18 la diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Poi il concerto, i biglietti sono in prevendita su xid.monkroma.it. Radio Rock però vi regala un ingresso. Dovete essere però più veloci a mandare ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. Chiaramente i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla redazione. Sabato 19 settembre Klimt 1918 con Amor Release Party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, un evento Radio Rock.
0: Che volevi dire?
2: No, volevo dire una cosa importantissima.
0: Sì.
2: Cioè, quando devi mettere il navigatore, aggiungi sempre oltre 15 minuti altri 15 minuti per trovare parcheggio.
0: Ma non è vero. Ah,
2: sì. Sì.
0: Ma non devi aggiungere, dai, al navigatore tanti minuti.
2: È un po' sì.
0: A volte crescono poi nel tempo.
2: Quello, ti frega.
0: Comunque,
2: per quello.
0: Comunque, questo periodo io spero finiranno presto, cioè, una serie dei lavori. Vabbè.

0: 1918, mi raccomando, acquistate i biglietti, accaparratevi il vostro posto sul sito del Monk, trovate tutte le informazioni, ragazzi, per questo primo evento della stagione. Ci troverete tutti lì, persino Marco Muscarà, quindi insomma mi sembra che ne vale la pena. Ultimo messaggio per chiudere l'argomento. Sì. Roma.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: A Roma ci stanno anche quelle trattorie dove entri, sì, chiedi il menù, il titolare le guarda e te fa il menù, te lo dico io.
2: Te lo dico io, ti dice che
1: poi
2: c'ho oggi.
1: Gli chiedi i prezzi, le guarda e te fa. Tu dimmi che vuoi mangiare.
0: Lo so, è scorretto, però meno, è una delle cose più belle di Roma.
2: No,
0: dai.
2: Sì, sì, ma che. Cioè. Io ricordo, andavamo sempre a mangiare, penso non ci sia più, con gli amici dell'università alla Garbatella, da questa trattoria dove arrivava proprio la signora che veniva là e ti diceva: allora oggi ho fatto.
0: No, ma ci sono ancora posti così,
2: sì,
0: però, perché non esci la sera, Marco.
2: Però
0: non,
2: sono di meno, cioè piano piano stanno diminuendo il numero.
0: Beh, sì,
2: dai.
0: Stanno diminuendo, certamente, però insomma ancora qualcosa c'è.
2: E faceva da mangiare, credo, le polpette, lo spezzatino, i piselli, queste cose qua buonissime.
0: Ti ci porto, ti ci porto.
2: Va bene, va bene, va bene.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
3: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
2: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicilica e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 € e con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Una trasmissione spaziale on Radio
6: Rock. E Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Arrivano gli Skid Row e Royal Blood per le novità. Radio.

0: brano che state ascoltando nell'alta rotazione di Radio Rock. Noi
1: allora,
0: giochiamo in questo momento a Spotify. Come si gioca?
1: È molto semplice, scegliamo una categoria di cantanti, musicisti, gruppi, band, tipo di musica e quel che viene, e vi chiediamo di provare a indovinare come è fatta questa classifica, chi domina questa classifica sulla base degli ascolti su Spotify. Ad esempio, se dovessimo dire la più grande cantante rock, o meglio la cantante rock donna solista che ha più ascolti su Spotify,
0: dovete indovinare qual è. Tenendo presente che Spotify non è utilizzato da tante persone di una certa età.
1: Vabbè sì, prevalentemente è uno strumento utilizzato dai giovani come cosa. Però per esempio a me è venuto in mente Patti Smith. La segno subito Patti Smith, così vediamo. È quella da battere, cioè dovete trovare qualcuno che ha più ascolti. Ha 2 milioni e 100 mila ascoltatori mensili, quindi dobbiamo trovare qualcuno che ha più ascoltatori mensili di Patti Smith.
0: Fatecelo sapere al 3899 106 600. Secondo voi, intanto una notizia che insomma mi lascia piacevolmente sorpresa. La canzone d'autore e il melodramma potranno diventare oggetto di studio nei licei, quindi Guccini, Fabrizio De André. E lo prevede l'aggiornamento delle linee guida per la scuola secondaria di secondo grado, che intende affiancare alla letteratura tradizionale anche l'analisi dei testi di alcuni dei più grandi cantautori italiani e dei libretti d'opera. Quindi hanno fatto questa cosa qua.
1: Mi sembra molto interessante.
0: Quindi accanto alla poesia tradizionale troveranno spazio anche versi di Mogol Battisti, Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Francesco Guccini. E quindi
1: Pupo ed Emanuele Filiberto. No, non ce la mettono quella di Italia amore mio.
0: No,
1: di
0: mi sa
1: Pupo
0: di
1: Emanuele
0: no.
1: Filiberto, mannaggia.
0: Ma a proposito di Francesco De Gregori, perché non ascoltare qualcosa?
1: Perché no?
0: No?
1: Ma è venerdì, poi De Gregori il venerdì ci sta benissimo sempre.
0: Cosa
1: guarda.
0: Vorresti ascoltare, per esempio?
1: Vorrei ascoltare di De Gregori.
0: No, dai, scelgo io.
1: Lo sapevo, vedi. Neanche mi hai fatto dire. Cioè, guarda, è proprio una dittatura.
0: No,
1: comunque,
0: però te la dedico, dai, compagni di viaggio.
1: Va bene.
0: Te la dedico. Siamo un po' compagni di viaggio, no?
1: Beh,
0: nella
1: sì.
0: prossima stagione.
1: Se non ci cacciano prima, sì.
0: E come? Ormai è partito il nuovo. Parte tra 3 giorni.
1: Abbiamo ancora 1 ora e 17 per farci cacciare.

0: messaggio. Francesco De Gregori, vi stiamo chiedendo quali sono al nostro gioco Spotify le cantautrici rock che hanno più visualizzazioni, più ascolti su Spotify,
1: che è uno strumento che abbiamo preso, insomma, che dà un dato oggettivo. Poi chiaramente si possono aprire mille discorsi. Uno
0: ti
1: stava
0: leggo.
1: Aprendo giustamente Tatiana, cioè che Spotify viene utilizzato soprattutto dai giovani e quindi magari non si riconoscono in grandissime star della musica rock, che però appartengono magari a un'altra epoca.
0: Allora, era stata citata già PJ Harvey.
1: PJ Harvey ne ha meno di Patti Smith.
0: Jett.
1: Aspetta, no, Patti Smith 2,1 milioni, PJ Harvey 1,4 milioni ascoltatori mensili, quindi di meno. Joan Jett, bravi, 7,2 milioni, quindi ne è più di tutti per adesso Joan Jett. Janis Joplin, qualcuno cita, 3,6 milioni però, quindi meno di Joan Jett, che al momento guida questa classifica. Ma posso dire, a me è venuta adesso in mente un'artista donna solista,
0: sì,
1: rock, che effettivamente
0: Tina Turner.
1: Adesso vado a vedere, non è lei, che ha un sacco di ascolti e effettivamente c'è una motivazione. Ora non spoilerò nulla magari,
0: sì,
1: però ci potete arrivare, cioè c'è una motivazione per la quale effettivamente, pur essendo una grande rock star femminile, icona femminile di un bel po' di tempo fa, però per qualche motivo, insomma,
0: vabbè, io ti dico Tina Turner.
1: Ah, vado a vedere Tina Turner, aspetta che vado a cercare,
0: vai, vediamo un po'. Poi Alanis Morissette, ci scrivono al 3899 106 e 600.
1: Allora, l'amica Tina Turner ha 13,5 milioni, quindi al momento guida la classifica.
0: Oh,
1: con 13,5 milioni.
0: Che ti ho detto io?
1: Anche Alanis Morissette. Ma quella che dico io ce n'ha di più. Mi dispiace, ma quella che non ti ho detto chi è e non la sanno nemmeno gli ascoltatori, ce ne ha un pochino di più.
0: Aretha Franklin pure, bisogna controllare.
1: Ora vado a vedere.
0: Tori Amos.
1: Allora, Alanis Morissette ne ha 10,5 milioni, quindi è sotto questa classifica rispetto a Tina Turner. Però comunque molto molto alta, ma quella che dico io ce ne ha comunque di più e non ci avete pensato ancora, amici, quindi vediamo un pochino.
0: Vediamo Bjork, anche scrivono Tori Amos,
1: sì,
0: che potrebbero essere, ecco, King Gordon scrivono
1: un attimo, sono tantissime. Bjork ce ne ha 5,5 milioni, quindi sta molto indietro Bjork. Beh,
0: ecco,
1: particolare comunque come stile, capisco che possa non piacere a così tanta gente, anche se poi
0: 58.489 King Gordon, ragazzi, ma come vi viene in mente? No, per carità, è grande.
1: Vediamo se indovinate però effettivamente qual è quella con più ascolti, ci potete arrivare. Allora, Aretha Franklin ce n'ha 11,1 milioni, quindi è dietro Tina Turner, poco avanti alla Morissette, dietro a quell'altra che dico io, abbastanza, diciamo due terzi.
0: Poi quindi Florence and the Machine non possono essere blondi neanche.
1: No, una band.
0: Vabbè, dicono Madonna, però Madonna
1: no.
0: Siamo
1: No, io anche Billie Eilish, che secondo me ne ha tantissimo. Ora ti dico,
0: no, però
1: la
0: non è che puoi dire Madonna rock, dai, cioè
1: no,
0: nel senso,
1: d'accordo,
0: come attitudine sicuramente.
1: Ma anche Billie Eilish potrebbe essere contemplata come rock a 78 milioni di visualizzazioni, ma non secondo
0: dai,
1: me non va
0: provateci
1: bene.
0: Provateci ancora.
2: Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei. Mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

0: la metterei come
1: Cristina D'Avenna.
0: La metterei come rock.
1: Cristina D'Avenna.
0: Pink comunque ne ha moltissime, ma la metterei più
1: Skin,
0: come
1: Skin dicono, no, ma Skin da sola non ce l'ha, cioè
0: no,
1: ce l'ha con
0: per
1: gli
0: esempio
1: Scancanelli.
0: Qualcuno citava Carni Love.
1: Carni Love pure, da sola ce n'ha
0: 60.000, no, quindi
1: no,
0: non
1: no,
0: va.
1: No. Anouk dicono Marco sì. ha detto questa cosa qua, ragazzi, giuro. Anouk non sa, ascolta, manca la madre.
0: Non
1: quindi
0: detto,
1: non diciamo nemmeno gli ascolti.
0: Non ho detto il romanesco.
1: Rispondi... Ah, no, come no?
0: No, no, ho detto deve ringraziare Dio Anouk per aver fatto Nobody's Wife, che è una canzone
1: ma
0: che l'ha resa famosissima.
1: Ma quanto sei falso? Ma però... tu sei un fa... Ma io, guarda, chiedo, mando una pecca al direttore e chiedo che fuori onda vengano mandati in onda.
0: Sai che sarebbe una trasmissione?
1: No, per te sarebbe bellissimo,
0: sarebbe
1: perché
0: bellissimo.
1: Finalmente fuori onda dici quello che pensi,
0: sarebbe
1: capito?
0: Bellissimo.
1: Dovremmo... Che tu reprimi tutto.
0: Dovremmo fare esattamente il contrario di quello che facciamo, cioè che durante...
1: No, io nel fuori onda sono...
0: No, sì, sei... Non... Probabilmente ci verrebbero a arrestare dopo 3 minuti se sentiste fuori onda di Tatiana, ma non perché dice cose sconvenienti, però perché le dice in maniera molto tranchant queste cose, anche convenienti, ma molto tranchant.
1: Però pure te.
0: Sì,
1: comunque,
0: è vero.
1: Tu
0: però...
1: ti trasformi in me in onda,
0: sì.
1: diciamo così.
0: Ci dicono...
1: Io invece mi trasformo in un... non lo so.
0: Billie Eilish, ci dicono no, Billie Eilish non, non l'abbiamo considerata perché...
1: Vabbè, dai, di chi
0: come
1: è
0: Pink.
1: Su,
0: lo
1: basta.
0: Diciamo, lo
1: dai,
0: diciamo, lo svegliamo.
1: Anche perché.
0: Allora, in realtà, al momento, poi magari ci sarà qualcuno con più ascolti. Per esempio, vedi, Pink ne aveva di più, ma non è rock. Però, tra tutte le cantanti rock che abbiamo trovato, abbiamo detto Spotify è uno strumento utilizzato soprattutto dai ragazzi. E la cantante rock che abbiamo trovato e che ci avete suggerito voi con più ascolti è Kate Bush. Perché? Perché in realtà è diventata famosissima. Grazie. Ah, o meglio, era famosissima, è diventata famosissima tra i giovani grazie a Stranger Things e le serie Netflix che l'hanno riportata in auge negli ultimi anni e quindi a 15,3 milioni di ascoltatori mensili, più di Aretha Franklin e Tina Turner, che erano quelle che la tallonavano subito dietro.
1: Vabbè, rimanete con noi perché faremo un'altra sfida su Spotify dopo le ore 12.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
8: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, poi arriva Giuliano Leone con Soul Driver come da palinsesto.
9: Radio Rock, back in time.

0: quarta rotazione di Radio Rock. Se volete votare questa novità, andate su www.radiorock.it e votatela, così potete decidere anche voi se farla rimanere o farla uscire dalle nostre novità in alta rotazione, che vanno in onda ogni mezz'ora e cambieranno, credo, oggi.
1: Oh, stiamo giocando a Spotify, un gioco proprio, un quiz orientato intorno agli ascolti
0: quiz
1: di Spotify.
0: Mi senti molto Mike Buongiorno.
1: Mamma mia, guarda che sogno sarebbe poter avere tre buste da far aprire agli
0: ascoltatori.
1: Vuoi
0: anche la sigla?
1: La 1, la 2, la 3.
0: Che
1: vuoi,
0: sigla vuoi?
1: Beh, mettimi la sigla boh di quello che... Io ero in fissa con un programma, diciamo, anziano di Mike Buongiorno, che era Genius, che faceva l'ora di pranzo con dei bambini che lui prendeva in giro. Cioè, tendenzialmente questa trasmissione era un quiz per bambini e Mac Buongiorno che insolentiva e creava dei traumi irreversibili in questi bambini. Cioè, bambino, che giochi oggi, sei un po' bruttino, bambino.
0: Oh mio Dio, sì, lo sa fare pure bene.
1: Dovresti metterti a dieta, cara bambina. Cioè, dei bambini traumatizzati per sempre.
0: Boh,
1: da
0: non
1: un
0: lo so
1: Mac Buongiorno.
0: Se la trovo la
1: Non
0: la
1: ti
0: cosa.
1: Preoccupare, non ti preoccupare.
0: Puoi mettere... questa?
2: Ecco,
0: no, questo è Fiorello.
1: Pezzo. Vabbè, comunque,
0: non lo so. Non ci sta la sigla di Genius.
1: Chiaramente, giocando con Spotify, ci perdiamo e, o meglio, valutiamo tutta una serie di parametri che fanno sì. Ne parlavamo prima, che Spotify sia, per esempio, la piattaforma preferita dai giovani. Se ti dovessi dire, per esempio, secondo te, quanti sono i brani su Spotify che superano i 7 minuti? Che percentuale?
0: Ah, la percentuale.
1: Sì, di brani.
0: La percentuale di brani, secondo me, è del 3%.
1: 1% circa.
0: Mazza.
1: 1%. Negli ultimi 20 anni, quindi dal 2025 a oggi,
0: la metà sono progressive.
1: Sì, la durata media dei brani è scesa di 50 secondi. Ora la durata media è di 3 minuti e 15 secondi, ma in alcuni generi, come hip hop e pop moderno, si scende spesso sotto la soglia dei 2 minuti e mezzo addirittura. Quindi canzoni proprio così cotte e mangiate. Però noi ce ne freghiamo di questa moda delle canzoni cotte e mangiate brevi, ma vogliamo parlare di canzoni più lunghe di 7 minuti, che rappresentano una percentuale piccola. Ma vi chiediamo, secondo voi,
0: qual è
1: la canzone più lunga di 7 minuti? Fa fede la lunghezza del brano, però attenzione, vi faccio adesso un attimo una questione di lana caprina importante. Più ascoltata su Spotify. Attenzione, non valgono le tracce di 40 minuti, perché c'è mezz'ora di silenzio e poi la ghost track alla fine. Devono
0: Quindi,
1: essere canzoni
0: dai 7 minuti in su. Qual è la canzone più ascoltata?

0: vi stiamo chiedendo al 3899 106 e 600 la canzone rock, diciamo, più lunga, dai 7 minuti in su, più ascoltata su Spotify. Allora, dicono, non conta la lunghezza, ma come la usi,
1: sono
0: d'accordo.
1: È vero, sempre.
0: Va bene, The End dei Doors, ci chiedono. November Rain, The Guns N' Roses.
1: Aspetta, mi stai dicendo tutto quello che non mi ero preparato. Allora, The End dei Doors, vediamo un po' quanto è lunga. E se va bene, sì, sicuramente va bene come lunghezza, perché sono 11 minuti, 129.000. Quindi no, non è la più lunga, perché ci dicevano anche, ve ne dico qualcun'altra. Echoes di Pink Floyd 79.000, quindi sta indietro. Poi Champagne Supernova 669.000, Oasis.
0: Non devi chiamarli Oasis, devi chiamarli quei due narcisisti.
1: Quei due narcisisti che hanno lo stesso cognome, perché sono fratelli, anche se non si comportano
0: da fratelli.
1: Da tali. Poi November Rain la vado subito a vedere quanti ascolti ha. Secondo me potrebbe essere una canzone papabile. 8 minuti e 56, 1.400.000. Quindi al momento
0: io comunque
1: la canzone...
0: dico i Tool, qualcosa dei Tool.
1: Che cosa dei Tool? Devi pure dire la canzone.
0: Io avevo detto
1: Lateralus. No, sono 104.000. Allora, la canzone più lunga di 7 minuti dei Tool più ascoltata è Numa, 145.000 come ascolti. November Rain 1.400.000, Stairway to Heaven citano 1.300.000, quindi per adesso la più ascoltata è November Rain.
0: Ma dai, sì, vediamo se riuscirete a trovarne un'altra, altrimenti niente, ascoltiamo,
1: certo.
0: November Rain.

0: si trattava di Lights. Ci stanno ancora citando altre canzoni.
1: Allora, in vantaggio sono i Guns N' Roses con November Rain, che ha 1,4 miliardi di ascolti. Qualcuno dice: ma tu vuoi che Metallica non stanno avanti?
0: No, Metallica no, non stanno avanti. Cioè, stanno neanche avanti. Neanche i Pink Floyd.
1: No, è vero, hanno delle canzoni che hanno più ascolti, per esempio Enter Sandman e Nothing Else Matter, ma sono più corte di 7 minuti.
0: No, abbiamo detto da più di 7 minuti, ragazzi.
1: La canzone più lunga di 7 minuti dei con più ascolti dei Metallica è Master of Puppets, che però è leggermente dietro di poco a November Rain. Quindi mi dispiace, ma gli ascolti questi sono, e così funziona. Poi ancora ci scrivono Telegraph Road dei Dire Straits. Sai che non so, secondo me non ce n'ha abbastanza.
0: Ormai ho messo November Rain, che no, dobbiamo fare?
1: Non è già
0: partita. Ma perché secondo me questa è molto, molto, molto, molto giovanile, questa canzone, eh?
1: Beh, sì, abbastanza. Dai. Comunque poi sono molto, i Guns N' Roses sono tendenzialmente molto tranchant, piacciono un pochino a tutti, dai, no?
0: Vabbè, hanno vinto loro, via.

0: gratis, ovviamente. Vi ricordiamo che Radio Rock la potete anche vedere.
1: Assolutamente, dovete farlo. Come? Andando sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile tra l'altro in tutta Italia. Cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Insomma, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate, anche per la prossima stagione che inizierà proprio da lunedì. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.

0: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
1: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: State ascoltando
4: Gagarin.
3: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
5: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente ancora fino alle 13.
4: Radio Rock, back in time.

0: Vi abbiamo parlato ovviamente dei Clint 1918, primo evento della stagione di Radio Rock, sabato 19 settembre al Monk, e ora vi parliamo anche invece di un altro evento, domenica 18 ottobre. Attenzione, dovete essere come al solito velocissimi al 3899 106 e 600.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Allora, domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club. Arriva il quartetto post-punk anglo-maltese che solo 3 anni fa usciva con il primo album Yunam. Ora arriva nella capitale per una data imperdibile nell'ambito di un tour europeo che chiaramente fa tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock vi regala però un ingresso. Come fare per provare a vincerlo? Dovete essere i più veloci a mandare un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 600. Chiaramente solo il più veloce vince e sarà ricontattato dalla nostra redazione. Per tutti gli altri, domenica 18 ottobre Gen in concerto, Wishlist Club, via De Volsci 126B a Roma, chiaramente un evento Radio Rock.

ovviamente domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Bene, bene. Intanto volevamo ricordare anche Cassandra Wilson, morta a 70 anni, cantante, autrice, produttrice statunitense, insomma fa le figure più originali e influenti del jazz degli ultimi 40 anni, e è venuta a mancare mercoledì 2 di settembre, quindi questo è il nostro piccolo

0: E adesso, ragazzi, è il momento di ascoltare Anouk e la presenterà Marco Muscarà. Vai, Marco.
1: Beh, Anouk, grandissima cantante, ascoltatissima su Spotify.
0: Sì.
1: L'abbiamo prima citata nell'ambito della Spotify.
0: Sì, no, presentala come l'hai presentata nel Fuori Onda.
1: Vabbè, cantante, no, a parte gli scherzi, cantante molto brava, olandese, che se ne uscì a un certo punto.
0: No, presentala
1: punto,
0: come l'hai
1: 90.
0: Presentata nel Fuori Onda,
1: con
0: ti
1: questa
0: ho
1: canzone,
0: detto.
1: Nobody's Wife, poi ebbe successo all'epoca, ora se l'ascolta la mamma, la zia.
0: La mamma sarà pure morta,
1: e una
0: no?
1: cugina, beh, non penso.

0: ecco qua Anouk, la insomma cantante più amata dal nostro Marco Muscarà, perché
1: lei che cantava,
0: insomma,
1: non sarò la moglie di nessuno, ma inteso come insomma non sarò moglie di, ma sarò io quello che sono. Poi è diventata moglie, tra l'altro è diventata mamma sei volte, Anouk, ha fatto sei figli.
0: Ma che stai a vedere la biografia di Anouk?
1: Stavo vedendo la biografia di...
0: Prima la prendi in giro, poi vai a vedere tutti i cavoli suoi.
1: Sì, stavo
0: guarda
1: vedendo...
0: che forte.
1: Stavo
0: Marco.
1: Vedendo la biografia di Anouk per vedere che effettivamente lei ha continuato.
0: Ragazzi, sappiate che qua non c'è niente di condiviso, in quello
1: no,
0: che sta facendo
1: no.
0: Marco.
1: Però stavo
0: non
1: vedendo.
0: Non c'è niente di condiviso.
1: Che da quel Together Alone del 1997, che ebbe un
0: sì.
1: grandissimo.
0: Ma non dire che adesso ti vuoi riprendere, perché
1: no,
0: cioè,
1: no.
0: contano i fatti.
1: No, no,
0: capito?
1: Ha pubblicato da quel Together Alone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quindi altri 16 album tra studio e live. Che però, insomma, diciamo che poi il primo ha avuto grande successo, gli altri un pochetto di meno, ecco, solo questo, insomma, quindi
0: erano così, no. dei trombamici.
1: Non lo so, forse sì, forse sì. Tra l'altro la cosa bella è che ha rimesso.
0: Ormai dice di sì a qualsiasi
1: no,
0: cosa
1: no.
0: perché si vergogna.
1: Perché la cosa bella è che nei dischi successivi ha rimesso comunque Nobody's Wife. Cioè ha fatto un disco nel 2021. Nel 2001
0: ogni volta la ripropone.
1: Ha rimesso Nobody's Wife. Nel 2004 ha rimesso Nobody's Wife.
0: Difficilissimo migliorarsi, ma è essenziale.

0: ancora sta prendendo in giro Anouk.
1: Non è vero,
0: non,
1: non
0: ce
1: è
0: la
1: vero.
0: Può fare.
1: Anouk, ti amo.
0: Ha detto che ha fatto pure il Greatest Hits dopo.
1: No, non è.
0: E ci ha messo Nobody's Wife in tutte le versioni.
1: Sì, quello sì. No,
0: però aveva fatto la versione reggae, mi ricordo, era molto bella.
1: 65 versioni diverse là della canzone.
0: E dai, basta.
1: Vabbè,
0: Anouk, perdonaci, guarda. Anouk. Vedi perché ci chiudono la trasmissione?
1: No, no, non ce la chiudono.
0: Se ce la chiudono, vedi perché ce la chiudono.
1: I poteri forti. Tra l'altro devo dire che Anouk comunque bellissima donna rimane,
0: E basta.
1: Non si può dire. Vabbè,
0: sta
1: allora.
0: Cercando, si sta arrampicando sugli specchi, sta cercando in tutti i modi di farsi perdonare da Anouk,
1: no,
0: che non lo perdonerà mai.
1: Non è vero.
0: Ma figurati se ti sta ascoltando e c'ha 6 figli, c'ha.
1: No,
0: ma invece vi presentiamo Giuliano Leone, tra pochissimo con voi, ci troviamo lunedì.
1: Ciao.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Con Leone on Radio Rock. On Radio Rock.
4: Buon pomeriggio, buon venerdì 4 settembre, sono le 13:04 minuti. In questo momento sui 106.6 di Radio Rock c'è Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta, tanta musica. Oggi ultimo giorno della settimana, ultimo giorno della stagione estiva. Da lunedì prossimo ricomincia il nuovo palinsesto di Radio Rock e quindi anche la nuova stagione di Soul Driver, esattamente uguale come le altre precedenti, ve lo dico. Oggi si parla di musica dal 2000 a stamattina, quindi 26 anni sia internazionale sia italiana, e al 3899106600 potete fare le vostre proposte, le vostre richieste, ultimi 26 anni di musica rock e affini. Iniziamo subito però con i Joy Division, i Dead Souls.
5: Radio Rock, back in time.

0: splendida Dead Souls dei Joy Division, che aprono le due ore di Soul Driver di venerdì 4 settembre e anticipano anche la prima novità delle nostre due ore insieme, nuovo singolo per gli Afghan Whigs, My Lover.
1: Brand new music right here. Brand new.

una delle mie novità preferite, questa My Lover degli Afghan Whigs, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:12 di questo venerdì 4 settembre, ultima giornata, ultima trasmissione della vecchia stagione, o comunque quella di alleggerimento, le ultime tre settimane estive di alleggerimento in vista della nuova stagione di Soul Driver. A partire da lunedì 7 settembre inizierà tutto il nuovo palinsesto di Radio Rock, la nuova stagione, ecco, mettiamola così. Oggi si parla degli ultimi 26 anni di musica, sia a livello internazionale che a quello italiano, e fra pochissimo darò spazio anche ai vostri suggerimenti al 3899 106 600. Come al solito inizio di testa mia, ma prima vi devo ricordare che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccando il pulsante rosso dell'interattività, selezionando Radio Rock TV, potete guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare anche Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: sono i Killers a Radio Rock direttamente dal 2011 con All These Things That I Have Done, una scelta del sottoscritto. Ovviamente alterneremo musica internazionale a musica italiana anche per questi anni 2000. Nel frattempo però accetto anche i vostri suggerimenti al 3899 106 600. Sor Giuliano, buongiorno. Intanto un educatissimo Christian, buongiorno a te caro. Poi sentiamo, vediamo chi c'è. Ah, Donny, vai Donny.
1: Buongiorno, si regola, tutto bene?
0: Molto
1: visto
0: bene,
1: che oggi parliamo
0: benissimo.
1: Di due decadi e mezzo,
0: sì.
1: Ti faccio le mie proposte. La prima sono i Pee-wees con By My Side dall'album Dead and City.
0: Addirittura.
1: E la seconda invece sono i Mangies con Bad Juju, sempre dall'album Bad Juju.
0: Quante
1: e in tutto
0: sai?
1: Ciò la spezia Forever, la spezia punk rock.
0: Sempre,
1: Gabba Gabba A.
0: Sempre, Gabba Gabba A.
1: Sozzone. E comunque oggi non ti ascolto perché sto andando in piscina.
0: Allora cosa cacchio chiede lui, in piscina se ne va, maledetto. Poi speravo nel ritorno del Bello e la Bestia, eravate una coppia forte, vero, bellissimo. Intanto mando un bacione a Silvia che vedrò in questi giorni. Poi ancora buongiorno Giuliano, che ne dici dei Gossip con Standing in the Way of Control oppure Madrugada con Running Out of Time? Magari live no, torneranno il giovedì con Soul Drive in questi giorni. Poi ancora buongiorno Giuliano, che ne dici dei Gossip con Standing in the Way of Control oppure Madrugada con Running Out of Time? Magari live no, torneranno il giovedì con Soul Driver, quindi live al momento no.

chi può dirlo, magari all'ultimo cambio idea, cioè avrò diritto a scegliere anch'io o no? 3899106600, rimaniamo nel 2011 però sul versante italiano insieme ai Ver.

0: Verdena a Radio Rock con Logorrea, esperti all'opera, scelto dal sottoscritto direttamente dal 2011, anche in questo caso, quindi assolutamente pertinente. Proviamo a sentire la vostra voce al 3899 106 600. Joe, vai.
1: Ciao Giuliano.
0: Ciao caro,
1: ben trovato ovviamente.
0: Grazie anche te.
1: Io quando ho visto il film The Crow,
0: sì,
1: non pensavo che fosse questa una cover dei Joy Division.
0: Assolutamente, e Nine Inch Nails che rifanno i Joy Division.
1: Quello che si chiama Cherry Picking, ciliegia da ciliegia,
0: sì,
1: mi ha fatto ascoltare poi Joy Division. Ero piccolo, cioè ero giovane, diciamo, quando ho visto quel film.
0: Capisco.
1: Ma tante cose sono bellissime in questi ultimi 26 anni.
0: Assolutamente.
1: Sono molto legato, come sai, all'epoca grunge. E vedo molto grunge anche le larve con quella cosa, per esempio.
0: Va bene, sì, avrai quello che meriti. Caro Joe, poi ancora 3899 106 600. O segui del venerdì.

Sire. Prima che mi anticipi con un'altra canzone, se si può, vorrei ascoltare Beguiled degli Smashing Pumpkins. Non mando l'audio per paura di sbagliare la pronuncia. Smashing Pumpkins non lo sa pronunciare nessuno, a parte il sottoscritto. Grazie comunque, buon weekend dal Lab. Buon weekend a voi, cari del Lab. Caro Andrea, Paoletto scrive: Sua Maestà Giuliano, propongo qualcosa di italiano. Sic Tamburo con Parlami per Sempre o Zen Circus con Andate Tutti a Fanculo. Preferisco di gran lunga i secondi e li passerò. Zen Circus e Sic Tamburo non rientrano proprio nei miei ascolti abituali, o comunque non mi piacciono. Buona giornata da Paolo. Grazie Paolo. Comunque ti accontenterò per quel che riguarda il Zen Arcade, che adoro, mi piacciono veramente tanto. Va bene, ancora 3899 106 600. Avevo qualcosa da farvi ascoltare che non ricordo più. Ce l'ho. Vabbè, ora ci arriviamo. Sì, no, allora dovevo fare metà, no, sì, ce l'ho, però la passo tra un attimo perché devo controllare una cosa. Nel frattempo Caparezza, due canzoni di italiane di seguito, poi vi spiego perché.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Passo con Leone on Radio Rock.
9: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo venerdì 4 di settembre che si apre con gli Interpol.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Special Paul a Radio Rock, che anticipano la novità delle 13.30, anche questa una delle mie preferite. Si tratta del nuovo singolo per i Queens of the Stone Age, Insignificant Other.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

Insignificant Other, novità per i Queens of the Stone Age. E a tal proposito, vi prego, si dice Queens of the Stone Age e non Queens of the Stone Age. L'accento atonale non vi rende più fighi, vi rende più fessi, ok? Quindi è Queens of the Stone Age. Basta, piccola digressione per quel che riguarda le pronunce, perché sono un cacacazzi. A tal proposito, 13.43 di venerdì 4 settembre, Queens of the Stone Age, potete votarli sul nostro sito radiorock.it. Allora, un po' di messaggi per quel che riguarda le richieste giunte al 3899106600 riguardo appunto gli anni 2000 di musica internazionale italiana. Ciao re dei microfoni, sì, sono io. Sole spento, Timoria, gran pezzo, va bene. Poi pezzone, grazie maestà, piacere. Non so quale, a cosa tu ti stia riferendo. Ah, forse Caparezza, sì. Salve sire, propongo Nell'aria degli Just Mamò, dal loro sottovalutato ultimo album con Mara Redeghieri del 2001. Come proposta internazionale invece L'Avenue Portera de Noir Désir 2002. Va bene, vediamo cosa riesco a fare. Poi ancora chi è? Vediamo un po'. Danilo, caro. Buon pomeriggio, sire. Te la butto lì a mo' di straccale sul cartonato di Freddie Mercury. 2 minuti e 8 secondi per intro degli XX. Ho sbagliato decade? Tuona sempre Danilo. No, mio confuso e smarritissimo amico, non hai sbagliato decade. Soprattutto perché non è una decade, sono 2 e mezzo, 26 anni di musica. Quindi sì, ci sta alla perfezione. Poi ancora, ma che ne dici degli Editors? Mi dice Cristina, bello, bellissimo. Pensa, li vidi dal vivo, gruppo Spalla nel 2008 agli R.E.M. a Milano. Bellissima proposta, sì, quindi sì, Cristina. Nel frattempo però vi ricordo, anzi vi regalo, ma sì, ma che mi frega, tanto mica pago io, paga la radio, vi regalo quindi un attimo, che vi regalo subito. Ecco, no, che ho fatto, mamma mia. Raga, venerdì, comunque vi prometto che la nuova stagione di Soul Driver mi vedrà più attento e più preparato, soprattutto perché devo vincere il secondo microfono d'oro. Nel frattempo però vi ricordo anche che domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa con il suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile. Nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese, in apertura ci saranno gli Urtica e le Dilemma. I biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome, la parola Jen al 3899106S100. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jenny in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento ovviamente targato Radio Rock.

about it, they just laughed at me, man.

0: sono proprio le Gen qui con Mackerel's Funky Mission, proprio per ricordarvi l'appuntamento di domenica 18 ottobre al Wishlist. Allora vediamo chi c'è al 3899 106 600. Stavo pensando a Caparezza, incredibile, vero? Incredibile, caro Ciro, so leggere nella mente degli ascoltatori. Ciao, propongo Leaving the Table di Leonard Cohen. Bello, bravo Gianluca, vedi che quando ti impegni, vedi che mi dai grandi soddisfazioni. Poi ancora, un depravato tra noi, Nick, vai.
1: Ciao Giulianino, ciao, qual è il tema che non ho capito?
0: Che sei
1: io adesso sto andando di corsa di da corsa. Mox, che dobbiamo andare a fare a Tuscania.
0: Bello.
1: Però chiaramente
0: sono invitato anch'io.
1: Adesso da casa Albertone.
0: Quindi siete eleganti tu e Mox.
1: Da lui tra 10 minuti.
0: Okay.
1: Il navigatore dice che ce ne dovrei mettere 30.
0: Ma non dare retta
1: perciò
0: al navigatore.
1: Mi serve qualcosa che mi faccia da boost.
0: Da boost.
1: Dai, mettimi qualcosa e faccia da boost,
0: da booster,
1: e poi appena mi
0: da booster de Faver
1: fuori pure una chicca,
0: una chicca quando vuoi, caro.
1: Vabbè, io sono arrivato.
0: Salutami Mox, vestitevi bene, non fate figure di merda.

0: di rock con My Sacrifice 2001, quindi assolutamente in linea con i 26 anni che stiamo analizzando oggi dal punto di vista musicale, dal 2000 al 2026. Buon pomeriggio, sua sobrietà, bravo, bravo. Buon pomeriggio, bellerrimissimo Asire, eccetera, eccetera, con tutti i superlativi del caso. Ah, quindi abbiamo preso questa decisione di non scrivere più bellerrimissimo, strafighiere, ma lo capisco, l'età avanza, la mente non è più quella di una volta e le tue mani nodose e artritiche non riescono più a scrivere tutte quelle, lo capisco, non Nadia, cara, ti mando un bacione, è che, insomma, gli infermieri si prendono cura di te. Vabbè, poi sentiamo chi c'è.
1: Ammazza che figata, l'ultimo Beh, no. singolo delle regine dell'età della pietra.
0: Queens of the Stone Age.
1: Sbagliamo.
0: Bravo, bravo. Non
1: bello,
0: sopporto.
1: Bello, bello, bello.
0: Bello, molto, molto bello.
1: Ma qualcosa di Royal.
0: Sì.
1: Royal.
0: Casino. Casino Royal. Avete paura, eh?
1: No. T'abbraccio,
0: t'abbraccio, amico mio. No, sai cos'è? È che io detesto quelli che per fare i fighi usano adesso l'accento tonale, tipo Rage Against the Machine, ma quando cazzo mai? No, no, è sempre stato Rage Against the Machine e così sarà per sempre, così come Queens of the Stone Age, no, Queens of the Stone Age, va bene? Ci tengo a queste cose, fatemi andare in pensione contento, vi prego, cioè, fatemi, no, respirare, essere sereno, vai, chi è?
2: Albesire sempre Forza Roma.
0: No, quello mai, mai e nella vita, ma
2: io
0: proprio
2: direi,
0: mai.
2: Visto che oggi è anche la mia anniversario del primo gol,
0: ma chi
2: di Totti
0: se ne strafrega, ma che
2: in Serie A
0: ce ne frega,
2: lo fece al Foggia,
0: e allora
2: direi un bel number 10 del Giuda,
0: sì.
2: Oppure una delle più belle canzoni
0: sì.
2: scritte
0: sei partito
2: negli
0: male,
2: ultimi 30 anni
0: male.
2: Ovviamente per me
0: sì.
2: che
0: è
2: Bye Bye Bombay degli After Hours,
0: bella, bella anche quella, molto bella, però sei partito male e non ti meriti niente, niente, Forza Roma, mai, mai, mai. Nel frattempo, Zen Circus.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: 90%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, ti risparmio di qualità.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Radio Rock presents
5: Clint 1918.
4: Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
11: Ultima ora della settimana insieme a Giuliano Leone, la sua Soul Driver, che si apre con i Tears for Fears di Sowing the Seeds of Love.

0: This for Fears a Radio Rock con Sowing the Seeds of Love e This for Fears che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, Lost Boys.
1: Brand new music right here.

0: Lei è Phoebe Bridgers con Lost Boys, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 15 sono i minuti dopo le 14 in diretta sui 106.6 di Radio Rock. C'è Giuliano Leone con voi fino alle 15, ultimo giorno della settimana, ultimo giorno della vecchia stagione, diciamo così, perché dal lunedì si riparte tutta Radio Rock, nuova stagione 2026-2027. Dal lunedì 7 settembre torniamo tutti a pieni ranghi. Ieri abbiamo pubblicato anche sui social tutto il nuovo palinsesto. Allora vediamo un po' di messaggi al 3899-106-600. Vediamo chi c'è, vai veloce.
1: Sì, Re, mi accodo all'altro
0: sì.
1: Radioascoltatore.
0: Accodati, sì.
1: Se ci fai sentire sul rispetto,
0: bello.
1: Poi rimane Filiban.
0: Antonella, addirittura. Addirittura. Va bene, poi c'è Alex che scrive: essendomi collegato tardi per motivi di lavoro e ti sembrano dei motivi validi, vabbè, ti chiedo venia, ti scrivo caro Sire per mandarti un affettuoso saluto a te e alle tue fantastiche ascoltatrici. Ma bravo il mio amico Porcello che fai il marpione con le ascoltatrici. E a proposito di belle ascoltatrici, c'è Alessandra che dice: ciao Giuliano bellissimo, sì sono io, intanto devi mettere qualunque brano richiesto di Antonella dell'Oasi del Buon Gusto e poi suggerisco se ti va il brano di Subsonica e la Ruggeri, sei fantastico, vero? Anche questo, porca la miseria, verissimo. Ciao, grazie della compagnia che mi fate, mi scrive Marco, dai miei viaggi per i domiciliari. Potrei chiederti uno Shine on You Crazy Diamond, una canzone che adorava papà. Marco, caro, anche mio padre amava quella canzone, però stiamo parlando della musica dal 2000 al 2026. Primo, Shine on You Crazy Diamond, capolavoro, è del 73. Secondo, dura veramente tanto, tanto, tanto, forse troppo. Vediamo cosa riesco a fare, ma non te lo assicuro, perché oggi si parla di degli anni dal 2000 al 2026. Poi ancora, fighi i Rage Against the Machine. Vabbè, va bene, non parlo più, non vi dico più, io rompo il cazzo sulle pronunce, lo so. Voi direte, pensa alla tua dizione, vabbè, ognuno c'è i propri difetti. Intanto però vi ricordo che sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, un omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini, e Emanuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swingeress, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio del genere dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento ci sarà la nostra Miss Paolonia Zumo insieme a Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. Per tutta la serata anche stand enogastronomici, quindi vi ricordo questo sabato, sì, no, il prossimo, non questo, il successivo, non domani 5, ma il 12 settembre Meta Sound Fest dalle 19.30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. L'ingresso libero su sottoscrizione, media partner, ovviamente Radio Rock.

Spazio anche per i Nightwish con Storytime, tratto da Imaginarium del 2011, scelto ovviamente dal sottoscritto anche in questo caso. Però sto dando spazio anche e soprattutto alle vostre richieste, alle vostre proposte musicali per quel che riguarda gli ultimi 26 anni di musica, sia italiana che internazionale. Poesia per Giuliano di fine Giulianino, di fine stagione. Che poi lunedì ritorna quel gran giuggiolone. Avevo capito coglione, però vabbè, avevo letto, però giuggiolone mi piace pure. È il nostro speaker prediletto, più tenerotto di un divano letto. Io vorrei fermarmi qui e lasciarmi stramazzare al suolo e morire in pace, invece continua. Più soleggiato di un verde prato, lo sapevo che non dovevo continuare. Più preparato di un sugo confezionato, mamma mia. Ora che Giulianino sta per imprecare, guarda, manca tanto così, è giunto il momento che io me ne debba andare. Il momento era 15 anni fa, cara Isa, però grazie per queste belle, belle parole. Certo, ti ho sentito, in ogni caso grazie lo stesso per avermi ascoltato, buon lavoro. Marco, ti mando un abbraccio e vedrai che prima o poi Shine On You Crazy Diamond la passerò. Antonio scrive, buon pomeriggio Sire, che ne dici di una Chevelle annata con An Island? Bella, bella, grandi Chevelle, sì. Grande Giuliano, posso proporre Ghost Lacrima 2026, credo, mi chiede Angelo. Certo, tu puoi proporre tutto quello che vuoi. Poi ancora, buongiorno Giuliano, mi sembra l'occasione giusta per proporti Spaventi dall'ultimo album dei Minissi. È una bella occasione, i Minissi non mi dispiacciono, quindi sicuramente troveranno spazio. Vediamo, vediamo cosa, come va, cosa mi dice in questo momento il cervello.

cervello. Cristina scrive: ciao Giuliano, per gli anni 2000 propongo i primi LCD Sound System. Fatti abbracciare, Cristina, grande. A me piacciono molto Tribulation e All My Friends, ma qualsiasi cosa tu scelga va bene. E beh sì, con gli LCD Sound System si va sul sicuro quasi sempre. Ah, pensavo fossi i primi 10 anni del 2000, scopro ora che sono tutti e 26. No, no, sono dal 2000 al 2026, era questa la... i 26 anni da considerare oggi, dal 2000 in poi a stamattina, quindi ti puoi sbizzarrire e scegliere su tutta la loro discografia. Grazie per la concessione, cara Cristina. Comunque sicuramente ci sarà spazio per gli LCD Sound System. Nel frattempo 3899 106 600 ancora le vostre proposte, ce ne andiamo in pausa con una mia proposta, in questo caso di musica italiana. Sto parlando del Quinto Rigo.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
1: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Con le nostre promo fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
5: Supermercati Pim, i family agora, di risparmio, di qualità.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
0: Soul Driver, a spasso con Leone, on Radio Rock.
7: Ultima mezz'ora della settimana, spasso con Leone, Giuliano Leone, Soul Driver, che si apre con i Korn di Coming Undone.
0: Radio Rock, back in time.

0: Korn di Coming Undone, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Nuovo singolo per i Nothing But Thieves, Baby Cool Evelyn.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new.

0: Novità per i Nothing But Thieves, questa Baby Cool Evelyn, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Ultimi 20 minuti o poco più, insieme a Giuliano Leone, ultimi 20 minuti che vi separano dalla vostra e dalla nostra trasmissione preferita in assoluto. Ovviamente sto parlando di Antipop, con voi dalle 15 alle 18. Nel frattempo gli ultimi 20 minuti da dedicare alla musica degli anni 2000, sia italiana che internazionale. Sentiamo un po' di messaggi al 3899 106 600. Io preferisco i ministri ai ministri, sono d'accordo con te, caro ministri con la Y. Ciao Sire, come le vedi qualcosa dei nostri amati Camillas? Bello, tipo il postino, pure la canzone del pane, o meglio ancora Bisonte, canzone con cui li ho conosciuti. Io li adoro, sono amici, li ho intervistati qui a Radio Rock e dal vivo mi dedicarono pure una splendida versione di Rovi. Quindi sì, assolutamente, vediamo cosa riesco a fare. Nel frattempo vi ricordo anche, anzi vi regalo, che vi ricordo, io sono una persona generosa. Dunque, vediamo, no, allora, con calma, con calma, perché ci devo riuscire, se mi ricordo come si fa. Ah, ecco qua, sì, ci sono. Questo, vi ricordo che sabato 19 settembre, anzi vi regalo appunto.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Oh, ora sì, vi prometto che da lunedì, nuova stagione, cambia tutto, sarò più concentrato, più bravo e più preparato tecnicamente. Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk di Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 ci sarà anche la diretta di Roma-Inter, l'anticipo della quinta giornata di Serie A. Biglietti in prevendita su Xseed e monkroma.it. Radio Rock però vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome, la parola Klimt al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk di Roma, in via Giuseppe Mirri 35. Ovviamente un evento Radio Rock.

0: Klimt 1918 con Dream Core, per ricordarvi ancora una volta l'evento di sabato 19 settembre al Monk, dove ci sarà anche il sottoscritto, perché sarà un concerto imperdibile, una serata targata Radio Rock. Ultimi 10 minuti, poco più, insieme a Giuliano Leone sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Con calma, uno alla volta. Chi è?
1: Belli, mi sono sempre piaciuti Quinto Rico. Secondo me, sono un po' molto i System bravi. Italiani.
0: Sì.
1: Se posso usare.
0: Osa, sì. È una considerazione sulla quale rifletterò per tutto il weekend. Oltre ad ascoltare tanta musica nuova da proporvi poi lunedì, perché ci sarà la rubrica What's New per la nuova stagione di Soul Driver. Ciao Lore. Una What If dei Godsmack, saluti dal bar. Tutti dal bar vi ascoltate, cioè Soul Driver è la trasmissione più ascoltata dai frequentatori di bar. Io capisco che questa sia l'ora del grappino, per carità, solo dal bar vi ascoltate. Vabbè, bello, buon grappino allora, o cordiale, quello che vi state bevendo. Sono un dio generoso, citazione Giuliano Re Serse Leone, bella anche questa. Caro George, va bene, allora dai, gli ultimi 10 minuti, cercando di capitalizzarli al massimo a livello musicale, mi avevate chiesto anche qualcosa dei miei amatissimi Camillas. Volevo farvi ascoltare proprio Rovi, che appunto mi avevano dedicato e che hanno suonato anche dal vivo qui a Radio Rock durante l'intervista. Però mi avevate chiesto anche questa meraviglia, la canzone del pane, Camillas.

La canzone del Pani Camillas, i miei adorati Camillas. Io sto pensando, visto che ce l'avevo in mente da prima, di fare la doppietta, tanto dura poco, però è veramente un capolavoro. Forse il loro brano più bello, più sentito e più drammatico. Sto parlando di Rovi.

0: E io con i Camillas di Rovi vi lascio con chi la radio la sa fare sul serio, i tre ragazzacci di Antipop per tre ore di sane, sane risate, come ormai non se ne fanno più. Noi ci diamo appuntamento alla prossima stagione, cioè inizia la nuova stagione di Radio Rock il 7 di settembre, quindi lunedì, e ci sarà anche la nuova stagione di Soul Driver, che sarà ugualissima a tutte le altre, cioè non cambierà, vi giuro, di una virgola, sarà assolutamente uguale. Va bene, intanto vi auguro un buon weekend, vi lascio con Valerio, Giampiero ed Emanuele, e anche senza Soul Driver potete passare un sabato e una domenica decenti. Grazie a tutti, vi voglio bene, buon weekend, a lunedì, ciao.
1: Avete ascoltato
2: Soul Driver
1: a spasso con Leone
2: on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 0 anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: venerdì 4 settembre 2026. Questo è Antipop, bene sì. Allora subito, buon pomeriggio Emanuele Forte, Gianpiero Giulia, al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, ciao, buon ciao. Venerdì cari amici radioascoltatori, inizia il fine settimana tra pochissimo. Prima però fatemi salutare il maestro Gianpiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio. All the birds, all the girls, all'ascolto di Radio Rock, mi sono dimenticato la cassettiera.
3: Ciao Gianpi.
2: Sa va sandire, in qualche modo. Volevo farvi riflettere su una cosa, che è l'ultimo giorno che ascolteremo questa base così schia, così estiva.
0: E beh, a me dispiace questa cosa.
2: A me no.
0: No,
2: ma c'entra niente, che c'entra?
0: Ciao, facevi più.
2: No, basta.
1: Lo ska è estivo. No, no.
2: Oscar.
1: Una volta forse
0: lo è Oscar passato lo Oscar.
2: Non è estivo, penso dal 2002.
0: Sì.
2: È l'ultimo anno in cui lo ska
1: era estivo, faceva estate,
2: a fare estate. Poi dopo sono cambiati i generi,
0: il reggaeton.
2: Sì, lo ska è diventato reggaeton.
0: Bravo.
1: Sai che può essere un bel parallelo, perché effettivamente prima uscivano queste canzoni in levare,
2: tutte
1: no?
2: In levare.
1: I gruppi italiani erano parecchi. Adesso tutti questi invece si ritmi.
0: Sì. Po' caraibici comunque.
1: Sì,
0: no?
1: E poi dopo reggaeton.
2: Io penso che la cosa. Allora, lo ska, naturalmente non c'entra niente con il reggaeton, però la cosa dello ska che più secondo me si avvicina al reggaeton è quando facevano le cover.
1: Cover
2: forzate tipo YMCA.
1: Sì.
2: Ma per quale motivo? Ma perché?
1: Te lo abbiamo trovato Beautiful.
0: Sì,
1: la versione di Beautiful.
2: Mamma mia, ecco, quelle terribili dal giorno 1, credo.
1: Allora, vanno bene se hai 14 anni, forse.
2: Ma
1: perché
2: nemmeno.
1: Vabbè, dai, te le fai andare bene.
0: Sì, ma proprio. Cioè, se stai pelo pelo.
2: Devo dire, se dici di aver 14 anni, ma ce n'hai 11.
1: Sì.
2: Ma là
1: okay,
2: va bene.
1: Perché poi sembra più grande.
0: Ne hai 3 di meno.
2: Esatto.
0: Vabbè, saremo con voi forse fino alle 18, iniziando però sicuramente con i Sum 41 di Into Deep.

0: On Alive, Marilyn Manson.
1: Il componimento quotidiano a Leone Giuliano.
2: Allora, questo componimento quest'oggi lo intitoliamo L'attesa di Sua Maestà.
0: Ah, ecco.
2: Ed è anche un po' lungo, quindi.
0: Come quelli, che ne so, quelli che aspettano, quelli che il calcio,
2: esatto,
0: è un po'
2: l'attesa
0: di Sua Maestà Giuliano Leone.
2: Bello, perché oramai l'intelligenza artificiale proprio neanche gli devo mettere troppi input, va direttamente.
3: Perché conosce bene Sua
2: Giuliano.
3: Maestà.
0: Vabbè, sì, ascolta di, sul driver.
2: Esatto. Sui 106.6 la frequenza che si accende, ma un vuoto improvviso nell'aria si stende dalle terre dei taralli e del caldo profondo, è arrivata a Roma a graffiare il mondo. Giuliano Leone, la voce, il sovrano che guida il rock con un brivido strano, ma ora il weekend sbarra la via e l'etere perde la sua ironia. Niente storie di cozze, di dischi o vinili tra i giorni che passano pigri e immobili. Il venerdì sfuma, il sabato tace senza quel graffio, la radio ha troppa pace, la domenica è un ponte di attesa e di rock mentre scorrono lente le ore del clock.
3: Bello.
2: Aspetta, non è finita, perché
3: anche cock,
2: sì, esatto. Ci toccherà aspettare con pazienza e ironia che il weekend passi in fretta e voli via, ma quando è lunedì tornerà finalmente Sua Maestà, sarà di nuovo presente. E riaprite le casse, alzate il volume, torna la bestia a bruciare il cosiddetto. La bestia! E già la puntina si accende, il display, le cuffie sul collo, un urlo da hey! L'attesa è finita, la febbre risale. Con una voce che graffia, regale e sfacciata. C'è l'ultima parte.
3: Sì.
2: Bentornato Leone, re del microfono e del rock, che metti a tempo le ore del clock ancora. Roma risponde e la Puglia risuona. Quando Sua Maestà sale in cattedra e tuona. Basta che...
0: Mamma mia, che... oggi è un componimento anche discretamente lungo.
2: Stilicidio oggi.
0: C'è stato dell'impegno.
2: Che ne so.
3: Beh, la terra dei taralli è la parte
0: più bella,
3: più romantica.
0: Ah,
3: anche
0: un po'
3: però...
0: rock e taralli, anche il sottotitolo di Cold Driver.
2: Due punti, rock.
0: Però secondo me potrebbe essere...
3: Rock e taralli, sì.
0: Non lo so, la butto là.

0: Il vero sia un meno ska, mentre durante
1: esatto. No. Allora, tra l'altro ricordiamo, no, che la versione autunno-inverno di Antipop vedrà tanti ospiti, vedrà tante rubriche e forse un po' più di approfondimenti su temi importanti.
2: Però non quest'anno, ma il prossimo.
1: No, esattamente, autunno-inverno, quello che è 2027-28. Questo
0: il centenario di Antipop.
1: Scusa, abbiamo fatto 10 anni quest'anno.
0: Quando?
1: Noi abbiamo
2: tu hai detto che facevamo 10 anni quest'anno, no?
0: No, io ho detto.
2: E il prossimo è fare S100.
0: Tanto non ci sono i
2: due puntate fa.
0: Quindi...
2: Ah, beh, ho capito.
0: Cioè, non si può, non è verificabile.
2: Ce lo
0: ma ho capito, ma non è verificabile.
2: No,
0: come cosa.
2: Ho capito.
0: Cioè, una volta si potete dire. Cioè, da lunedì in poi potete dire oggi
2: sì,
0: i podcast.
2: Oggi è anche l'ultima puntata che puoi dire quello che ti pare.
0: Esatto,
2: sì.
0: Esatto.
2: E poi da lunedì invece
0: quindi
2: i podcast.
0: Sedere, per prossimo, per radio.
1: Fra 2 anni c'è il centenario di Antipop. Fra 2 anni c'è il centenario di Antipop.
0: No, quando è? Il prossimo anno.
1: Ah, il prossimo anno.
2: Da settembre del prossimo anno,
1: quindi
2: no?
1: Dobbiamo fare una grande stagione.
0: Siamo nati prima.
2: Anche la festa.
0: Devo dirlo.
2: Sì.
1: Rispetto a chi?
2: Prima, di tante altre trasmissioni.
0: Aspetta i taralli.
2: Sì.

0: Complicated Game XTC. Questo perché il maestro ieri ha visto un film nel quale c'era questa canzone.
1: Alla
0: fine, ben capito,
1: sì, sì,
0: no?
1: Sì, alla fine c'è questa canzone che mi era piaciuta. Dall'altro non so per quale motivo, però mi ricorda la canzone quella di Sono pazzo di Iris Blonde, la prima che fanno, quella con The Fraser.
2: The Fraser,
1: sì, più o meno, che non è quello di Dragon Ball,
0: no, ma quello è Freezer, poi,
1: però non è,
0: no?
1: Manco, non
0: è neanche quello di Batman, poi,
1: no, perché quello è l'uomo ghiacciolo,
2: sì. Senti, dopo il break abbiamo una notizia sempre in tema finali di film, perché abbiamo trovato una notizia che
0: di una serie, poi
2: io non credo sia vera, però magari ne parliamo dopo, dai.
0: Sì.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.

0: qualità.
1: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
2: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
1: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
3: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Back to Anti-Pop.
10: State ascoltando
9: Anti-Pop,
10: la trasmissione che peggio è impossibile.
11: Pop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30 con i Duran Duran di Ordinary World.
12: Radio Rock, back in time.

Board Door, Rise Against. Sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Common Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono Partita di Sera, omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini, e Manuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non Ridere Che Sei Come Loro. E ancora le swingeresse, quintetto Vintage Swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento sarà Paolone Zumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. E per tutta la serata anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest sabato 12 settembre dalle 19.30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. Ingresso che è libero su sottoscrizione. Media Partner Radio Rock. 14.

0: Come vorrei Remains, Metallica, avevamo parlato di finali alternativi prima del break, no?
1: Sì, perché questa mattina, svegliandomi, ho trovato una bellissima notizia che ho condiviso nella nostra fantastica chat.
2: Però, vabbè.
1: Che?
2: Ma dopo fuori onda ne parliamo.
1: Della chat?
2: Io stavo dormendo, e che cazzo?
0: Ah, la notifica l'ha svegliato.
1: Che notifica c'hai, maestro?
2: C'ho Roma Nord dei Depischetti,
0: certo.
1: A volume altissimo.
2: Quindi vedete, sono tre minuti. Cioè,
1: tre minuti e poi
2: una cosa.
1: Lei dei Garbatella, Roma Sud, insomma, marca male.
2: Mi dà fastidio.
0: Proprio per quello. Causa.
2: Mi dà fastidio.
1: Perché praticamente Breaking Bad avrebbe un finale alternativo. Breaking Bad ha un finale alternativo in un DVD in cui Bryan Cranston, quindi insomma il
0: protagonista, Walter White,
1: si sveglia, ma non è diciamo un personaggio di Breaking Bad, ma è il papà Al di Malcolm.
0: Vabbè, che lui ha fatto.
1: Ragazzi. Esattamente, quindi si sveglia improvvisamente nel letto in una villetta suburbana, terrorizzato. Si scopre appunto che non è mai stato questo signore della droga, ma è Al, il goffo papà della celebre sitcom
0: Breaking Bad.
1: Giratosi verso la moglie Lois, le racconta con il fiatone di aver fatto un incubo spaventoso. Sognava di essere un produttore di metanfetamine con la testa rasata. Ricorda un uomo silenzioso che suonava solo un campanello. Insomma, racconta Breaking Bad. La moglie lo liquida dicendo: beh, è un'assurdità. Spegne la luce e si mette a dormire.
2: Beh, è una teoria bellissima. Questa, però, secondo me è più bella.
1: È una cazzata, dai.
2: No, è vera. No, è vera. Così come è vera quella teoria che è praticamente. So se conoscete Sole Enigmista, che in realtà è il bambino che si è perso a New York, quindi Macaulay Culkin. Cioè, questa teoria per cui
0: sarebbe lui, praticamente.
2: Sarebbe lui, cioè perché lui fa tutte, costruisce tutte queste trappole. Quindi chiaramente è un attimo
0: poi
2: vero.
0: Da adulto fa quelle robe,
1: come quando il coyote faceva le trappole,
2: è come quando te da bambino ti dicevano ma tu vai, si inizia a rubare le cose piccole
0: e poi finisce.
2: E finisce con rubare le banche. E questo è proprio l'esempio di questo detto famosissimo. Per cui,
0: cioè, si inizia scacciando
2: i pezzi di legno, tutta sta roba. Poi, però, quando diventi grandi, che impari magari a saldare, a fare queste altre cose,
0: diventi solo enigmista,
2: diventi direttamente solo enigmista.
1: Non ho capito questo percorso logico di crescita.
0: Il suo genio diventa un genio criminale.
2: Il problema è che so veramente, cioè, comunque Macaulay Culkin in quel film è un bambino proprio, quindi quanti anni c'era? 8, 9?
0: Sì, più o meno.
1: Una decina forse.
2: Solo l'enigmista c'era 80 anni.
0: Vabbè.
1: Ci ha messo un po' per costruire.
0: Non sappiamo quando è ambientato effettivamente.
2: Non lo so, però.
0: Sì.

0: Negative Spaces, Poppy.
1: Sì.
2: Salve Antipoppy.
3: Ah, ciao, ciao.
2: Ma avete fatto venire in mente invece che...
3: Cosa?
2: Parte, vabbè, a questo punto il finale alternativo del Breaking Bad è un po' come il finale dei Puffi.
0: Cioè?
2: Parte questa cosa. Però mi avete fatto venire in mente che l'altra notte mi sono sognato che io e la mia compagna davanti ai nostri figli in salotto facevamo la battaglia d'aura. Non so, penso che lo sapete.
3: Ah, sì, ho capito,
2: ho
3: visto dei video.
2: Cosa sono le aura battle?
3: Ah, sì.
2: E noi la facciamo in salotto.
0: No, questo non... Cioè, che cose sono?
3: Sono praticamente delle battaglie tra disagiati, nel senso di...
4: Beh, mo stai dando però indirettamente...
3: È un sogno, era un sogno.
4: Però,
3: non era fiero della Aura Battle, come si chiama, su.
0: Aura Battle.
3: Si sfidano, praticamente, due persone e fanno sti gesti che fanno i giovani, come era il 6-7, se guardano poi con lo sguardo... Una cosa terribile. E che...
0: Da boomer anche a quel punto.
3: È praticamente una cosa che i giovani fanno, ma come direbbero, è cringe, cioè è imbarazzante.
0: È fatto dagli adulti.
3: Però per loro... sono sempre i giovani che lo fanno.
0: Quando la fanno gli adulti è
3: sarebbe cringe, però la fanno loro e quindi sembra figa come cosa, ma è terribile.
0: Ma non lo è.
4: Vabbè, ma perché sono prestanti a livello fisico i giovani e quindi
3: neanche.
4: Se le faccio io a 40 e passani non è che riesco
3: devi fare così con la mano.
4: No, però io le ho visti, sono un po' più
3: performanti. Ci scrivono 7 volte ciao Giambier, salutiamo perché
4: buon pomeriggio
3: nessuno però che scrive mai Caccarelli e Merdazzoli. Questa
5: non
3: è una cosa che un po' dispiace.
5: Et Merdazzoli.
3: Un po' dispiace.
5: Caccarelli e Merdazzoli.
3: Mi dispiace perché scrivono tutti ciao Giambier, nessuno.
4: Ma se è colpa tua perché se tu dici sempre ciao Giambier, ciao Giambier, ciao Giambier, la gente ti imita.
6: Ciao Giambier.
3: No, non imita, il maestro Enzo.
4: Ma tu Enzo gli ha insegnato te a fare.
3: Ma che?
4: Enzo non lo diceva prima.
3: Ma come lo diceva? È lui.
0: Diceva ciao Coso.
4: Lui è andato da Enzo, ti prego, chiamalo Giambier. Ciao Giambier.
3: No, questo non è mai successo.
4: Ma no,
3: questo non è mai successo.
4: Mi chiamavi.

0: Don't You Bad Offspring. Oh, oggi è un giorno importante, non solo perché è l'ultima estiva di Antipop, vabbè, anche se abbiamo detto da lunedì non cambierà assolutamente nulla, ma anche perché da oggi è disponibile il primo videogame che è supportato da questo benedetto DLSS5, ovvero NBA 2027, il primo videogame ad avere questo che supporto. Diciamo che spieghiamola così, per noi che non ci capiamo niente di queste cose.
1: È un decreto legge, un decreto legge il DL.
0: No, però sarebbe bello se lo fosse. Il DLSS5 di Nvidia usa l'intelligenza artificiale come aiutante. Cioè, immaginiamo che il PC crea l'immagine, un po' più semplice e veloce. L'AI, quindi l'intelligenza artificiale, la sistema e la rende molto più bella e dettagliata. In alcuni casi l'AI può anche creare fotogrammi aggiuntivi tra quelli realmente calcolati dal PC. Risultato, il gioco può sembrare bello e più fluido, senza chiedere alla scheda video di fare tutto il lavoro da sola. Ed è pieno di videogame che usano questa mod, anche molto vecchi, che effettivamente sembrano dei film a confronto dell'originale, no? Quindi oggi è un giorno particolare perché c'è finalmente, insomma, c'è l'ingresso dell'intelligenza artificiale a tutti gli effetti nei videogame e anche nella resa degli stessi.
1: Quindi per migliorare un gioco, no? Al quale stai giocando?
2: Credo comunque che, per esempio, sulle live, per quanto riguarda i videogiochi, l'intelligenza artificiale è già fosse abbastanza presente, perché mi è capitato, insomma, di vedere dei reel dove si parla, no, di questi qua dall'India, dalla Cina, insomma, che giocano, che ne so, a questi sparatutto incredibili e vengono aiutati, assistiti in qualche modo.
1: Ah, qui non però a livello grafico, proprio a livello di esecuzione di gioco.
2: Sì, una volta c'erano le città, invece adesso
1: c'è l'intelligenza artificiale.
2: L'intelligenza artificiale, quello è.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento Radio Rock.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 euro. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 euro. E la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Questo è
1: Seconda ora di Antipop di oggi, venerdì 4 settembre 2026, che si apre con i Creedence Clearwater Revival di Green River.
2: Radio Rock, back in time.

0: New World Order, Pineapple Thief, microfoni spenti. Stavamo parlando del tempo che sarebbe giusto, secondo qualcuno, trascorrere in bagno, no?
1: Sì, come allora, era la cosa? Discussione.
2: Perché?
0: Cioè. Perché?
3: Ma perché sempre picuricci?
1: Ma qui no, maestro.
3: Vedi.
1: Lei ha confuso il messaggio che c'è dietro questo argomento.
3: No,
1: discussione stamattina a Casaforte, praticamente con la mia compagna. Vado al bagno. Sì. Ma sbrigate che te ci metti troppo tempo.
3: È vero, però.
1: Ma io, ma tu che ne sai? Scusa.
0: Ma che tu sei la compagna di Emanuele?
1: Mi
0: ero perso un pezzo.
3: Pochi lo sa. Credo che deve rimanere anche in parte.
1: Ci metto troppo rispetto ai tuoi standard o perché c'hai fretta? Cioè in generale o nel particolare oggi? Perché
0: chi è che stabilisce quanto è poco o tanto tempo?
1: Allora, ho controllato 8 minuti.
3: 8 minuti.
1: Per fare tutto quello che si fa al bagno, te i denti, altre cose, 8 minuti. Mi sembra una cosa accettabile.
0: Direi.
1: Voi quanto tempo passate in bagno?
3: Ma poco.
0: Ma io vado più verso i 10 minuti.
1: Però non è che
0: però insomma
3: io dove i 4-3
1: col maestro abbiamo questa,
3: a me non mi piace
1: due filosofie di vita,
3: mi piace stare in bagno,
1: ma non è che è bello stare in bagno, semplicemente uno sta un po' più tranquillo, no?
3: Ma che tranquillo per cosa? Per cosa?
1: Per fare
3: lo sai che... tranquillo che fino a fatto se lo dice lui
1: cosa?
3: Va bene
1: cosa?
3: Se gli altri fanno le battute un poco picuricci,
1: vuole tirare il dito
3: però
1: capito,
3: però capito, però
1: io non ho detto battute picuricci, io non sto facendo battute picuricci,
3: stiamo parlando delle puzzette.
1: No, stiamo parlando di passare del tempo in bagno. Il bagno che fai? Sono delle puzzette.
3: Valerio, la filosofia come si schiera?
0: La filosofia si schiera che al bagno si fanno pure le puzze.
3: È normale.
1: Tu i denti dove te li lavi? I denti?
3: In cucina.
1: In cucina. In camera da letto.
0: Non vuole fare lavarsi i denti laddove fa pure le puzze.
1: No, però effettivamente ci sono due filosofie di vita. Perché il maestro dice: io al bagno ci sto il meno possibile. Io invece preferisco mi porto un libro se serve, mi prendo il telefono.
0: Uno scrive subito, no? Quanti di Landog al bagno?
1: Esattamente. Uno legge qualcosa per rilassarsi e magari fare tutto quello che deve fare.
0: Sì.
1: Non è che poi ci devo dormire dopo.
3: Io posso, il massimo che posso tendere verso i te è il fatto che da bambino ci giocavo col Game Boy. Stavo là un po' col
1: Perdi
3: Game Boy
1: tempo.
3: Quindi perdevo un po' più di tempo. Però poi è proprio quello che mi ha fatto capire che stavo
1: buttando la mia vita,
3: gli
1: vero?
3: Anni migliori della mia vita.
0: Un po' la fine del Game Boy,
1: bagno,
0: se vogliamo.
1: Al bagno col Game Boy.
0: Ma
1: no?
0: Ha più comprato dei console portatili, il maestro.
1: Dai. Allora, vediamo un po', perché se me 8-10 minuti, ma anche te posso dire un quarto d'ora. Cioè, se non devi uscire. Oh, raga,
0: Se tendi verso i 20 comincia ad essere tanto tempo.
1: Però quanto tempo passate in bagno e non solo per fare. Perché voglio vedere se c'ho ragione io o se c'ha ragione la compagnia mia.
3: Ma
1: va bene?
3: Nessuno c'è, cioè è talmente soggettiva come cosa che nessuno.
1: Appunto, però se famo una media magari torno a casa
3: a
1: e
3: me
1: faccio
3: me sa che...
0: Lui vuole dare addosso la sua
3: cosa. Ma lo sai che c'hai problemi al London Bar. Sì. Deve capire se allargare o meno il reparto toilette.
1: I bagni, capito? Anche.
3: E deve capire quanto mediamente le persone passano.
1: Se il pubblico è d'accordo, ne vuole stare più comodo al bagno.
0: Lui fa sti lavori.
1: Io metto pure i videogiochi al bagno, non è un problema.
3: Pure
1: fatemi sapere, dai, su, tempo che passa.

0: Comfortable Numb, Pink Floyd. Quando in bagno ci si portava da leggere, ci stavo 10-15 minuti. Okay. Ora col cellulare al massimo 5.
1: Ah, quindi meno.
0: Comunque uno si può portare lo stesso da leggere.
1: Sì, non è che te lo
2: chiedo. Questo è il figlio del Covid, chiaramente. Perché...
0: Cioè?
2: Eh no, perché chiaramente si dice che dopo il Covid, diciamo, anche un po' l'attenzione si è diminuita. No?
1: Ah, ok, in quel senso.
2: Certa cosa. Quindi magari è proprio quello. Il fatto è magari una volta che saresti stato pure 20 minuti
0: perché
2: col
0: c'hai
2: telefono.
0: Più attenzione.
2: C'hai più attenzione adesso.
1: Beh,
2: dopo
1: già col telefono
2: proprio le palle.
1: C'era un po' rincoglioniti. Io 20 minuti, anzi, se dico, per il messaggio di prima, se dico ciao ragazzi, non rende. Come ciao Giambier, quindi ribadisce l'importanza del ciao Giambier. Io 20 minuti, anzi io passo il tempo come la durata di un pezzo dei Pink Floyd, quindi
0: lui misura il tempo in bagno.
2: Pink 6 Floyd. Minuti, 7 minuti,
1: 7-8 Pink Floyd, lo vuol dire?
0: Se lo misuri in Tool, in Dream Theater, vuol dire che ci passi più tempo.
1: 20
0: ancora.
1: Minuti sono tantini, cioè nel senso,
2: ma io sono proprio fuori.
1: Se parliamo,
0: è un terzo di un'ora,
1: se parliamo di quella roba lì, se invece di 20 minuti
2: la
1: fai anche
2: grossa.
1: Quella
2: groscia,
1: se parliamo anche di magari ti fai anche la doccia, vabbè, lì è già
0: vabbè,
1: diverso,
0: lì,
1: cioè, no?
0: La barba. Vabbè. 8 minuti, regà, io se devo fare quella grossa, saluto mio figlio come Matthew McConaughey su Interstellar.
1: Ma fa così, però, dai,
0: cioè, te ne vai proprio in uno spazio.
1: Puoi quantificare il tempo, per favore, perché devo tornare a casa e avere ragione.
0: Sì, cioè,
1: per favore,
0: devi capire se ci sta poco o tanto giusto al bagno.
1: 8-10 minuti, se me è pochissimo.
3: Adassari, lo so io che ci è andato a fare al bagno.
0: Ma poi perché? Niente di tutto questo. Basta,
1: poi non aggiungi, ma poi chi ci frega?
2: Ma poi all'età nostra ancora in bagno. Io
1: scusa, che vuol dire?
2: Che? No, che dico, è che potete nascondere.
1: Ma per fare cosa?
2: Per fare quello che sta dicendo il nostro ascoltatore.
1: E lui che cosa sta dicendo?
2: Ma che non ha capito?
0: Dai.
1: No, che cosa? Che
2: so.
1: Cosa?
2: Vabbè.
0: No, dai, c'è la sigla.
2: Dai, dillo di
1: che c'è la sigla.
0: C'è Scatman.
1: Allora, metti sempre la sigla Scatman.
0: Oppure quando.
1: Quando cosa?
0: Quando.
1: Che?
0: Vai in bagno.
2: Dai, dillo.
0: È ovvio.
1: Che cosa?
0: Vabbè.
2: Quando vai in bagno.
1: Vai in bagno.
2: Ah?
1: Ah? Che fa? Che?
2: Ah?
1: Non lo so, non mi sono perso.
2: A stirare.
0: Dai,
2: a stirare.

0: Social Kill, Social Distortion.
1: Ciao regà, ciao. Buon pomeriggio. Ciao, ciao Gianpiero. Senti, non si fanno chiacchiera dietro, che in bagno a tirasse un raspone ci sei.
0: Oh, che cosa?
2: Che sei matto?
1: Abbiamo tutti
3: detto
1: visto
3: Raspadori.
2: Raspadori, ok.
1: Un Wolf di Wall Street con Matthew McCartney che consiglia di esagerare, esagerare più volte.
0: Quindi vabbè, quello per combattere un po' lo stress.
3: Cioè, se posso,
2: sta parlando con noi.
3: No, sta parlando con noi, sta dicendo chiaramente che
2: ora squadra del fantacalcio.
3: No, ma anche proprio come marcatore, no?
2: Assist e gol.
3: Assist e gol, chiaramente. Te lo giochi quando hai Stemma, non ci pensi e te giochi Raspadori.
2: Anche perché
3: è una cosa
2: calcio, giustamente, sì.
4: I bisogni, intendevo. Vanno al bagno, che va a fare il bagno?
0: I bisogni.
2: Non capivo sta cosa, sta segreta.
3: Sembra Boris, che bisogni o che bisogna?
0: Bisognasse.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: 80%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Questo è Antipop.
8: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
9: Rock. 13:36, questo è Antipop. Lui invece è Michael Jackson con Beat It.
10: Radio Rock. Back in time.

0: Marianne Fontaines D.C.
1: Voto a Marianne dei Fontaines D.C.
0: No, mi piace tanto
1: singolo.
0: Questa canzone, devo essere sincero.
1: Beh, io t'ha colpito,
0: per 7.5 cioè, io lo do.
1: Maestro Giambiaro?
2: Ah, carino, dai, mi piace.
1: Che voto da dire
2: se non adesso? Ma oggi, ma che vuole oggi? Cioè, oggi ti devo da ogni cosa.
0: Oggi, oggi lui vuole far. No, il discorso è questo: lui vuole farsi cacciare da questa trasmissione.
1: Però,
0: così
1: però
0: che sia
1: se
0: più probabile che lo prendano gli altri.
1: Una volta,
0: no?
1: Ma poi di 6, 6.5, 7.
2: Ma,
1: che cazzo te pesa?
2: Ma io già faccio il voto alla fine della trasmissione.
1: Basta, hai rotto le scatole tu. Ma
2: io faccio il voto.
1: No, non la famo più, manco quello.
2: È vero, perché da ieri cominciano a farlo.
1: Famo più niente. Basta.
2: Ma è da ieri che perché ieri.
1: Buonasera Antipop, sono Marzio Amoroso, l'avvocato di Matthew McConaughey. Vorrei informarvi di pronunziare bene il nome del mio cliente, altrimenti potrebbero essere chiesto un risarcimento per i legal rights.
0: No, ho capito perché l'avvocato di parte perché si chiama Marzio Amoroso.
1: Perché se lo chiama
0: un giocatore del Parma e
2: no,
0: del Borussia.
2: No, ma non è lui, perché quello è no, Marzio Dos Santos Amoroso.
1: Lui è solo Marzio Amoroso.
2: Marzio Amoroso, poi magari anche Marzio.
1: Anco Marzio Amoroso.
0: Amoroso Zeta, finisce. E perché parla in italiano per tutta il messaggio e poi in finale legal
1: no,
0: rights.
1: No, credo sia tradotto. Tutto.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay.
1: Non lo so,
0: no, non ho capito.
2: Sì, sì, no, no.
0: Vabbè, non so, io non so come si pronunci il nome di Matthew McConaughey.
2: McConaughey.
0: Non lo so, vabbè.
2: Va Matthew McConaughey.
0: Facciamo che ce lo dice l'avvocato e famo prima così.
3: Sì, visto che ci siamo, senza AI, Giulio, facci sapere qual è il minimo comune denominatore tra 3, 7 e 8. 3,7. No, no,
2: vabbè,
3: 3,
2: dai,
1: vabbè,
2: 3,
1: senti,
3: numero
2: 3,
3: 0,
2: 7,
3: 7
2: 8.
3: E 8.
2: Vai.
1: Vabbè, ci abbiamo anche un messaggio interessante: il tempo misurato in emorroidi. Nel senso, il tempo.
0: Ah, perché uno
1: utile,
0: più sta seduto e più corre il rischio,
1: e
0: no?
1: E poi tu chiamale se vuoi emorroidi. Qui continuiamo con queste fantastiche battute.
0: Era,
1: molto,
0: era Battisti già molto... con Panella o era ancora con.
2: Andiamo a fare anche il gioco, sai, carino questo. Potremmo farlo di sostituire una canzone
1: con
2: un titolo, una canzone con la parola emorroidi. La parola è 3899-9600. Secondo me. Qua possiamo veramente fare un'ultima puntata estiva
0: e poi
2: basta.
0: Sì.

0: Welcome to my nightmare, Alice Cooper.
1: Acqua azzurra, sì. Acqua chiara, sì. Per far rientrare dentro le emorroidi.
2: Questa non è male, ma
0: anche tutta... poeta,
2: sì.
0: Eh?
2: Sì, perché c'è anche il livello di difficoltà, perché stava cantando acqua azzurra, acqua chiara su Alice Cooper, non era facile.
0: Sì, no, infatti, perché poi insomma uno è facile che si perda, sì. Anche quando
2: esatto,
0: è così.
2: Esatto, esatto.
3: Allora, buonasera, sono Marzio Amoroso. Ancora? Innanzitutto, doppia cittadinanza italiana e pernambucana. Cioè, perciò sì. Poi state accostando il nome del mio cliente in una puntata dove parlate anche di emorroidi.
2: No, ma non
3: sì.
2: È
3: e per concludere, precisare, attenzione che arrivano le lettere, sì. Il nome corretto è
0: ho capito però così, scusi
2: Bisogna dire signor Marzio Amoroso, non te preoccupasao,
4: non te preoccupasao,
2: è una cosa che ci
4: Domingo te viene harder, better, faster, emorroidi,
2: emorroider. A me piaceva per esempio, che ne so, l'idea quella, che ne so, pretty fly
4: for a white emorroide,
2: bello, cioè, bello. Non è male.
4: Anche dei off emorroiding, volendo, vorrebbe essere, no? Vabbè, emorroidi vorrebbe essere
0: anche, non l'emo, come
2: la come si cresce, cioè, si cresce, parlare delle cose serve sempre.
4: Bravo, è vero.

0: All People, Foo Fighters.
1: Sì, oggi fa una bella trasmissione del me.
2: Beh, insomma, è perché è l'ultima estiva, dai.
0: Il tema chiama anche un po' quello.
2: Oh, tipo l'ultimo giorno di scuola. Sì.
3: Vedrete lunedì, da lunedì, raga. Vedrete.
0: Che cosa?
3: Che puntate faremo.
0: Ah,
2: che puntate faremo, dai.
3: Non lo so, vedremo. Vedremo.
2: Però ti piace, ti proprio lancia il sasso e nasconde la mano.
0: Sì, perché così lasci
2: presagire.
0: Non riesci
2: a dare seguito a nulla.
0: Chissà che faremo.
3: Ma non dobbiamo dirlo oggi, lo scopriranno.
2: Come no?
3: No, lo dovevo scoprire, scusa, no, e spoileriamo tutto.
0: Magari però lunedì
2: però
0: si sono scordati.
3: Chi?
0: Loro.
3: No, lo scoprono lunedì. Una bella puntata ricca di argomenti.
0: E se poi non è vero, come è probabile che sia?
3: Questo è il problema.
2: No, secondo in bagno, ho aperto Facebook. Tanto per rimanere in tema, vedi, però pochissimo.
3: Pochissimo 20 secondi sarei stato.
2: Esatto. Sì.
3: Fuori in 60 secondi.
2: Volevo dire che Sidney Sweeney. Sì. È arrivata a Venezia,
3: oh,
2: quindi
3: erano
2: tutti più tranquilli.
3: Sì.
0: Aveva un vestito di
2: vestito
0: quelli sempre
2: bianco,
0: sobri.
2: Bianco, incredibilmente. E vabbè, niente, ci tenevo a dirlo.
3: Il vestito bianco
2: però è una cosa di 17 ore fa, quindi
0: forse è arrivata ieri.
3: È arrivata.
2: Vabbè, però questo è per farvi capire proprio il livello della trasmissione.
3: Sì, oggi abbiamo notizie di qualche anno fa. Vabbè, c'è pure colleghi nostri, non è che brillano per originalità.
0: Meglio che rispondere a domande tipo: ma in un ipotetico derby chi avrebbe la meglio tra un emorroide e una ragade? Cioè, non lo so. Insomma, un po' come scegliere tra la peste e il colera.
3: Ragade fa sempre pensare a Renegade.
0: Sì. Questa, è una cosa un po' più
2: internazionale. È proprio una cosa vera.
0: Sì.
2: Io pensavo che era un vezzativo, un dispregiativo.
0: No, esiste.
2: Pensavo, non ero contento. Vedi, se imparano pure cose.
3: E da lunedì
0: ancora di più.
2: Lunedì corsi di recupero.
0: Sì.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek, e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: To Antipop. Antipop.
12: State ascoltando
11: Antipop.
12: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
13: Rock. Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18, che si apre con Tom Petty and the Heartbreakers. Questa Mary Jane's Last Dance.

Tech and Scienza, Radio Frielis, sabato 19 settembre, Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Room. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito showcase post-rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18, diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A, biglietti in prevendita su exitmoncroma.it. Radio Rock vi regala un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp col vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899106600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre, Klimt 1918, Amor, gli Sparti in concerto al Monk Room, a via Giuseppe Mirri 35, è un evento Radio Rock.

0: Encore, Clint, 1918. Io ero rimasto con una domanda, cioè, o meglio, non l'ho ancora fatta né a voi né a chi ci ascolta, però vorrei una risposta, perché è una cosa che ho notato più volte, ovvero... Vai. Mi è capitato stamattina di andare da un parrucchiere nuovo, perché quello che dove vado solitamente è in ferie, è chiuso. E ho notato che pure questo c'ha sta arnese bellissimo, parecchio kitsch, ovvero il rasoio d'oro. E non è la prima volta che vedo che c'è un parrucchiere che c'ha un rasoio tutto d'oro. Poi sarà d'oro, c'è. Proprio d'oro, cioè tipo colore
1: non so,
0: oro.
1: Non so,
0: diciamo, ma perché secondo voi?
1: Perché è tipo il confetto d'oro, no?
0: Sì.
1: Cioè c'è questa cesta enorme di...
0: Di confetti.
1: No, di confetti, di rasoi.
0: Sì.
1: E tu devi essere bravo e fortunato, cioè tu metti la mano dentro e devi tirare fuori.
2: E magari vinci.
1: E magari
0: il rasoio d'oro.
1: Il rasoio d'oro.
2: Cioè, una pesca.
1: Che è un po' quello che succede con...
2: Il microfono d'oro. Che
1: non l'ho detto, io non l'ho detto.
2: Non è che però. Si vince, si pesca, quello volevi sì. dire. Cioè almeno Giuliano l'ha pescato.
0: L'ha pescato.
1: Nello specifico di Giuliano no, lui l'ha proprio
2: visto. Ah, lui l'ha
0: okay,
2: lui
0: però c'è chi l'ha spescato.
1: Chi
0: però
1: l'ha spescato?
2: Io qui ho trovato, non è vero che tutti i parrucchieri o barbieri hanno un rasoio d'oro, okay. Si tratta di un oggetto decorativo di lusso, di un nome scelto da alcune barberie, vabbè. Oppure di una percezione legata all'estetica vintage appariscente di molti saloni moderni. Secondo
1: vintage.
2: Questa ricerca al volo, non è vero che tutti questi parrucchieri
1: non
2: o barbieri...
0: Ragazzi, però due
1: abbiano...
0: su due, boh, non farà statistica, per carità, però
2: il vostro estetica vintage appariscente di molti saloni moderni. Secondo
1: vintage.
2: Questa ricerca al volo, non è vero che tutti questi parrucchieri
1: non
2: o barbieri
0: ragazzi, però due
1: abbiano...
0: su due, boh, non farà statistica, per carità, però
2: il vostro parrucchiere o sì. barbiere

0: Last Goodbye, Jeff Buckley.
1: Buonasera, trio dei scirocchiati. Vabbè, ma quello è un vezzo, no? È come quando Rock Show dice: oh, abbiamo vinto il microfono di oro. Quello quando è lì,
2: è un vezzo.
1: Perché dice: oh, io ho il rasoio di oro, sono forte. Quello, quello, né più né meno. Insomma. Satteggia, ecco. Come fai il Rock
0: Show? Cioè, il rasoio d'oro sta al parrucchiere, sì, come microfono d'oro
2: al Rock Show. Ma io mi dissocio da questa. Da questo attacco velato alla trasmissione di Punta di Radio Rock.
0: Eh sì, perché un po' effettivamente.
3: Io lo metto nel recap, però.
0: Attacco
3: è un vezzo,
0: velato?
3: Si atteggiano come il Rock Show. Questi...
2: Vabbè, quello fa come.
3: Cheat, metto cheat.
2: Quella è roba tua, quindi.
0: Cheat.
2: Io non metto bocca su quello.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Via l'iniziativa del comune Ritmo Roma per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Entro il 14 settembre va inviata la domanda di partecipazione. Requisiti per l'accesso sono l'indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma e l'età delle ragazze e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. Dall'8 settembre la capitale ospita la 41esima edizione del Roma Europa Festival, rassegna internazionale di musica, danza e teatro diretta da Fabrizio Grifasi. In programma oltre 90 spettacoli con circa 1000 artisti da tutto il mondo che andranno in scena nei maggiori teatri della capitale. Parte lunedì 7 settembre Vinoforum, la festa del vino e dell'alta cucina che trasforma per 7 giorni Piazza di Siena dentro Villa Borghese in una cittadella del gusto. Ci saranno vini italiani e internazionali, i piatti più famosi della cucina romana e non solo, grandi chef e maestri pizzaioli. Info su comune.roma.it.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. It, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: You're listening to Antipop. Antipop.
5: La trasmissione che peggio è impossibile. Antipop. Questo è Antipop on Radio
6: Rock. Radio Rock. Ultima mezz'ora di Antipop dalle 18 alle 20 con Malrumore. C'è con voi Lollo. Prima però noi, una ventina di minuti ancora, che iniziano con Jack White e questa Freedom at 21.
7: Radio Rock. Back in time.

0: Tough Enough Twice, i Garriers.
1: Ciao a tutti, io mi paralizzo sempre quando sento un Jeff Buckley o un o altro, diciamo,
0: galvanizzi.
1: Quelli del club dei 27, no? Come si dice?
2: Sì.
1: Perché
2: beh, pensare che 17-26
1: e tiene il mondo di gente ancora viva, probabilmente.
0: Assurdo.
1: Che ha sfruttato la fragilità di queste persone, che chissà cosa ci avrebbero regalato con un po' più di attenzione. Degli altri, però.
0: Jeff Buckley è stato
1: non
0: un,
1: loro
0: un incidente, insomma. Non è stato proprio un suicidio, no,
2: quasi,
0: ecco. O comunque.
2: Quasi apre un altro, diciamo, un altro faldone. Perché io invece non sono proprio convinto che tutti poi quelli che sono morti, tutti quelli del club dei 27, poi realmente.
0: Ma anche in generale, domani Freddie Mercury avrebbe compiuto. Esatto,
2: faceva il gommista oggi, infatti, cioè, ma non c'è sta niente di male.
0: Magari non farebbe neanche più la musica. Ecco, domani Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni.
2: Fa la gommista, tutto sommato. Cioè,
0: sì, ce la vedi.
2: Adesso non so, sto dicendo una cosa per ridere, però. Vabbè. Perché no? Cioè,
0: no, perché no? Ma poi insomma.
2: Al primo sarò io, poi, non è quello.
0: Lo stesso Kurt Cobain, non è che. È detto che oggi ha quasi 60 anni, farebbe comunque musica, insomma.
2: Esatto,
0: no?
2: esatto.
0: Comunque è proprio Weekend anche per me, finalmente bellissimo uscire dall'ufficio, accendere la radio e sentire It's Over di Jeff Buckley. Allora, non so, ma quello vicino al London Bar, tornando al tema del rasoio d'oro,
2: come no, come no,
0: alle sedie d'oro con la targhetta per gentile omaggio di Emanuele Forte.
2: E poi pensa là, no?
3: Sì,
2: cioè, questo burrone pieno di sedie, sì. E tu devi andare a pescare
0: sì.
2: la
0: perché
2: sedia d'oro,
3: sì. Perché il burrone?
0: È come la pesca del rasoio,
3: cioè sedie vere.
2: No,
3: ah,
2: certo,
3: ok, pensavo
2: certo.
3: Le sedie d'oro tipo il tapiro piccolino.
0: No, sedie grandi.
3: Sedie vere,
2: sedie vere.

0: Ghost Again, Mastodon, che sono usciti venerdì scorso con questo nuovo Marrow Deep, il loro nuovo album, il primo senza Brent Hinds, che è venuto a mancare un pochino più di un anno fa, e lo stavo ascoltando, un bel disco. Poi Mastodon sono sempre una band molto particolare e mai banale. Allora, ciao amici italiani, contentissimo di ascoltare, come stai, come va la vita, perdela continuare il caldo. Abbraccio con una bissola, con sì, affetto per tutti, hasta pronto amigos. Vogliamo rispondere gracias alle tante domande che ha posto, sì, o solo salutare anche.
1: No, un abbraccione, hola, un abbraccione al nostro amico Enrique. Sì. Fa caldo.
2: Mucho calor.
1: Mucho calor.
2: Hai visto che si habla pure
0: spagnolo.
2: Si habla la misma, adesso lingua non mi ricordo come si dice, però insomma.
1: Da dove scrive il nostro amico Enrique? Cerchiamo di capirlo.
2: Forse da Parigi, perché
0: Messico?
2: Enrique, Luis
1: dal
2: Enrique.
1: Messico potrebbe Messico, essere?
2: Roma.
1: A Roma.
2: Ah, Messico.
1: Messico. Però Messico lui, Roma. Roma.
0: Cioè, a Messico.
1: Messico, Messico, Messico, Messico Roma. Messico. Messico e Nuvole.
2: Messico e Nuvole. Ci vogliamo chiudere? No, dai,
0: no,
2: mi sembra un po'
0: banale. Sarebbe un po'
1: banale.
0: Chiamato. L'abbiamo
1: banale,
0: detto.
2: Banale,
0: poi.
2: Però non avete messo Alex Britti oggi? Come?
0: Beh, ah, abbiamo il recap, scusa. Dopo.
1: Eh no, no, però no, c'era il messaggio da leggere. Vabbè, vabbè.
0: Quale?
1: C'è la rubrica oggi sono io.
0: Eh no, ma qual è il messaggio?
1: Anche questo dei nostri amici.
0: Pure questo avresti.
1: Vabbè, recuperiamo lunedì, dai.
0: Dai, dai.

0: Live Pearl Jam. Allora dai, qualche messaggio, gli ultimi.
1: Io credo che con la live di Pearl Jam mi vengono i lacrimoni, però. Messi che nuvole di annacci, dai, la chiusura, che spettacolo sarebbe.
0: Allora ragazzi, cioè, voi sapete che non ci dovete contraddire, cioè questa è la regola aurea di Antipop, da anni poi, non è che da oggi.
2: Da sempre, raga, da sempre.
0: Eh sì, vabbè, ce ne vogliamo andare, che facciamo? Penso sia anche venuto il momento. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Grazie a te Valerio Cesari. Grazie maestro Giambiero.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio.
4: Oh, lunedì inizia stagione, eh?
0: Sì. Vabbè, tanto è uguale.
3: Ma almeno interrompe, però stavo a salutare il mio pubblico.
0: Dai,
3: il tuo.
0: Prego,
3: ciao,
0: maestro.
3: Ciao pubblico.
2: Ciao pubblico di Giambiero.
0: Vi lasciamo con Lollo con voi fino alle 20, ma rumore per quanto riguarda noi ci si risente lunedì. Ciao.
5: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza!
1: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 euro. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Rumore.
8: Mal rumore.
9: Questo è Mal rumore.
10: On Radio Rock.
8: On Radio Rock.
11: E cari Radio Rockers, buon venerdì 4 di settembre, sono le 18.02, parte l'ultima puntata di Malrumore. Attenzione, attenzione, l'ultima puntata gestita dal sottoscritto, poi torneranno i titolari e io me ne torno a casa mia, quindi a Wasabi, il sabato e la domenica dalle 18 alle 21. Ringrazio subito Antipop per le 3 ore precedenti a queste, per cui mando un abbraccio gigantesco a Valerio, Giampiero ed Emanuele, oppure mischiate i nomi come più vi piace, insomma potete farlo come veramente più vi piace. RadioRock.it è il sito della radio, 3899 106 e 600 invece il numero per stare in compagnia del sottoscritto, sì, se volete, ma anche di tutti gli altri speaker di Radio Rock. Siamo insieme fino alle 20, poi dalle 20 alle 21 Power Hour Rock, un'ora di musica missata da noi per farvi compagnia senza interruzioni pubblicitarie, e poi dalle 21 a mezzanotte ci sarà Simone Maurovic nello spazio di Bring on the Night. Per noi è Back in Time fino al 2020, The Slow Rush l'album, loro sono Tame Impala e questa qui è Borderline.

Devo dire grande rientro questo da parte del duo Care and Touch, Royal Blood, 10 over 10, perché sono già 3 settimane che ci fanno compagnia. È chiaro segno che state andando sul sito della Radio del Rock a votarli all'interno proprio della sezione delle novità in alta rotazione. Ovviamente lo sapete, sono queste 15 proposte che noi vi facciamo e che vi chiediamo, insomma, di giudicare insieme a noi, perché poi sotto sotto ci andiamo anche noi a votarle, eh? Mica ci dobbiamo nascondere dietro un dito. Però quelle che vi piacciono di più le cliccate e stanno con noi tanto tanto tempo, come ad esempio appunto questa 10 over 10 di Royal Blood. Perché no? POD, Youth of a Nation.

0: POD, se vi piace di più potete chiamarli Pable of Death. Questo è l'acronimo espresso dal nome di questa band, Youth of a Nation. E allora, i vostri messaggi, saluto subito Isabella, arriva dal 3899 106 e 600. Ciao Isabella, buonasera da te, saluto anche Donny, sentiamo cosa mi vocalizza.
1: Ciao Lollino, Lollino, Lolletto.
0: Ciao. Niente, Donny,
1: mando un saluto molto veloce, un okay, abbraccione, dai dai dai,
0: dai, dai
1: buon
0: dai
1: weekend. Ma sei in onda questo weekend?
0: Cioè, faccio tutto.
1: Fai anche wasabi?
0: Forse hai capito, faccio tutto io qua.
1: Un abbraccione, ciao.
0: Se
1: bello,
0: se ci fossi io a passare lo straccio, a fare cose, faccio tutto solo io, cari miei. Comunque non fate gli spiritosi, perché oggi è l'ultimo giorno di Marrumore, per cui interrogo, c'era nel programma la cicoria, l'avete ripassata?

gli Chevelle di Face to the Floor. Paolo non l'ha, non l'ha presa proprio bene la mia battuta sulla cicoria inizialmente, quindi una porzione di messaggio non la posso leggere, però mi dice: avevo l'esame sul pomodoro e l'ho passato. E beh, certo, perché sono stato bravo a prepararti per l'esame. Bravo, ottimo Paolo, hai capito il mood perfettamente. MC5, The Age of the Switchblade.

suona con Guns N' Roses, The Edge of the Switchblade. Saluti a Luigi che mi manda un'immaginina con tre ometti segnati, insomma, di vestiti come nell'Ottocento, in mano hanno un bel barattolo di passata di pomodoro e giustamente dicono i conti col passato. E ogni tanto è giusto, bisogna fare i conti col passato, dai, avanti così, dai, forza, sotto chi tocca. Ambulance, Theory of a Dead Man.

Ambulance Theory of a Dead Man. C'è un Paolo on fire al 3899 106 600. C'aveva pure l'esame sulla patata, quindi pure quello ha passato. Bravo, bravo. You Give Love a Bad Name, Bon Jovi con loro. Ce ne andiamo in pausa e chiudiamo questa prima mezz'ora di Mal Rumore.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo con T-Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Ascoltando Malrumore on Radio Rock.
5: E state ascoltando Malrumore questo venerdì 4 settembre, sono le 18:33 e con la manina facciamo ciao ciao alla prima pausa di giornata. Ci catapultiamo indietro nel tempo. Accidenti, quanto tempo fa? 1983, Talking Heads, la band, l'album Speak in Tongues, e questa è This Must Be The Place.

0: Super ottimo Back in Time, questo di Talking Heads, This Must Be the Place, e ci ha riportato indietro nel tempo, ci ha riportato fino al 1983, entrando proprio all'interno del disco Speaking in Tongues. E allora, io voglio ricordarvi una cosa bella e molto molto importante. Radio Rock Promotion. Eh sì, perché se avete intenzione di vedere i Soen dal vivo a Lisbona, questo il 29 di novembre, e allora approfittate del concerto, regalatevi un bel viaggio in Portogallo. Io ho fatto stupendo, cioè Portogallo top assolutamente, e top è il Portogallo, ma TAP Air Portugal ti ci porta con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli. Parti per il rock e scopri il Portogallo, e se vuoi andare ancora più lontano approfitta delle tariffe speciali TAP anche per Brasile e Nord America, sempre passando via Lisbona. Scegli il tuo prossimo viaggio su flytap.com, e questo perché TAP abbraccia il mondo. Roba nuova ne abbiamo, Nickelback insieme alla chitarra di John 5, Rattle the Cage.
1: Brand new music right here. Brand new.

La prima settimana per il rientro tra le 15 novità in alta rotazione di Nickelback, accompagnati dalla chitarra, ma pure lui ovviamente, perché sennò solo la chitarra che ci fa, di John Five, per questa Rattle the Cage. Prima settimana, dicevo, che può essere solo la prima, poi magari seconda, terza, quarta, chi può dirlo? Sta a voi, solo ed esclusivamente a voi, perché le 15 novità in alta rotazione le disegnate e le colorate come più vi piace. E a proposito di disegnare e colorare, e allora saluto Fabio, che dice: buonasera dal solito Fabio, allora se puoi mandare qualcosa di Depeche Mode a tuo piacimento sarei contento. Nel frattempo, ecco perché disegnare e colorare, ti mando una vignetta e un disegno, visto che il tuo ultimo appuntamento, visto che è il tuo ultimo appuntamento in questa fascia, e c'hai una mano pazzesca, caro Fabio, mi fai un'invidia mostruosa. Mi manda un aviatore su un vecchio aereo, un aereo di stile vintage con l'elica davanti, che appunto porta dietro di sé lo striscione Stop the War, ma sta volando purtroppo sulle macerie della guerra, e un signore, solo l'ombra di un signore seduto su un occhio, un bianco e nero meraviglioso. Tra l'altro, ragazzi, c'hai una mano, ragazzo mio, meravigliosa, e fai solo ed esclusivamente una grossa ma sana invidia a Depeche Mode.

Personal Jesus per The Passion Mode sono andato facile, devo dire la verità, ma non perché chissà per quale motivo, è perché poi ogni tanto certi brani non li passiamo perché diciamo sì vabbè, ma ti pare che mi metto a passare ad esempio una Personal Jesus che chissà quante volte passa? Lo penso io, lo pensano i miei colleghi, poi alla fine il brano non passa mai, quindi no, non va bene. Ogni tanto i ricaccioni ci stanno bene, dice Fabio, grazie con tantese, sempre carino nei complimenti. No, è la verità assoluta, mi dispiace solo che sì, la radio, questa radio la potete anche guardare, però non potete guardare ovviamente il monitor con i messaggi, altrimenti potreste godere tutti di quello che fa Fabio con una penna in mano, un pennello in mano. Dice, tu pensa, molto del mio disegno è frutto di passione, ho fatto solo un paio d'anni di grafica pubblicitaria, il resto è frutto di tanto lavoro da autodidatta. E poi sono un grande fan di Andrea Pazienza e lo avevo sbirciato questa cosa, ma fai bene perché rubi da uno bravissimo, dove ho preso molti spunti. Un salutone a te Fabio, e ancora una volta tantissimi complimenti, continua così, sei fenomenale.

Through Glass per Stone Sour. 3899 106 600. Mando un abbraccio grandissimo, perché c'è Francesca, mi manda un messaggio in cui mi racconta che oggi purtroppo è giornata buia perché ha dovuto far addormentare il suo cagnolone. Brava, però hai detto giusto, addormentare. E poi tra qualche anno, ma tanti anni, vi ritroverete insieme, ci ritroviamo tutti insieme. Placebo, Too Many Friends. Un bacio grande Francesca.

Placebo di Too Many Friends ci stanno portando ancora molto vicini a chiudere questa prima ora di Mal Rumore per questo venerdì 4 di settembre. Mi scrive Francesca, grazie. No Francesca, io ringrazio te per ritenermi all'altezza di poter condividere una cosa così personale, insomma, che non lo fai con il primo che capita, per cui ti ricordo, ti ripeto, un abbraccio gigantesco a te. Hai detto giusto, addormentare, è lì che ti aspetta, tranquillo, non c'è problema. Rage Against the Machine, Killing in the Name, e noi andiamo a chiudere la prima ora di Mal Rumore.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
2: Radio Rock presents
6: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
2: Get your ticket.
6: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
2: Radio Rock.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
10: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Questo è Malrumore.
2: Malrumore. On Radio Rock.
12: Alle 19.05 ci siamo portati a casa la prima ora di Malrumore in questo venerdì 4 di settembre. Noi andiamo indietro nel tempo, l'anno questa volta è il 2003. Loro sono Evanescence. L'album è Fallen e questo è Bring Me Alive.
2: Radio Rock.
1: Back in time.

0: E che back in time, questa Bring Me Life di Evanescence dall'album Fallen. L'anno è il 2003, quindi siamo andati indietro nel tempo di 23 anni. Non tantissimo, per carità, comunque è sempre un bel back in time. La volete sapere una cosa invece bella e interessante? Radio Rock Promotion. Sabato 12 di settembre torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael End di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini, Emanuela Zero live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro, e poi ancora le Swingeresse, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 ad oggi. E a condurre l'appuntamento ci sarà Paolonia Zumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. Inoltre per tutta la serata anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest, sabato 12 settembre dalle ore 19:30 all'anfiteatro Michael End di Genzano di Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione. E media partner, indovina un po' chi è? Beh, certo che sì, è Radio Rock, non vi potete sbagliare. Ne abbiamo di roba nuova, ne abbiamo Nothing But Thieves, Baby Cool, Evelyn, in 3, 2, 1, via.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Nothing But Thieves e la loro Baby Cool Evelyn ci fanno compagnia da ormai 2 settimane, però possono anche non essere le ultime 2, chi ve lo dice? Lo dite voi stessi andando su radiorock.it nella sezione delle novità in alta rotazione. Sono questi 15 brani che vi proponiamo e che voi scegliete di votare. Oh, saluto anche l'ottimo Fabrizio Guerrieri, colui il quale dà vita ai recaponi il sabato e la domenica per la Scolopendra, perché mi dice un abbraccio forte forte a Francesca, la ragazza che purtroppo ha perso il suo cagnolone. È bravo, vedi che lo dipingono sempre come cattivone gli scolopendri, e invece invece bravo Fabrizio, un abbraccio anche a te. Bone Scraper, Machine Head.

Bone Scraper, Machine Head. Saluto anche Fabrizio che arriva e che mi aveva chiesto qualcosa in cui figurasse la voce di Jim Morrison. E allora...

People are strange, The Doors. Mi viene il sospetto che io abbia detto Francesco mi avesse richiesto la voce di Jim Morrison. Se ho sbagliato mi scuso, era Valentino, Valentine, che c'è, me l'aveva richiesta, per cui gli mando un abbraccio gigantesco e gli ho regalato Jim Morrison con molto piacere. Ace Frehley, 10,000 Volts. Amen.

Altra grande chitarra, quella di Ace Frehley, 10,000 volts. E mi fa... Altra grande chitarra, quella di Ace Frehley, 10,000 volts. E mi faccio messaggero, appunto.

Judas Priest, ottimi per arrivare ad un millimetro dal chiudere la prima mezz'ora della seconda e ultima ora di Malrumore per questo venerdì 4 di settembre. Noi ce ne stiamo per andare in pausa, poi ritorneremo back in time, novità in alta rotazione, poi vi ricorderò tutto quanto quello che succede dopo la pausa. Ma con chi me ne posso andare in pausa? Bullet for my Valentine, Riot.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
6: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
5: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.

0: 1%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
6: Gli ultimi 26 minuti insieme in questo venerdì 4 di settembre e anche per questa settimana per quel che riguarda Malrumore. Anzi, adesso diventano 25 minuti insieme. Questo perché poi dalla prossima settimana riparte il palinsesto. Io me ne torno tranquillamente sabato e domenica dalle 18 alle 21 a in Wasabi. Poi per questa sera invece dalle 20 alle 21 Power Hour Rock, un'ora intera di musica missata da Radio Rock senza interruzioni per voi. E dalle 21 alla mezzanotte Simone Maurovic a sostituire Matteo Strano, il suo Bring on the Night, nostro ultimo Back in Time di questa sera, anno 1988, i Danzig, l'album si intitola Danzig e questa è Mother.
5: Radio.

0: È l'ultimo Back in Time nelle corde vocali di Danzig, 1988, l'album porta il nome di chi lo ha fabbricato, di chi lo ha confezionato, appunto Danzig, il nostro Back in Time dal titolo Mother. Vi voglio ricordare una cosa, non ho salutato quelli che guardano Radio Rock, perché? Perché lo faccio adesso, perché Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure per ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, ma lo è anche in TV e soprattutto lo è in tutta Italia.
1: Brand new music right here. Brand.

0: Due settimane per il reverendo Marilyn Manson, Unalive, anche per lui però, malgrado sia un super fuori classe, la regola è la stessa, decidete solo e soltanto voi se può rimanere oppure no, lo votate, se rimane non lo votate, va via. I vostri messaggi, saluto Emanuele che mi scrive: era da tanto che non si sentivano i Bullet for My Valentine, e poi mi manda le corna rock and roll, ma io li passo direi anche abbastanza spesso, però va bene. Saluto Isabella, sentiamo che mi...
1: Ciao Lavino!
0: Si è rotto un vetro.
1: Ciao! Così niente, buffo, perché lo so che avevi dimenticato la sensazione.
0: Ma volentieri però l'avevo dimenticata.
1: Come dire, scoppiettanti.
0: Ma molto,
1: ecco.
0: Ciao Lavino. Il discorso che l'avevo dimenticata, ma molto volentieri, preferisco farmi fracassare i timpani dai Megadeth. We'll be back.

Megadeth di We'll Be Back. Ce ne stiamo avvicinando, ci stiamo avvicinando tantissimo alla chiusura della trasmissione. C'è una richiesta, vediamo se riesco a passarla. La vedo molto molto complicata, però magari chi può dirlo, domani o dopodomani a Wasabi dalle 18 alle 21 potrei farlo, vediamo. Ci ragiono un attimo su. Intanto Dirty Honey, Won't Take Me Alive.

E ancora un paio di branini per farci compagnia, ce li ho. Intanto con Very Honey, Won't Take Me Alive. Ricordo ancora quando Radio Rock ha scoperto questi quattro ragazzoni americani. E poi dopo, ma dopo ovviamente, si sono accodati anche gli altri, quelli più saggi, quelli più furbi, che hanno voluto ricopiarci. E hanno fatto bene però, perché si copiano solo quelli bravi bravi. Shinedown, penultimo brano per questa sera, Planet Zero.

0: Planet Zero, Shine Down. Per quel che mi riguarda è praticamente tutto. Vi ricordo soltanto che trovate la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera, già pubblicata sul sito di Radio Rock. È stato un piacere rimanere con voi dalle 20, dalle 18 alle 20 per questa quasi intera settimana, perché da martedì a venerdì, poi lunedì si torna con i titolari e io domani vi ridò l'appuntamento con Wasabi dalle 18 alle 21, domani e dopodomani. Vi lascio insieme a Power Hour Rock, un'ora di musica senza stop, creata, pensata da Radio Rock per voi, e poi alle 21, alla mezzanotte, Simone Maurovic a traghettarvi, appunto, a farvi compagnia per quel che riguarda Bring on the Night. Tutto ciò vi sto per lasciare insieme a Red Hot Chili Peppers, Soul to Squeeze, ma tutto ciò, dicevo, non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rockstar. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Brand new music right here.
7: Brand new music.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, risparmio di qualità.
2: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: Give me that.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto, grandi marche.
1: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99 euro. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99 euro. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99 euro. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Ora su Radio Rock,
6: la serata di Radio Rock on Radio
7: Rock. Buonasera, care miei cari Radio Rockers, bentornati all'interno di Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night in questo venerdì 4 settembre 2026. Ultimo appuntamento però della parte estiva della trasmissione che vi terrà compagnia anche il prossimo anno tra le 21 e la mezzanotte, a firma ovviamente Matteo Strano, perché questa sera chiuderemo questa parte e poi andremo incontro ad una nuova stagione radiofonica. Ovviamente il vostro affezionatissimo sottoscritto Simone Maurovic invece vi terrà compagnia, come avete potuto vedere anche attraverso le grafiche delle nostre pagine social, il sabato e la domenica con Citofonare Maurovic, e anche lì insomma ci sarà un gran bel ascoltare. Ovviamente anche questa sera ascolteremo tanta musica, staremo insieme, ci faremo tanta compagnia. 3899 106 600, subito per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Ed iniziamo con un pezzo della mia adolescenza, gioventù, chiamatela quella che volete voi. E sono sicuro che appena scatteranno le prime note vi verrà in voglia, in mente, di prendere una bottiglietta d'acqua, bere un po' d'acqua e poi sputarla verso l'alto, perché arrivano i Motörhead con The Game.

0: Motorhead di Let Me Kill Mister con la entry song, una delle entry song più belle, più caratteristiche del mondo della WWE, ovvero The Game, che faceva da entrata a Mr. Triple H. E giustamente Marco mi dice: ma tra l'altro un anno i Motorhead fecero a Triple H l'ingresso a WrestleMania Live, sbaglio? No, non sbagli, amico mio. Ma c'è una leggenda metropolitana che riguarda proprio i combattenti, gli atleti che facevano suonare la band di riferimento della loro canzone durante i pay per view, e non finiva sempre bene. Vi racconto tutto più tardi, promesso, dopo i Down con la loro Blood Out.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

si chiama Blood Out, la novità dei Down, votabile sul nostro sito radiorock.it. Questa sera siamo partiti così, con l'altro progetto, l'altro gruppo di Mr. Phil Anselmo. Venerdì 4 settembre 2026, 19 minuti dopo le ore 21. Cari Radio Rockers, devo farvi una confessione subito, un'apertura. Sì, lo so, magari è un pochino presto, però è il momento di farlo, prima anche di raccontarvi quella che è la storia delle band che andavano a suonare per i gruppi, o meglio per gli atleti durante i pay-per-view, soprattutto WrestleMania nella WWF. Una volta, adesso WWE. Questa sera stanno svolgendo l'asta del fantacalcio senza di me. Per la prima volta non sarò il padrone della composizione di uno dei fantacalcio storici a cui partecipo, ma sta andando un amico di un mio carissimo amico, sperando insomma che la faccia decente e non mi faccia imprecare tutte le domeniche. Ecco, questo per dirvi che ogni tanto sbircerò anche sul cellulare per vedere se ci sono delle novità e quali calciatori riuscirò a prendere. Ah no, vi dicevo, per quella storia della WWE, insomma, c'è questa leggenda metropolitana secondo cui tutti i gruppi, anzi tutti gli atleti che vedevano quella che è la propria entry song suonata dal vivo non vincevano mai. C'è questa leggenda, c'è questa statistica secondo cui proprio la WWE l'ha fatto presente. Tutte le band che andavano a suonare dal vivo per una entrata molto particolare del loro atleta di riferimento, ecco, quell'atleta non vinceva mai. E Triple H, quando suonarono i Motorhead, non fu da meno assolutamente.

Bravi, bravi, vi voglio così sul pezzo. Luigi mi dice: ecco un altro brano da I Love Radio Rock. I Love Radio Rock, allora, ci sono due cose che adoro di I Love Radio Rock: il film, perché è bellissimo e mi fa sognare veramente da amante di questo lavoro, da ossessionato da questo lavoro per quanto riguarda lo speaker radiofonico, ma soprattutto ha una colonna sonora che è clamorosa. Ci sono dei brani veramente da Leonard Cohen, i Rolling Stones, Jimi Hendrix, c'è David Bowie, c'è veramente la qualunque all'interno di quel film. Se non avete mai visto I Love Radio Rock, fatevi un favore, anche perché parla di uno di quegli eventi storici meravigliosi di Radio Caroline, di quella che fu magari una delle prime, se non la prima radio pirata, tra virgolette, che ancorò lontano dal porto di Londra per non farsi surclassare da quelle che erano le leggi inglesi, proprio perché loro, essendo in mare aperto, ragionavano e obbedivano solamente alla legge del mare e basta. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Buonasera Mauro, detto Simone. Buonasera anche a lei, dottoressa. Ma me la canti la sigla di Kiss Me Licia? Allora, voi non mi dovete, no? Voi non mi dovete pungolare su queste cose, perché poi lo sapete che io le faccio, no? Poi le porto sempre a compimento le mie scelte, anche se sono abbastanza fuori di testa. Sì, questa sera indosso una maglietta che ha una duplice significato, e per i Ramones e per i Beehive. Tu mi dici la sigla di Kiss Me Licia. Guarda che qui non è detto che all'interno di Bring On The Summer Night non si passino i Beehive con Freeway. Occhio, eh.

Let's Dance per il duca bianco David Bowie, anche lui inserito nella colonna sonora di quello che è un grandissimo film I Love Radio Rock, anche se in lingua inglese la radio diventa, o meglio il film diventa The Boat That Rocked. Quindi anche qui poi le traduzioni che venivano fatte una volta, anche se poi alla fine vuoi o non vuoi, ci hanno fatto anche un favore. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, ci stiamo scaldando, arriveremo fino a mezzanotte. E non è detto che nell'ultimo tratto di questo appuntamento, ultimo appuntamento stagionale di Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night, non si vada anche su un pochino di elettronica. Ci portiamo già avanti un po' con il lavoro. Ma detto ciò però, c'è messaggio di Marco che dice: mi sono comprato il doppio CD della colonna sonora, l'unica pecca è quella brutta cover di Hilary Duff. Oddio, o una così, non credo sia Hilary Duff. Cioè, non credo possa essere proprio Hilary Duff, anche perché non era neanche nei pensieri dei genitori, credo, per quanto riguarda la composizione della colonna sonora. La salto sempre, tanto è il primo brano. Bene, anche perché il secondo, insomma, ha una particolarità per me, perché è uno dei personaggi che più adoro di I Love Radio Rock, e cioè il conte. E che una volta poi faceva il conto alla rovescia per il conto finale, ma all'inizio lui dice solamente una cosa molto importante, ed è, cioè... All day and all of the night.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Questo è Bring On The Night,
0: la serata di Radio Rock.
10: Bring On The Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. 3899 106 600. No, non è ancora tornato il Dottor Strano, tornerà da lunedì. Da lunedì lo troverete, lo potrete coccolare, gli potrete mandare tutti i dettagli delle varie copertine di dischi. Lui ve li riconoscerà decisamente, perché lui in questo è davvero molto più bravo di me. Arriva anche un altro super classico dal passato 1976, Mr. Lou Reed e la sua Charlie's Girl.
0: Radio Rock, back in time.

0: Charlie's Girl per Mr. Lou Reed. Nella giornata odierna è uscito un altro teaser a firma Oasis e anche lì si sono scatenati tutti i ricercatori di dettagli per vedere un pochino quello di cui potrebbero parlare questi due, poi alla fine, eventi che si stanno concatenando in questi giorni. Magari tra pochissimo ne parleremo. Ora però c'è la novità degli Anthrax, si chiama Everybody's Got a Plan.
1: Brand new music right here. Brand new.

Everybody's Got a Plan per gli Anthrax. Novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Voi cliccate la vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio. Noi alla fine prenderemo tutti i voti. Quelle che saranno le meno votate se ne andranno e lasceranno spazio a tutti coloro che stanno spingendo per entrare all'interno della nostra Heavy Rotation. Come detto, è uscito anche in questa giornata, dopo il teaser trailer di ieri, ne è uscito un altro, sempre gli Oasis. Hanno postato un brevissimo filmato dove si vedono due bambini che giocano a pallone di fronte ad un muro. Su questo muro è disegnata una porta e da quel momento si sono scatenate tutte le varie opzioni possibili ed immaginabili. Alcune portano al Main Road, cioè l'ex stadio del Manchester City. Chiaramente, stiamo parlando sempre dei fratelli Gallagher, quindi due dei più grandi tifosi del Manchester City. In più poi, ci sono anche tanti riferimenti a molto altro, come ad esempio a Glasgow, ma soprattutto c'è una mezzaluna che potrebbe riferirsi proprio a Manchester, in quanto l'inno della Manchester City è Blue Moon. In più però, ci sono anche 11 segni sul muro. Questa cosa potrebbe significare, stando a quelle che sono le varie teorie che sono uscite in questi momenti, 11 date all'interno del mondo di Manchester, quindi in quello che è il nuovo stadio, l'Etihad Stadium di Manchester. Solamente il tempo, secondo me, ci potrà dire quello che potrebbero essere tutti i vari punti, tutte le varie righe che poi alla fine comporranno un disegno molto più grande, soprattutto nella testa dei fratelli Gallagher. Vi presento una novità davvero molto importante, quella degli Shores of Null, si chiama Two Mountains.

0: si chiama Two Mountains, il nuovo singolo degli Shores of Null che abbiamo ritrovato qui all'interno di Bring On The Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic. Ma è il momento di prendere il vostro cellulare perché potreste vincere uno degli eventi targati Radio Rock. Sentite qui.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. Ormai lo sapete, la band italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-punk torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18, qualora voi stiate cercando delle idee per non uscire di casa, sappiate che ci sarà anche la possibilità di poter vedere sempre al Monk Roma-Inter, l'anticipo della quinta giornata di Serie A. I biglietti sono già in prevendita su Exceed e monkroma.it, ma ora in questo momento il vostro Simone Maurovic vi regala il saltafila. Basta mandare un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt con la K al 3899 106 e 600 attraverso WhatsApp, lo ripeto, nome, cognome e la parola Klimt con la K. Tutti i vincitori, solamente i vincitori, ci tengo a sottolinearlo, saranno ricontattati dalla nostra redazione. Perciò, save the date, sabato 19 settembre, Klimt 1918, Amor Release Party, in concerto al Monk Roma, ovviamente via Giuseppe Mirri 35. E altrettanto ovvio, anche questo è uno dei tanti eventi che caratterizzeranno la stagione di Radio Rock.

0: Valentine per i Klimt 1000 nel 1918. Vi stiamo regalando i biglietti per il loro live di sabato 18 settembre, perciò veramente non mancate assolutamente, perché come dico spesso quando ho l'opportunità di poter parlare dei Klimt 1918, è un evento catartico il loro live, non ne rimarrete assolutamente delusi. 3899106600, buon venerdì, me lo dice, dov'è? Tony, ciao Tony, ben trovato. Buon venerdì sera, riusciamo ad infilare con rispetto parlando? No, mi viene in mente, no? Mi viene in mente Diego Badantuono in Fantozzi che fa... No, mettiamo lo sfilatino. Riusciamo ad infilare un Meatloaf, porca miseria. Ma certo che sì che riusciamo a mettere un Meatloaf, ma ci mancherebbe altro. Poi io voglio dare un abbraccio gigantesco a Max, che mi manda uno spezzone di un film che io ho adorato dalla prima volta in cui sono riuscito a vederlo, che è Jimmy Grimble. Vedetelo, Jimmy Grimble è un film stupendo davvero. Questo ragazzo che è molto timido è l'unico che tifa Manchester City in una scuola, ma è proprio in generale, proprio in una città dove tutti tifano Manchester United, e poi alla fine si ritrova con quello che è il suo allenatore, un ex poi giocatore professionista che poi si è dato all'alcol e altre situazioni, e rifiuta poi il Manchester City per un motivo di cuore. Non vi dico nient'altro. Vedete il film perché è stupendo, dall'inizio alla fine. Poi c'è una colonna sonora altrettanto interessante. Poi ancora voi, basti messaggi.
1: Ciao caro, buonasera.
0: Ciao Domenico.
1: Volevo condividere con te il regalo per il 18°
0: compleanno
1: di mia figlia.
0: Raccontami tutto.
1: Vorrebbe andare a vedere gli Alces.
0: Bello.
1: A Lussemburgo.
0: Ah però, figo.
1: Mi sembra veramente una cosa curiosa.
0: Perché?
1: Ovviamente penso che alla fine
0: la manderai.
1: Se potrà fare, perché tanto se non vuole una festa quella classica di 18 anni,
0: ma giusto,
1: alla fine c'esce fuori.
0: Giusto.
1: Viaggio e concerto.
0: Giusto.
1: Però ho fatto buffo sta cosa. Ho fatto ride, che è un regalo molto inusuale.
0: Però guarda, vanne fiero amico mio. Anzitutto perché la storia dei prediciottesimi, i video, le cose che poi andranno caricate sui social. No, invece tua figlia si fa un'esperienza meravigliosa. Va fuori dall'Italia, si va a godere un concerto all'estero. Va a Lussemburgo, che non è proprio, insomma, voglio dire, postaccio. Va in Lussemburgo e poi soprattutto si va a vedere gli Alcest, che comunque non sono proprio gli ultimi scappati di casa, non credi? Comunque vai fiero di tua figlia, a prescindere dovresti, ma in particolar modo per questa scelta.

0: Noi spesso e volentieri parliamo di opere rock, di Tommy, di Quadrofenia, ma porca miseria se i video che faceva il buon Meatloaf non erano delle opere rock. Stupendi, davvero curati sotto ogni punto di vista. Torniamo tra pochissimo all'interno di Bring On The Summer Night con un grande classico dei Ram Jam.
1: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: You're listening to Bring On The Night,
1: la serata di Radio Rock.
8: Bring On The Night on Radio Rock.
0: Bentornate e bentornati a Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Polpettone, me lo dice Marco. Vabbè, ma è che a fare body shaming così? No, vabbè, è la traduzione di Meatloaf. Anche grande attore in film iconici. Bene, ne penso semplicemente due: The Rocky Horror Picture Show, quanto interpretava il motociclista vecchio amante anche lui del dottor Frankenfurter, e poi inevitabilmente il papà del piccolo bambino che interpretava Jack Black all'interno del film sui Tenacious D. Ma solamente così, giusto per dirne un paio. Arrivano i Ram Jam, questa è Blackberry.
8: Radio.

0: Black Belly per i Ram Jam. Ricordate prima al 3899106600 c'è stato Domenico, il papà che voleva mandare, anzi a quale sua figlia aveva chiesto il biglietto per andare in Lussemburgo a sentire gli Alcest. Bene, io credo sia arrivata, non lo so, la descrizione migliore di un rapporto che un papà possa avere con la propria figlia: la mia topina batterista che ha visto con me Pantera e Gojira ha spiccato il volo. Amico mio, prima o poi se ne vanno tutti dal nido familiare. Lasciagli vivere la vita. Anzi, qualsiasi cosa voglia fare lei, qualsiasi sogno voglia perseguire, stalle accanto. Dille che potrà riuscirci, anche se magari non ci credi realmente. Però diglielo, falla sentire importante. Non reprimete mai i sogni dei vostri figli, perché poi alla fine, no, tanto poi la loro strada la troveranno lo stesso, in qualche maniera verrà trovata lo stesso. Quindi siate voi i primi tifosi dei vostri figli e vedrete che poi alla fine vi ringrazieranno per essergli stati accanto.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

chiama Kick in the Shins, il calcio degli stinchi. La novità dei Radio Free Alice, votabile sul nostro sito radiorock.it, ve lo ricordo, tutti i voti contano. Voi andate, cliccate la vostra preferita, così dandole l'opportunità di poter rimanere all'interno del nostro sconfinato archivio, anche perché, insomma, come vi ho ricordato anche prima, quelle che saranno meno votate andranno via e lasceranno spazio a tutti coloro che stanno spingendo per entrare all'interno della nostra Heavy Rotation. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp per parlare con il vostro Simone Maurovic in Bring On The Summer Night fino allo scoccare della mezzanotte. Ma ovviamente ci sono tante modalità per poter interagire insieme a Radio Rock. C'è il nostro sito radiorock.it, c'è anche la nostra visual radio Radio Rock TV visibile anche su Twitch, twitch.tv/radiorock106.6, ma c'è un'altra modalità, e cioè in canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Per poterci accedere però dovrete prendere il vostro telecomando, pigiare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock dal bouquet che vi troverete davanti. Oppure, qualora voi vogliate ascoltare solamente musica italiana, beh allora non dovrete fare altro che andare dalla nostra sorellina Radio Rock Italia. Insomma, anche questo è un modo come un altro per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque voi siate e ovunque vogliate essere in questo momento, ovunque vi troviate essenzialmente. Radio Rock, ve lo ricordo sempre, è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia. E ovviamente, dopo che abbiamo trovato i Kick in the Shins, il calcio negli stinchi, che fai? Non te lo fa dare anche un calcio negli occhi, anzi nell'occhio. Ce lo facciamo dare però metaforicamente parlando da quel gran burlone e quel... Dio, burlone, direi più fuori di testa, di Mr. Peter Murphy, che si fa dare una mano dai Bowser con la loro Kick in the Eye.

Voglio giocare con voi, care e cari Radio Rockers. Come diceva anche Jigsaw all'interno del primo Saw, ma in generale proprio di tutta quanta la saga di Saw, voglio fare un gioco con voi. E a questo punto, 3899 106 e 600 attraverso Telegram e WhatsApp, il premio sarà un brano a vostra scelta per tutti i vincitori. Perciò mi raccomando, state attenti e rispondete correttamente. Quale album oggi compie l'anniversario? Ce ne sono 1,5 miliardi, me ne rendo conto. Allora mettiamola in questa maniera: è una band composta da 4 elementi. Uno ha una voce molto potente, ha fatto anche una versione di una sua canzone accompagnato dalla Auckland Philharmonic Orchestra. Basta, perché sennò tra un po' veramente vi devo dare la risposta. Quindi l'artista in questione, colui che è la voce di questa band, che ha suonato anche dal vivo e si è fatto accompagnare in una versione live dalla Auckland Philharmonic Orchestra, bene, quella band lì ha pubblicato un album che oggi compie l'anniversario. Quale album è? 3899 106 600. Tutti i vincitori, poi oh, se siete una marea, bravi voi. Per motivi di spazio devo dare, vediamo un po', magari devo dare spazio a chi temporalmente ha indovinato prima. Insomma, il premio sarà un brano a vostra scelta.

Abbiamo il primo vincitore. Abbiamo il primo vincitore. È uno di quelli veramente molto molto rapidi. Al 3899 106 600. Matteo, hai indovinato, quindi hai la possibilità di poter richiedere un brano all'interno di Bring on the Summer Night. Stiamo giocando a indovina quale album oggi compie l'anniversario. Lo so, fare una domanda sul oggi c'è una band che ha pubblicato un album è come veramente cercare un ago in un pagliaio. Ve l'ho fatta molto più semplice. Vi ho dato degli aiuti e vi ho detto: il cantante di questa band ha anche una carriera solista e tra le tante cose che ha fatto c'è un iconico brano che spesso e volentieri troviamo all'interno di Radio Rock, di una sua versione di un brano altrettanto famoso ma dal vivo, accompagnato dalla Auckland Philharmonic Orchestra. Quindi di quale band sto parlando e ovviamente qual è l'album che oggi quella band ha pubblicato e che quindi fa l'anniversario. Matteo ha indovinato, vediamo quanti altri potranno accomunarsi alla buona Matteo. Matteo, hai la possibilità di poter scegliere il brano che vuoi. Ogni promessa è debito, ogni gioco ha il premio che si rispetti, perciò su 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp vediamo la vostra conoscenza del mondo della musica con questi che sono i suggerimenti che vi ho dato per poter arrivare alla soluzione corretta. Se ci pensate poi, non è neanche tanto difficile, su.

Go You Want per i Divo all'interno di Bring On The Summer Night. Matteo, mi fai una cortesia? Mi dai un altro suggerimento da poter dare ai nostri amici ascoltatori per far indovinare quello che è l'album che oggi compie gli anni? Allora, ve lo ricordo ancora una volta, stiamo giocando a indovina quale album oggi compie gli anni. Qual è l'anniversario di un album veramente ultra famoso e almeno la canzone che dà il titolo... Guardate, sto dando una mano clamorosa. La canzone che dà il titolo all'album l'avrete ascoltata 1,5 miliardi di volte. Ok, siamo partiti dall'idea del... Il cantante di questa band ha anche una carriera parallela solista e ha fatto, tra i tanti brani che io adoro della sua discografia, una versione live del suo brano, ma accompagnato dalla Oakland Philharmonic Orchestra. Ora, il buon Matteo ha indovinato sia l'album che la band e quindi ha anche richiesto il suo premio, riscuoterà il suo premio. Ma a questo punto, Matteo, dammi una mano anche per dare un altro consiglio ai nostri ascoltatori per fargli indovinare, anche perché, insomma, sono sicuro che quando l'ascolterete direte «No, ma no, io però lo sapevo che era quella, non mi ha dato tempo che...» allora, vi sto dando tutto il tempo che volete per poter indovinare, ma è talmente semplice, più semplice di quello che possiate pensare. Mettete insieme tutti i puntini e ce la farete. «No, ma no, io però lo sapevo che era quella, non mi ha dato tempo che...» allora... Vi sto dando tutto il tempo che volete per poter indovinare, ma è talmente semplice, più semplice di quello che possiate pensare. Mettete insieme tutti i puntini e ce la farete.

0: Perfect Control per i Clash. Ci state andando vicini, molto vicini alla soluzione del gioco di questa sera, ma abbiamo anche un altro vincitore che è Andrea. Andrea, sì, è esattamente quello l'album che oggi fa l'anniversario. Perciò anche tu, Andrea, hai la possibilità di poter chiedere un brano che entrerà all'interno della playlist di questa sera di Bring on the Summer Night. Stiamo giocando a quale album compie oggi l'anniversario. Quindi molto molto semplice. Come detto, è una band composta da quattro elementi. Dai, aggiungo quattro elementi. Sono forti, fighi, incredibili. La voce di questa band ha anche un progetto parallelo che porta il suo nome e, tra parentesi, ha fatto un brano della sua discografia accompagnato dalla Royal Philharmonic Orchestra. In più arriva un altro aiuto da Matteo, che è il primo vincitore di questa serata. Almeno una volta abbiamo cantato tutti una loro canzone con il nome di zuppa cinese senza saper dire le parole. Signori miei, ve l'ha messa veramente su un piatto d'argento. Non avrei saputo dirlo meglio, amico mio.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
7: E c'è anche la partita di rugby.
8: No, domenica.

0: Mica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
1: Ma è quella in cui corre anche papà?
0: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
2: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
3: Questo è Bring on the Night.
4: Bring on the Night.
3: La serata di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
5: Abbiamo un altro vincitore per il gioco del giorno, ovvero Marco, che anche lui ha indovinato, perciò Marco anche tu. Hai l'opportunità di poter scegliere un brano che andrà ad essere inserito all'interno della playlist di questa sera. Stiamo cercando di capire attraverso determinati suggerimenti quale album importantissimo quest'oggi compie gli anni, fa l'anniversario, perché è uscito proprio il 4 settembre. Tra pochissimo torneremo a parlarne, ora però ci sono gli America e la loro A Horse With No Name.
4: Radio Rock, back in time.

0: quando dico che avete una cultura pop fuori dal normale, mi dovete credere.
1: Per chi c'ha una certa come me, A Horse With No Name è anche tra le tante cose.
0: Cosa?
1: Gli spot pubblicitari su Europa 7. Ma, tra un Seven Show,
0: bello,
1: e City Hunter.
0: Bello, ma solamente perché?
1: Perché il colpo grosso c'era finito, eh.
0: Quante gioie ci ha dato colpo grosso. Ci sono altri vincitori, per il gioco di questa sera. Anche Simone, attraverso una nota vocale che però non farò sentire perché altrimenti svela il personaggio, anzi la band in questione, e finisce il gioco. Tra pochissimo, ultima opportunità di poter vincere il premio di questa sera, indovinando quale album veniva pubblicato quest'oggi. Ora ci sono i The Merzingers, questa è la loro Chance Encounters. Brand new music right here. Brand.

Dancing Girls. Questa è la loro chance, Ancon Tears, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Oggi una band faceva uscire, allora, altro veramente, altro suggerimento. 4 settembre 2001, questa band pubblicava il suo secondo album in studio. La band è composta da 4 elementi. Il cantante ha un progetto parallelo solista che porta il suo nome e, uno dei primi consigli che vi ho dato, a un certo punto della sua carriera ha pubblicato anche un album dal vivo e un brano famosissimo lo ha cantato accompagnato dalla Auckland Philharmonic Orchestra. In più sono arrivati questi suggerimenti. Almeno una volta abbiamo cantato tutti una loro canzone col nome di una zuppa cinese senza saper dire le parole. Questo è un grande aiuto, eh? Questo è un enorme aiuto. In più, ci sono anche altri messaggi vocali, ma non posso mandarli perché altrimenti sarebbe veramente troppo. Perciò, quale band faceva uscire quest'oggi il suo secondo album in studio, pubblicandolo il 4 settembre del 2001? Avete il tempo del brano dei Soen insieme ad Elisa per indovinare e per poter vincere l'opportunità di veder suonata la canzone che sceglierete come premio. Ecco, ad esempio, questo è il premio scelto dal nostro primo vincitore, cioè Matteo, che in attesa del concerto del 6 voleva ritrovare proprio i Soen. Come to me.

0: Soen in compagnia di Elisa Hollowed all'interno di Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night in compagnia del vostro Simone Maurovic. Signori, dichiaro concluso il gioco di questa sera. Dovevate indovinare quale album veniva pubblicato il 4 settembre del 2001. Siamo partiti da molto lontano, me ne rendo conto, ma il gioco valeva la candela. Poco ma sicuro, perché potete scegliere tutti i vincitori una canzone da inserire all'interno della playlist di questa sera. Gli indizi erano questi: la band è composta da quattro elementi, uno di questi, il cantante, ha un progetto parallelo che porta il suo nome e un brano famosissimo della sua discografia è stato anche riproposto dal vivo, accompagnato però dalla Auckland Philharmonic Orchestra. In più sono arrivati altri suggerimenti. Abbiamo cantato almeno tutti una loro canzone con il nome di zuppa cinese senza saper dire le parole. E poi ancora di più ne è arrivato ancora un altro, che era quello del... questa vabbè, non l'abbiamo letto, ma perché forse era un po' più arzigogolato. La title track è in tre quarti come una mazurka, se non tutto almeno l'intro. Ok, insomma, per farvela breve, i vincitori di questa sera, Simone, Marco, anche dov'era, Matteo, e in più ancora poi Matteo, Andrea e sul finire, anche se con un po' di pathos, ha detto anche la nostra Laura, voi avete vinto l'opportunità di poter inserire un brano all'interno della setlist di Bring On The Summer Night, perché la risposta del gioco di questa sera era...
1: Ciao Simo, sono i System of a Down con Toxicity.

Psycho per i System of a Down, direttamente da Toxicity, secondo album in studio della band, pubblicato il 4 settembre del 2001. La risposta al gioco di questa sera. Ma come detto, il gioco valeva la candela, e quindi facciamo doppietta, va.

Toxicity per i System of a Down. Oh, sentila. 1, 2, 3. Sembrerà un Casadei, porca miseria. Prima di arrivare a quello che è il premio di un'altra delle nostre vincitrici, cioè Laura da Genova, vi ricordo sabato 12 settembre che torna il Meta Sound Fest all'Anfiteatro Michael End di Genzano qui a Roma. Una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini e Manuela Zero. Live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swingress, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere, dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento ci sarà la nostra Polonia Zumo, con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. E per tutta la serata anche stand enogastronomici. Insomma, anche qui, save the date. Meta Sound Fest, sabato 12 settembre dalle 19.30 all'Anfiteatro Michael End di Genzano di Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione. Ovviamente, media partner non poteva che essere la vostra Radio del Cuore, cioè Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
2: Radio Rock. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it. Questo è
3: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
4: Ultima ora per quanto riguarda Bring on the Summer Night, la costola estiva di Bring on the Night in compagnia del vostro Simone Maurovic. Poi da lunedì, con l'inizio del nuovo palinsesto di Radio Rock per la nuova edizione, per la nuova stagione, ritroverete il buon Matteo Strano. Mentre per quanto mi riguarda, sabato, domenica, 21, mezzanotte, citofonare Maurovic, decennale di citofonare Maurovic. E stiamo preparando un po' di cosine, ma piano piano, tempo al tempo. Ora ci sono i Knack, questa è la loro My Sharona. Radio.

Mascherona per Inac. Andavo controcorrente, entusiasmo dei compagni. Hai visto? Ha vinto Riccardo Fogli a Sanremo. Ah sì, a me interessava Peter Gabriel. Hai visto che schienata ha dato contro il palco? Ognuno ricorda quello che vuole, soprattutto quando ad aiutarli in questi ricordi ci pensa un brano storico come quello dei Knack. Arriva la novità dei Nickelback insieme a John 5, si chiama Rattle the Cage. Brand new music right here. Brand new.

0: si chiama Rattle the Cage, la novità dei Nickelback insieme a John 5, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Ultimi tre quarti d'ora, 45 minuti da passare insieme per questo ultimo appuntamento stagionale di Bring on the Summer Night. Siamo arrivati alla conclusione della nostra parte estiva, ci avviciniamo verso il nuovo palinsesto. Da lunedì ritroverete il buon Matteo Strano, che si sta facendo gli ultimi bagnetti, così come li chiama lui, anche se poi mi arriva un messaggio al 3899-106-600 che non posso neanche nominare, caro Marco, mannaggia la miseria. Però insomma Matteo si sta riposando e lunedì lo ritroverete tranquillamente al suo posto. E dimenticando ovviamente, ricordando anzi, che poi ci sarà aspettando citofonare Maurovic domani sera e domenica, per poi iniziare anche noi il prossimo fine settimana, torneranno anche gli Stranovic. Perciò il venerdì tra le 21.30 e le 23.30, sto dimenticando come si parla, tra le 21.30 e le 23.30, Matteo Strano e Simone Maurovic ancora per tenervi compagnia due ore il venerdì. Ora però è il momento di vincere un altro evento targato Radio Rock.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del tour europeo con tappa anche qui nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma e i biglietti saranno in prevendita su Dice.fm. Insomma, per quale motivo vi sto dicendo questa cosa? Beh, essenzialmente perché dovete prendere il vostro cellulare, perché Radio Rock vi regala anche in questo caso il saltafila. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600. Attraverso WhatsApp, il vostro nome, cognome e la parola Jen con 2 N. Tutti i vincitori, solamente i vincitori, saranno ricontattati dalla nostra redazione, perciò anche lì save the date. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Vosci 126B a Roma. E anche questo è un altro straordinario evento targato Radio Rock. Wow!

dal primo istante in cui io l'ho sentita questa canzone. Do the dance per le gen. 3899-106-600 invece per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp, senza dimenticare quelle che sono le nostre modalità video, come, beh, ad esempio c'è la nostra Radio Rock TV, oppure c'è anche il nostro riferimento su Twitch, twitch.tv/RadioRock106.6, senza dimenticare però quella che è la nostra modalità televisiva 833 del digitale terrestre, del buche del canale Super Six. Ora però, secondo me, voi avete commesso, anzi soprattutto un ascoltatore ha commesso un errore fatale, cioè Andrea. Andrea, uno dei vincitori del gioco di questa sera, dove bisognava indovinare quale album veniva pubblicato il 4 settembre del 2001, cioè Toxicity dei System of a Down, dice: grazie, non ti preoccupare, mi affido a te per la scaletta per il brano per quanto riguarda la mia vincita. Questa cosa non dovete mai farla, perché è vero la casa dell'inclusività, è vero Simone Maurovic vi vuole bene, ma di fondo sono una mezza carogna quando si tratta di queste cose. E unita al fatto che un ascoltatore tra di voi mi aveva detto: ah, vedendo la mia maglietta attraverso i canali video, ah, ma quindi questa sera ci canti la canzone dei Beehive. Il fatto che voi mi diate fiducia così, a scatola chiusa, e il fatto che mi pungoliate con ah, ma che ci canti la canzone di Chris Milicia, ecco, mi fa pretendere, anzi mi fa propendere per andare a premere play su questo brano.

0: breakdown che serviva per far battere le mani, ma quanto gasava. I Beehive, sì, avete sentito bene, i Beehive con Freeway.
1: Non avrei mai pensato di poter annunciare un brano del genere.
0: Ma la colpa è vostra, la colpa è vostra, che ormai mi conoscete. Sapete bene che nel momento in cui mi andate a pungolare sul "ah, vediamo se ti regge", allora sapete benissimo che poi alla fine, no? Io prendo, lo metto, chi se ne frega, tanto la colpa è di Simone Maurovic, che vi frega. Dunque, noi ti vogliamo bene, che poi tu lo renda facile, è tutto un altro discorso. Ma quanto vi amo, patatoni, che altro non siete, porca miseria.
2: Qui ci vorrebbe un vocale di Emiliano Carli che la canta da Dio.
0: Poco ma sicuro. Poco ma... Allora, tra i tanti, veramente, tra i tanti doni che la natura ha dato ad Emiliano Carli, oltre a farlo essere un bellissimo ragazzo, è anche quella di avere una voce incredibile. Ma lo dico davvero, ma proprio, a parte è un amico e quindi mi fa veramente molto piacere poterlo ricordare ancora una volta, anzi andare fiero di questa cosa. Però ecco, diciamo che tra i tanti talenti che il buon Emiliano ha, oltre all'inventiva e a una conoscenza della cultura pop anni 80-90 sterminata, è anche quella di saper cantare molto molto bene. Oh, questa band qui per me ha un gusto particolare, perché quando iniziai a fare radio fu una delle prime interviste che feci. Loro sono i Lemmings. La voce è quella di Emiliano Rubi, che sicuramente ritroverete all'interno del The Rock Show, e questa è la loro "Mai".

grande, grande progetto, quello dei Lemmings con la loro Mai. Ma, come sentite, arriva un altro premio. È in arrivo sul binario Maurovic un altro dei vostri premi, quello che avete vinto rispondendo poi correttamente a quello che era il gioco della serata, cioè indovinare quale album importante di una band altrettanto importante veniva pubblicato il 4 settembre del 2001. Vedete che poi alla fine a giocare col Maurovic ci guadagnate un po' tutti. Ecco, anche Marco poi alla fine aveva indovinato e aveva scelto poi quello che è il titolo di una rubrica che compone Citofonare Maurovic, Andamento lento, Tullio d'Episcopo.

0: Andamento lento per Mr. Tullio De Piscopo, uno dei batteristi più forti, più incredibili veramente che l'Italia abbia mai avuto e che ha fortunatamente tuttora. No vabbè, anche secondo me Andamento lento di Tullio De Piscopo è davvero rock. Me lo dice Alessandra. Ale, ma certo, ma è normale, ma Tullio De Piscopo è veramente un fenomeno vero. Torniamo tra pochissimo, ultimi 30 minuti di Bring On The Summer Night.
1: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di

0: di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come fa tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
5: You're listening to Bring on the Night,
6: la serata di Radio Rock.
5: Bring on the Night on Radio Rock.
7: Gli ultimi 30 minuti di Bring on the Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic, ve lo dico, vireranno molto sull'elettronica. Uomo, donna, avvisato, mezzo salvato, sappiatelo. Poi non dite, Simone, ma cosa stai mettendo? Io ve l'ho detto, andremo molto sull'elettronica. È venerdì sera, d'altro canto. Venerdì 4 settembre 2026, 34 minuti dopo le ore 23, ripartiamo con i Divines e la loro Get Free.
5: Radio Rock, back in time.

0: Divines e la loro Get Free all'interno di Bring On The Summer Night. Passando però al setaccio, quello che sono le nostre novità, questa volta tocca agli Afghan Wigs e la loro My Lover.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: My Lover per gli Afghan Whigs, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Ultimi 30 minuti in versione decisamente elettronica. Cambiamo completamente registro. L'ultimo appuntamento, l'ultimo tratto di appuntamento di Bring On The Summer Night suonerà molto, molto, molto elettronico. Io ve lo dico, anche perché insomma il venerdì sera è proprio il giorno deputato all'uscire e all'andare a ballare. Inizia un weekend, magari le persone che non lavorano il sabato e la domenica hanno l'opportunità di poter andare a divertirsi in un locale, bere con moderazione, mi raccomando. Quindi anche Bring On The Summer Night si adegua a questa che è la linea temporale. Iniziamo perciò questo ultimo tratto insieme di questa costola estiva di Bring On The Night grazie ai Chemical Brothers.
1: Hello boys and girls, my name is Fat Lip. And this is my friend, Sammy the Salmon.
2: What to do?
1: Today, we're gonna teach you some fun facts.

e la loro The Salmon Dance. Siamo partiti in questa maniera qui per questo ultimo tratto insieme all'interno di Bring On The Summer Night, tutto dedicato alla musica elettronica. Questo è un mio guilty pleasure, lo ammetto, anche perché insomma la storia di questo artista, di questo DJ, è davvero molto particolare. Lui si fa chiamare così perché una volta, aprendo il cabinet di quello che era il suo computer, ci trovò un topo morto. E quindi quale modo migliore per onorare questa disgrazia se non chiamarsi esattamente così? Deadmau5. Deadmau5 si fece dare una mano anche un po' di tempo fa dal leader dei My Chemical Romance, cioè Mr. Gerard Way. E insieme tirarono fuori questa splendida Professional Griefers.

Deadmau5 e Gerard Way. O meglio, Gerard Way, altrimenti le persone mi bacchettano anche. Deadmau5 e Gerard Way. Questa era la loro Professional Griefers. Aspetta la parentesi, un video anche qui stupendo. Di due persone che si scontrano, ma non tra di loro, ma fanno combattere dei robot. Uno a forma di topo. Anzi no, tutti e due a forma di topo, se non ricordo male. Però la cosa figa era quella del fatto che Gerard Way era irriconoscibile. Dopo aver ritrovato proprio Deadmau5 e Gerard Way, passiamo ai Knife Party. Questa è la loro Internet Friends.

0: Locked Me on Facebook.
1: Internet Friends per i Knife Party all'interno di questo strano mondo, di questa strana follia, di questa strana coda di Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night. Ma cos'è una trasmissione estiva se poi alla fine non c'è un po' di musica per poter ballare? E allora, visto che stiamo ballando, continuiamo a muoverci. The Bloody Beetroots, questa è Rocksteady.

0: Si conclude qui, care e cari Radio Rockers, la costola estiva di Bring On The Night. La playlist la trovate già sul sito radiorock.it, tra pochissimo la troverete anche sui miei social, mi trovate veramente ovunque su Facebook, Instagram, YouTube, con il mio canale TikTok come Simone Maurovic, ma grazie veramente di cuore per questa maratona, per questa corsa meravigliosa che abbiamo fatto in questi 5 giorni. Da lunedì ritroverete il vostro Matteo Strano a tenervi compagnia come sempre tra le 21 e la mezzanotte. Io torno invece ad occuparmi del weekend. Sabato, domenica 21, mezzanotte, citofonare Maurovic. Domani sera e domenica ci sarà un aspettando citofonare Maurovic, perché il meglio deve ancora arrivare. E soprattutto inizieremo a festeggiare il decennale della casa dell'inclusività di Radio Rock. L'ultimo brano di questa sera porterà la firma dei Pendulum. Ci risentiamo domani sera, 21, mezzanotte. Mi raccomando però, fino a domani statemi bene, ma questa sera fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, ed è stato meraviglioso passare una settimana con voi. Ci sentiamo domani, ciao!
1: Avete ascoltato Bring On The Night on Radio Rock.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

UK. Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: away.
1: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
2: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su
4: Radio Rock.